trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: This is in the club.

0: in the 105 Club.
1: 105 in the Club.
2: Hey, I'm Nora Impure on 105 in the Club.

0: Lab Social Network. Cercaci e seguici sui profili social ufficiali per essere sempre aggiornati ogni settimana su tutte le playlist e riascoltare i nostri podcast.
1: Let's have a break. We'll come back soon. Only on 105.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì. Come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: You are in the 105 Club. 105 in the Club, il weekend dance di Radio 105.
1: 105 in the Club. Ascoltaci venerdì e sabato solo su Radio 105.

0: Chill Mix. Chill
1: Mix. Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Ma se hai coraggio allora spara, spara, lacrime nella tua aranciata.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox.
1: We have a license to

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox.
1: We have

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
8: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
7: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Reggio Calabria.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
15: Cosa?
14: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
15: Ma arriva per le vacanze?
14: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
16: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
17: Ciao da Laura Cremaschi
18: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
17: Con Pantene, Love is in the air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono a 4,99€ ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders, la novità menthol è a 2,79€ e con due prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
18: Acqua e sapone.
17: Oltre la convenienza.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi, per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Detox Radio 105.
6: Sit back, relax. Detox.
5: We have a license to

0: Detox Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri.

0: D.O.P. Vieni a provarlo in autogrill.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it.

0: solo l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Radio 105, sono le 6 esatte. Sasa Kato!
2: Внимание, внимание! 22 to the game.

0: La musica più fresca dell'estate.
1: Le notizie sotto l'ombrellone.
0: I giochi in spiaggia.
1: Il giusto risveglio
0: per iniziare la giornata.
2: Avanti, avanti, ci posto!
3: Dai Marco Galli, vieni al mare!
1: Marco Galli presenta
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0
1: Summer.
0: La carica di cui hai bisogno per partire alla grande.
1: Solo
0: su Radio 105.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto. 2.0 Summer.
2: E dalle 7.
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Stare seduti. Stare seduti non sarebbe normale. Cioè la nostra. Lo so, sembra una cazzata, ma magari lo è anche, no? Però attenzione, perché la nostra postura non è fatta per stare seduti.
4: Cioè, la
3: o perlomeno
4: colonna vertebrale, penso.
3: Evidentemente sì, ma poi anche con il bacino e tutta la roba. Uno dice: vabbè, mi siedo, sono stanco. Ecco, in quel momento attenzione, perché non è la normalità del tuo corpo, cioè di come siamo fatti, giusto, Boris?
5: È esattamente così. Il corpo è strutturato per essere slanciato, per essere all'impiedi, per avere una struttura eretta. Sedersi di fatto è una piccola pausa nella normalità di un corpo. Quando invece sedersi diventa non la normalità ma la quotidianità, allora il corpo rischia di ribellarsi.
3: Vedi, subentrano tutta una serie di cose.
5: Vi è mai venuto un colpo di sonno se siete alla scrivania? Probabilmente sì. Vi è mai venuto un colpo di genio alla scrivania? Probabilmente no, perché il cervello è meno attivo.
6: Quindi bisogna stare in piedi.
3: Assolutamente sì.
7: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Il protagonista sei tu.
8: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma, Danilo dal camion. Se ci pensate bene, una volta il tram lo guidavano in piedi. Il tranviere era in piedi, si metteva lì, girava il coso, schiacciava il campanello per terra, dang dang. Però andava in giro in piedi, andava in giro. Dai, dai, dai, dai, tutti in piedi, tutti in piedi.
9: Buongiorno, beh, io al lavoro sono seduta per la maggior parte del tempo e devo dire che soffro di un gran mal di schiena. Forse questa ricerca scientifica è veritiera? Un bacio, Cinzia da Ascoli.
10: Buongiorno ciurma, buongiorno capitano. Io praticamente sono sempre in macchina. Devo dire la verità, quando mi fermo mi devo stirare perché mi sento tutto intorpidito.
11: Ragazzi, andate a vedere che cosa prevede il metodo Montessori per quanto riguarda l'apprendimento nei bambini e rimarrete sorpresi. Ciao, Laura da Trento.
12: Ciao capitano, c'è molta verità in questo, perché io sono un runner oltre che un triatleta e quando c'è anche un problema a cui non trovi una soluzione, non so perché, ma magicamente mentre sono in giro che mi sto allenando, che sto correndo, si materializza la soluzione a questo problema. E quindi ragazzi, muovetevi, state in piedi, meglio piano che sul divano.
13: Sarà anche non normale, ma io sono tanto comoda seduta, rilassata.
14: Io sono bravissimo, eseguo gli anelli del mio fitness, mi dice le ore che devo stare in piedi, le ore che devo dormire, le ore di attività fisica e sono bravo, anzi mi dice che alla fine ho un'età da straordinario ventenne, Iron che ha 58 anni.
15: Capitano, durante questo servizio tutti abbiamo tirato sulla schiena e chi non l'ha fatto mente. Ciao Silvia da Padova.
16: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0
2: Summer.
1: Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora.
17: Arrivata l'estate.
2: Solo su Radio 105.

0: time.
1: Cocco bello, cocco.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
3: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0 Summer.
4: E dalle 7.
3: Dalle 7 è tutto esaurito.
4: È tutto esaurito.
3: Solo su Radio 105.
5: Sembra che anche qua ci siano dei metodi e delle soluzioni per scoprire il livello della vostra intelligenza. Aia. Quali, Boris?
6: Il primo può essere l'essere sarcastico. Significa in qualche modo decodificare un messaggio in un'ottica diversa.
5: Certo. Capisci? Un altro metodo
6: in più è l'essere bilingue. Ah, chi conosce due lingue e le parla fluentemente dà un senso diverso di efficienza del cervello.
7: What? Don't understand, sorry.
5: E poi ce ne sono altri di metodi.
6: Sì, vado veloce. Se siete primogeniti in famiglia avete una marcia in più.
5: Certo.
6: Andiamo all'essere mancini.
5: Poi proseguiamo.
6: Proseguiamo gli ultimi due. Penultimo.
7: Sì.
6: Se siete spiritosi avete una marcia in più. E c'è una spiegazione scientifica.
5: Bravo.
6: La spiegazione è che l'uomo è un animale sociale.
7: Giusto.
6: E in quanto animale sociale, con lo spirito, con l'ironia, quindi torniamo un po' al sarcasmo, sa adattarsi meglio all'ambiente in cui vive. Anche stemperare un momento di tensione con una battuta significa essere intelligente.
7: Ma significa, secondo me, a prescindere dall'intelligenza, affrontare meglio la vita.
6: Con l'ultima, se vuoi, è essere sia intelligenti se non si è sicuri di essere intelligenti.
7: Certo.
8: Amici!
5: Bravo,
8: ma voi vi sentite intelligenti?
9: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Summer! Il protagonista sei tu.
10: Sei tu.
11: Ciao capitano, ciao ciurma. Io direi che se la mattina la prima cosa che fai quando ti guardi allo specchio è chiederti se sei intelligente, forse fai bene ad avere qualche dubbio.
12: Capitano, io la mattina non mi guardo mai allo specchio per iniziare bene la giornata. Ciao William da Brescia.
13: Capitano, l'unica che ho che sono mancino. Bene ma non benissimo direi.
14: Ragazzi scusate, ma il fatto che noi esseri umani per la maggior parte siamo destrorsi è collegato alla forma del nostro stomaco. È un retaggio ancestrale, perché mangiavamo su un fianco e lo stomaco ha la forma che sul fianco sinistro riesce a digerire e quindi la mano destra era libera solo per quel motivo lì.
15: Ragazzi buongiorno, allora io che sono della Toscana posso parlare così e parlo anche il romano, ma che vuoi, ma che dici? Uè Gumba, ma che state dicendo? Allora vuoi dire che io se parlo tante lingue je suis une personne qui n'avait pas les problèmes mentaux.
14: Era un giochino che facevamo alle medie, alle superiori. Dicevi a uno a caso, sai che se la tua mano è grossa come la tua faccia vuol dire che sei molto intelligente. Questo come si metteva la mano sulla faccia, pim, e gli davi uno schiaffone sulla faccia. Ciao Luca De Gio.
16: Per me intelligenza l'abbiamo tutti e a volte ne basta poca per fare certe cose, ma bisogna usarla. Molti non la usano, è quello il problema. Ciao.
17: Avanti, avanti, c'è posto.
3: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0
4: Summer.
3: Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora.
18: È arrivata l'estate.
4: Solo su Radio 105.
19: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
20: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
21: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
22: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
23: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
23: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
24: Ave, pizza croccantis.
25: Meglio che faccio io, eh. Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione, la vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
26: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105 X-Masters per farti provare la vera pizza romana.
27: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
28: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
29: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O Mobile. 100 giga a 4,95 euro al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione 4,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.
30: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
31: Ho fatto la scelta giusta.
30: Cioè?
31: Faccio pubblicità in TV.
30: Non ci credo.
31: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
30: E quindi posso farlo anch'io?
31: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
30: Adesso?
31: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
32: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
33: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
34: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
35: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: solo su Radio 105.
1: Boris, è confermato dall'Istat un nuovo calo delle nascite.
2: Sono troppi i limiti alle famiglie per potersi consentire un figlio che ad oggi viene definito lusso. Per la serie di spese dell'infanzia, per l'istruzione, per questi stipendi che non consentono banalmente, e forse è la prima volta che si mette nero su bianco, anche perché non ci sono spazi. Hai bisogno di spazio per dei figli, per poter consentire loro di studiare un domani. Ad oggi non puoi comprare una nuova casa perché i costi, Milano è record, ma in tutta Italia stanno crescendo. Il costo della vita, al netto dei dati Istat sull'inflazione, va troppo avanti. I genitori, prima di investire su un figlio in più, dicono: beh, proviamo a dare una vita adeguata almeno a uno.
3: Pensano molto bene.
1: E quelli, le nascite?
2: Allora, le nascite sono su suolo italiano 355.000. In Italia il 37% delle famiglie è un componente, un singolo.
1: Pazzesco.
2: Le coppie con figli 28,4%.
1: Ile, vi faccio un'altra domanda. Bravo, vedi, partendo da questo WhatsApp, gli stranieri hanno almeno 4 figli e noi al massimo 2. E allora come mai? Come si spiega?
4: Siamo troppo viziosi e viziati, vogliamo tutto e
5: avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Oggi il protagonista sei tu.
6: Capitano, buongiorno. Fare

0: Tra tutto, vorremmo un secondo figlio, vorremmo adottarlo, ma in Italia è pressoché impossibile. Vanessa da Capiate, a colazione!
1: Buongiorno Marco, buongiorno Ciurma. Premetto che non voglio criticare nessuno e ognuno sceglie la propria vita. Io stipendio normale, mia moglie fa un part time, abbiamo 3 figli e ce la facciamo tranquillamente. Ovviamente non si può uscire troppo dalle righe, ma comunque ce la facciamo e siamo felici così con una famiglia numerosa. Alla famiglia dei 3 figli aggiungiamo il cane, il gatto, il pappagallo e i pesci. Ciao!
2: Il problema dei figli, che gli stranieri fanno tanti figli, è che loro hanno i sussidi, hanno i bonus, hanno agevolazioni fiscali, agevolazioni dal comune, mentre noi italiani non abbiamo niente. Pochi di noi hanno qualcosa, ma la maggior parte non ha niente.
3: Capitano, esperienza personale, io un bambino ce l'ho, secondo lo volevamo fare, aspetta, e adesso non ci arriva, rimarremo con un figlio solo, però la voglia di avere un secondo, anche un terzo c'era, però abbiamo aspettato troppo.
4: Capitano, si stava meglio quando si stava peggio, nata da Cortona.
5: Buongiorno, tutto esaurito. Sì, è vero che una volta facevano 4, 5, 6 e passa figli, però è anche vero che come si arrivava all'età di quello che mi raccontava mio padre, all'età di 9, 10 anni già lavoravano questi bambini, quindi si facevano tanti figli, ma tutti al lavoro dopo per portare la pagnotta a casa. Buona giornata, Max da Milano.
6: Capitano, c'è chi non vuole i figli, io e mia moglie abbiamo appena adottato. Ieri siamo andati davanti al giudice, nostro figlio è un ragazzo con la sindrome di Down che ha già 37 anni, io ne ho 54 e mia moglie 48, noi l'abbiamo adottato, quindi siamo in festa.
7: Avanti, avanti, c'è posto!
8: Avanti, avanti, c'è posto! 2.0
9: Summer!
8: Oggi
9: il protagonista sei tu!
8: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
10: Dai Marco Galli, andiamo al mare!
9: Solo su Radio 105. Tutta

0: andate avanti, c'è posto 2.0. Summer, nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
0: 105. Radio 105. Proud to be different.

0: solo su Radio 105.
1: Che significa quando cammini per strada sempre a testa bassa? Questa è una notizia.
2: Ma è interessante.
1: Ma Boris, spiegaci che significa
3: camminare a testa bassa. Può rappresentare una forma inconscia di difesa del nostro stato mentale.
1: Capito?
3: Cioè non è necessariamente tristezza, ma è la possibilità di evitare tutto questo continuo rumore visivo e uditivo, esatto, ed entrare nella nostra bolla protettiva. Dobbiamo andare dritti a destinazione, senza incontrare persone, senza distrarci.
4: Infatti si usa dire a testa bassa.
1: A testa bassa. Uno... mi metto a studiare a testa bassa.
4: Guardi, che mi concentro, capito?
1: Esatto. Poi c'è gente un po' più, diciamo, diretta, e vedi già il testo che lo scrive: ciao, hai paura di pestare una merda.
5: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Oggi il protagonista sei tu, sei tu, sei
6: tu, sei tu. Capitano, a Palermo io cammino a testa bassa per non pestare le merde che lasciano i cani, che lasciano i padroni, che non puliscono, eccetera, eccetera. Le devi schivare, devi camminare a testa bassa e controllare continuamente. Ciao, Angela da Palermo.
7: Ragazzi, buongiorno. In molte città italiane se non si cammina a testa bassa si pigliano certe cadute, perché le strade fanno schifo, sono piene di fossi. Quindi è meglio guardare a terra che guardare alle persone che passano. Ciao, un abbraccio.
8: Capitano Ciurma, buongiorno. A proposito delle persone che camminano a testa bassa, con la santa donna di mia nonna mi diceva sempre: non ti fidare mai quando si cammina a testa bassa, perché c'è sempre qualcosa da nascondere. Mi avete fatto venire in mente questa cosa e la condivido con voi. Buona giornata a tutti.
9: Marco, io cammino a testa bassa perché ho paura di inciampare e di fare figure di merda come tante ne ho fatte. A colazione, baci, vero?
10: Ma perché siamo tutti imbecilli a guardare lo smartphone? Ecco perciò guardiamo per terra mentre camminiamo.
11: Marco, Marco, io lo faccio, non lo dire a nessuno, ma lo faccio perché sono povera come a merda e cerco i soldi. A culaccione!
12: Io ho il vizio di camminare guardando sempre per terra e pochi giorni fa sono stato ripagato. Mentre camminavo vicino a una moto mi trovo un bel 50 euro, giuro, non sto scherzando.
13: Capitano, si cammina a testa bassa per evitare lo sguardo diretto con gli altri, vale a dire i cacacazzi. Un saluto a tutti voi, ciao belli!
14: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
15: Summer!
0: Oggi
15: il protagonista sei tu!
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
16: Dai Marco Galli, andiamo al mare!
15: Solo su Radio 105.

0: 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Riascoltare la propria voce, perché ci sembrerebbe così strana e il più delle volte anche sgradevole. Quando ci riascoltiamo ci disconosciamo. Perché accade questo?
3: Tutto dipende dal modo in cui si diffondono i suoni nell'aria. Cioè il fatto che noi parliamo, abituiamo le nostre orecchie a un determinato tone of voice. Quando invece lo riascoltiamo fuori da quel contesto, e quindi l'esempio può essere un classico messaggio WhatsApp, tutto ci sembra diverso, fastidioso, intollerabile addirittura.
2: Va bene, allora la domanda fagliela.
4: Amici, ma a voi vi piace la vostra voce quando la risentite?
5: Avanti, ci posto!
1: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
6: Giurma, io quando riascolto i vocali odio la mia voce, ma quando li passate in radio è bellissima. Ciao, buona giornata, Mimmo da Malgrate.
7: Ho una collega che mi dice sempre che ho una voce radiofonica, ma io in realtà odio la mia voce e penso che sia l'esatto opposto. Non mi piace per niente. Un abbraccio da Laura.
8: Capitano, io ci ho sempre giocato con la mia voce. Da ragazzo facevo le imitazioni, mi piaceva imitare i cantanti, le varie voci, da Claudio Baglioni a Venditti, quindi da Estesa, da Rauca. Ci ho sempre giocato. Ciao, Mimmo.
9: Oh, capitano, mio capitano. No, io non mi riascolto mai. Orrenda. Ciao, belli, Ilaria.
10: Buongiorno Ciurma, vi sembra una voce di un 51enne? Eppure sì, ho 51 anni. Ciao Ciurma!
11: Secondo me la voce è come le uova, fresche sono più buone e quindi quelle appena emesse, la voce appena emessa ci piace, quella riascoltata un po' meno.
12: Noi sentiamo la nostra voce come una somma di quello che esce dalle nostre corde vocali più il suono che avviene all'interno della nostra teca cranica. Infatti se tu tappi le orecchie senti comunque la tua voce. Quando invece ascoltiamo la nostra voce da una registrazione esterna, quella componente non c'è e inevitabilmente la voce suona in modo diverso.
13: Buongiorno Ciurma, il problema non è rendersi conto di avere una voce sgradevole, anzi, quello è un segno di intelligenza. Il problema è insistere a mandare i vocali dopo aver appurato di avere una voce sgradevole.
14: Ciao a tutti e buona giornata.
15: Buongiorno Ciurma, buongiorno capitano, la sentite la mia voce? Bella piena, a me piace da morire.
16: Cocco bello, cocco!
17: Avanti, c'è posto!
0: Summer!
1: Avanti, c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
0: Solo su Radio 105.

0: 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: La nuova sostanza che viene addirittura prescritta come ricetta medica per smettere di fumare.
3: Ah, sì, è vero. La
4: citisina.
2: Bravo, bravo Max. Ah. Boris, vogliamo spiegare bene se ci sono eventuali controindicazioni per questo farmaco e come e dove reperirlo?
5: Anzitutto è stato approvato dall'Agenzia Internazionale del Farmaco. È disponibile per tutti i fumatori italiani che hanno intenzione di smettere ed è rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale. Più in generale è un percorso che va fatto con il centro antifumo.
2: Quindi sono loro. Si complica però.
5: No, attenzione, tu puoi anche chiedere al medico di base
2: di farmi la ricetta.
5: Viene somministrata per via orale la citisina per 25 giorni. A riduzione tipo cortisone. È consigliata nelle persone tra i 18 e i 65 anni di età. E la cessazione completa del consumo di tabacco dovrebbe avvenire più o meno dal quinto giorno in poi dall'inizio della somministrazione. Sui costi sono stato vago perché il ciclo completo è di 110 euro una confezione.
2: C'è questa nuova sostanza naturale, vero Pi?
6: Viene dalle piante. Un
2: estratto. Tu la coltivi?
6: No.
7: Marchino, ma si può sapere il nome della pianta che produce questa? Che così mi ciuccio il ramo direttamente senza spendere il centro.
2: E la citisina? Che pianta è? Ma la citisina è la pianta o
8: non
2: è la sostanza?
8: Non ci puoi ciucciare il ramo.
2: Attenzione, la pianta è il maggiociondolo? Boris, mi confermi?
9: No, il maggiociondolo.
5: Maggiociondolo, mentre la citisina...
2: Io in uno dei vasi ho il maggiociondolo, te lo giuro! Ve lo giuro!
8: Ma ci crediamo!
2: Minchia, vi faccio la foto!
10: Avanti, avanti, ci posto!
1: Summer! L'unico programma dove il protagonista sei tu.
11: Ciao ciurma, allora la citisina una volta si vendeva negli anni 80, 40 anni fa, nei paesi orientali e anche in Ungheria, Polonia, per smettere di fumare. Noi veniamo fuori adesso a 110 euro a scatola, che l'ho comprato io per una mia amica, prima del Covid lo pagai meno di 30 euro. Che furto 110 euro, l'Italia è l'Italia. Italia dei ruboni, più rubo io e più rubi tu.
12: Cavoli, l'ho visto il maggiociondolo, secondo me lo puoi mangiare anche fritto in pastella.
13: Ehi capitano, buongiorno, sono Andrea d'Arezzo, detto anche il Pucci per chi mi riconosce. Io sono 3 anni che ho smesso di fumare e ti posso garantire che è tutta una questione di testa. Abbiamo smesso io e mia sorella insieme, fumavo quasi 2 pacchetti il giorno di sigarette, dalla mattina ho smesso di comprarle, sono 3 anni che non tocco più una sigaretta. È tutta una questione di testa e volersi bene.
14: Perdonatemi, io so che dirò una cosa che non si deve dire. Dicono che ogni sigaretta che ti accendi ti accorcia la vita. Io ho sempre detto che accendendomi una sigaretta ho salvato tante vite a qualcun altro. Ciao, Sonia da Roma.
15: Ragazzi, occhio a consigliare il nome della pianta maggiociondolo perché è velenosa, eh? Non vorrei che la gente poi da domani inizi a morire al posto di smettere di fumare. Cioè, smette per sempre.
16: Io dopo 20 anni di fumo ho smesso, sono 10 anni che ho smesso e fumavo un pacchetto al giorno, solo con la forza della volontà, ce la si può fare, Titti da Vidigulfo.
17: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma, io ho smesso di fumare, è fenomenale ragazzi, è una bomba, anestesia totale, basta farsi fare un'operazione in anestesia totale, ti risvegli, fai entrare in camera uno che ha appena fumato la sigaretta, l'odore della sigaretta ti disgusta all'istante e smetti subito, non c'è proprio nulla a confronto, ma quale citosina, citesine, non c'è niente che regge l'anestesia totale.
18: Comunque Marchino, in questa ultima mezz'ora abbiamo capito che sia una pastiglia o che sia ramo, per smettere di fumare bisogna ciucciare.
19: Cocco bello, cocco.
6: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Summer. Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
0: solo su Radio 105.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
9: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna. Ci sta. Su una grande nave. Ci sta. A un prezzo piccolo. Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas sfuse a €1,48 al chilo, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
21: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1,800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
23: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
24: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
23: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
25: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tuo a soli €399 e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
26: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
27: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
28: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
29: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
28: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
29: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da €33,900 con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Adesso le mie labbra sanno solo di te.
3: È un gusto dolce amaro tra rosetto e caffè. E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
30: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere e dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105X Masters. Musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Con le promo Young e Senior del regionale di Trenitalia, se sei iscritto a XGO, viaggi con lo sconto del 20% su tratte selezionate. Offerta a posti limitati e riservata a clienti under 30 o over 60. Lo sconto si applica sul biglietto di corsa singola. Info su trenitalia.com.
31: 105
32: Che storia!
33: Radio 105.
2: Che storia!

Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: qui con voi, amici, anche il sabato mattina, tutto esaurito, con la ciurma. Buongiorno.
1: Ma buongiorno a te, cari Legni, e diamo un bel buongiorno anche a Micino.
2: Ben ritrovati, ragazzi.
0: E c'è pizza, Fabio Liuzzi in regia a Milano.
1: E a Roma il nostro Max Madì.
3: Buongiorno
0: Max. Parlate piano perché Betty sta facendo tutte le sue cose, i suoi riti del mattino.
1: Tai chi seduta?
0: Ha fatto del tai chi, quindi un po' di esercizio fisico su sedia. Vedi, sta salutando il sole.
4: Sta salutando il sole.
5: Non si sta
2: piegando un po' troppo.
5: Piego la testa.
0: Betty, l'hai fatta la respirazione diaframmatica?
5: No, aspetta, però che devo mettere le braccia.
2: È rimasta incastrata.
1: Lo sapevo.
5: Che male.
4: Sono altre le cose che devi fare al mattino, Betty, non queste.
5: Cosa?
0: Senti un po'.
6: Faticate a svegliarvi alla mattina? Ci sono 5 abitudini insolite per iniziare meglio la giornata.
7: E allora la prima è iniziare a cantare. Rilascia neurotrasmettitori importanti per l'umore. Bisogna preparare una playlist. È dimostrato che l'ascolto della musica può dare una spinta psicologica al benessere dell'individuo. Terza cosa è l'acqua fredda. Sapete
6: sempre
7: tutti
6: quali sono
7: i benefici. Il rafforzamento delle difese immunitarie, il miglioramento dell'umore e del metabolismo.
6: Acqua fredda, ce ne sono altri?
7: Sì, altri due. Al mattino, per esempio, scegliete le arance perché migliorano le funzioni cerebrali.
6: Qual è l'ultima genialata di questi scienziati?
7: Profumate al mattino presto gli spazi di casa.
6: Titti!
8: Eccomi,
6: ciao Titti! Buongiorno. Tu scrivi, si chiama meditazione della risata.
8: Nel momento in cui uno si accorge e dice mi sto svegliando, che giornata che mi aspetta, allora con gli occhi chiusi bisogna proprio

0: a ridere ancora con gli occhi chiusi.
1: Titti, se io ti dovessi dire adesso fammi una risata per la meditazione della risata, come faresti? Ascolta, ma la passi o tutta tu in una volta?
2: Avanti, avanti, c'è posto.
3: Oggi il protagonista sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.
4: Effettivamente sì, anch'io la mattina quando mi alzo mi metto a ridere e penso ai miei colleghi e ai casi umani con i quali dovrò avere a che fare. Grasse risate. Un bacio, Gloria, ciao.
5: Capitano, ma io non voglio essere cattivo, ma cioè io dormo 3 ore, mi alzo incazzato come un leone, sono disfatto, 27.000 pensieri, ma che cazzo c'è da ridere appena svegli? Ma io, cioè, proprio in alternativa tiro giù i santi.
6: Monica da Trieste, io ormai sono 4 anni che al mattino appena sveglia mi faccio un estratto di frutta, metto vari frutti, ananas, kiwi, melograno, a seconda della stagione, arance, uva, dipende, e bevo quello invece del caffè, ma sempre. Un bacio.
7: Capitano, avessi la donna la mattina gli do 2 botte, altro che l'arance fa venire mal di stomaco, vai a vai a.
8: A me se la mattina appena sveglio qualcuno osa anche soltanto una vocale, ma una consonante, le arance dietro le sbar me lo dovranno portare. Colazione!
9: Commissario Montalbano, nei romanzi di Camilleri, si era comprato la villetta proprio sulla spiaggia di Vigata, in modo da fare il bagno la mattina presto, prima ancora di bere il caffè, e questo gli dava una lucidità pazzesca e gli venivano le idee migliori e riusciva a risolvere i casi anche grazie a questo bagno la mattina presto. Chiara da Vercelli.
7: Capitano, io appena mi sveglio mi lavo il viso, lavo i denti, salgo in macchina e subito musica Soundgarden, Nirvana e Pearl Jam. È la sveglia perfetta. Arrivo al lavoro, sono fresco come una rosa. Davide da Cecina.
10: Mattina sveglia, funzioni vitali, musica a palla di Masini, la canzone capite da soli qual è, una bella risata, stretching e si parte a bomba. Duccio da Siena.
11: 105 tutto esaurito summer con Marco Galli,
12: per ovviare al caldo e per stare tutti freschi.
13: Buon estate a tutti.
14: Buon estate.
11: 105 tutto esaurito summer, l'estate più bella che c'è.
13: Avete bisogno di ferie tutti.

0: tutti amici, 11 luglio, buon sabato a tutti voi dalla ciurma.
1: Buongiorno.
0: Corriamo subito da lei, ha fatto le sue 5 azioni mattutine, ma ce n'è una che ci regala ogni giorno, è la sua agenda, l'agenda di Betty.

0: 11 luglio 2026.
1: Ligia.
0: Si festeggia San Benedetto da Norcia, patrono d'Europa, di Norcia, di Pomezia e di moltissimi altri comuni italiani.
1: Sì.
0: Ed è la giornata mondiale della popolazione, fissata ogni 11 luglio con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza sulle problematiche della popolazione mondiale.
1: Certo.
0: Per il viaggio nel tempo, nel 1899, ben 127 anni fa, con 4.000 azioni e un versamento iniziale di 800.000 lire da parte dei soci, a Torino viene fondata la Fiat.
1: Come non me la ricordo.
0: Nel 1982, invece, 44 anni fa, allo stadio Bernabéu di Madrid, battendo la Germania in finale per 3-1, l'Italia vince il suo terzo campionato mondiale di calcio.
2: Wow, te lo ricordi, Pizza?
1: E come me lo ricordo, solo quello ricordo.
0: Oggi facciamo gli auguri per l'angolo musicale ad Achille Lauro.
3: Grande auguri, Achille!
0: Auguri! Bello Achille!
1: Patatone!
0: E nel 2007 in vetta alla classifica dei brani più venduti in Italia c'è Fabrizio Moro con Pensa.
3: Ma questa la sentiamo
1: sì.
3: Tutta,
1: pensa,
3: credo. Tutta.
4: Prima di sparare, pensa. Prima di dire, di giudicare, prova a pensare.
0: Questa è una delle canzoni preferite di Marco.

0: siamo all'oroscopo. Attenzione, perché i segni propizi di oggi sono Leone.
1: Che bello, vedi? Il nostro capitano va su.
0: Belli e affascinanti, come non vi sentivate da tempo.
2: È vero, effettivamente sei affascinante, sì, oggi, Ilenia.
3: Grazie.
0: Sempre lei.
2: Grazie. Lei è sempre bella, ma oggi è anche affascinante.
3: È vero.
0: E anche Bilancia.
1: Anche Boris è affascinante.
2: No, è diverso il suo, scusami.
0: Perché lui è maschio. Entro sera concluderete un buon affare.
3: Sì, entro sera, quello anche quando dorme fa gli affari.
0: Come quando dorme? Cosa fa mentre dorme? Invece il segno nefasto è il Sagittario.
1: Oh, e come mai?
0: Litigiosi e prepotenti, potreste avere qualche piccola discussione durante la giornata.
3: Ma dai.
0: Poverini, si sono svegliati un po' così.
3: Sì.
2: No.
0: E chiudo con il proverbio: attento a chi troppo ti culla. Chi possiede non desidera nulla.
4: Che significa?
0: Che bisogna stare attenti
3: sempre
0: a chi ci continua ad adulare, perché potrebbe nascondere qualcosa di molto subdolo.
4: Come il proverbio del diavolo, uguale.
0: Sì, no? Sì, quella roba lì.
1: Un diavolo
3: vuole l'aria.
1: Brava, beh.

0: No, guarda che si è sposata l'anno scorso, poi aveva divorziato e poi si era messa insieme a quell'altro lì, come si chiama, di Hollywood.
1: Ma chi? Con l'ignorante?
0: Come ignorante?
1: Ma chi? Mica intelligente.
0: Cosa dici?
2: Ma perché ignorante, scusatemi, un attore è un attore, poi c'è la cantante interessata, cioè non seguite le storie.
0: Ma infatti.
1: Troppi gossip, ragazzi, troppi gossip,
0: troppo
1: poi adesso in estate.
2: Ma è normale, scusatemi, no?
3: Oh, ma avete sentito di quell'altro famoso? Che poi si è sposato e si è separato due
0: quello
3: volte.
0: Quello di cui parlavo io.
3: Sì.
0: Attenzione però, amici.
1: Siete malati di star.
0: Dicono che l'ossessione per le star renda le persone, sentite,
1: ignoranti.
4: Allora, attenzione, chi è ossessionato dalle star?
5: Sì, dalle star.
4: Sarebbe poco intelligente.
3: Ma dai.
0: Che senso? Chi segue il gossip?
4: Boris, perché scrivi questa notizia?
6: Riporto la notizia di BMC Psychology che
4: la miseria.
6: Che ha trovato un'associazione diretta tra il culto delle celebrità e minori prestazioni nei test cognitivi. Ebbene, quanti ammettevano di amare il gossip e di seguire una star,
1: Beniamino,
6: un cantante, un beniamino qualsiasi, aveva il punteggio più basso.
4: No.
6: Sai cosa in particolare Marco attrae?
4: Cosa?
6: La pruriginosità della vita privata. Diciamo tutto ciò che non viene mostrato. Per esempio, com'è da moglie o da marito la star che conosco?
4: Ma secondo me tanto non scoprirete mai la verità. Vi racconteranno quello che vogliono raccontarvi.
1: Esatto.
4: È questo proprio il punto fondamentale.
2: Ma Marco, fai tu quella verità. Per te è la verità, punto.
0: Qualcuno ci scrive: sono ossessionato, immagino, dalla vita privata di Betty.
1: Non si sa niente.
4: Io seguo sempre Mitch, sono un finanziere.
7: Avanti, avanti, c'è posto.
8: Il protagonista sei tu.
9: Capitano, comunque è strana questa ricerca, perché si dice che la curiosità è la base della conoscenza. Smedo da Milano.
10: Buongiorno Marco, buongiorno Ciurma, io seguo da 36 anni tutti i personaggi di Beautiful, specialmente Katherine Heng, quella che fa Brooke, adoro.
11: Io ho incrociato Red Canzian dei Pooh a Pinzolo, è una persona tranquilla, squisitissima, molto molto socievole, è un grande, a colazione.
12: Capitano, io sono ossessionato dalla Ile, sia quando parla, quando fa tutto, è un'ossessione, l'adoro.
13: Se pensiamo che c'è gente che organizza le vacanze per andare dove vanno i VIP e fargli le foto e quando tornano alla loro vacanza e mostrargli le foto dei VIP, a colazione.
14: Io amo Marco Galli prima di tutto. Una volta sono andata ad una, come si chiamano, quelle feste di paese così, e ho conosciuto Boris, Ilenia, ho conosciuto Mitch e anche Pizza. E Boris mi ha detto che tu sei esattamente come ti presenti in radio, cioè tu non cambi una virgola. E lì quando Boris mi ha detto così, io ho fatto: oh, il mio Marco Galli, che tesoro che è.
15: La mia star era Francesco Nuti. Avanti tutta.
16: Comunque io vi saluto e vi do appuntamento a domani con la stessa radio, alla stessa ora, con la stessa voce. Vai con la sigla.
17: Sono pronti per regalarti una splendida estate.
18: Radio 105 è tossì.
17: 105 tutto esaurito Summer con Marco Galli.
19: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
20: da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
22: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
23: Ho fatto la scelta giusta.
22: Cioè?
23: Faccio pubblicità in TV.
22: Non ci credo.
23: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
22: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
23: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
22: Adesso?
23: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
24: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
25: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
26: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
25: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Reggio Calabria.
27: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
28: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
29: Voce generata in AI.
30: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
31: Kia. Movement that inspires.
32: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
33: Ciao da Laura Cremaschi
34: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
33: Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla è 1,19 euro. Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 1 Black è a 34,99 euro. Le testine di ricambio Oral-B Precision a 14,99 euro. E acquistando un elettrico tra manico e testina e un dentifricio Oral-B in omaggio una beauty bag.
34: Acqua e sapone.
33: Oltre la convenienza.
35: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: La classe di Bruno Mars, oh. My Soul, bello e bravo, è il nostro
1: 105 Selection.
2: Bravo Bruno Mars.
0: Buongiorno intanto a tutti voi, c'è la ciurma di Tutto Esaurito, versione del sabato, ci siamo tutti.
2: No, tutti. Tranne uno.
1: Quasi tutti.
0: Vabbè, il nostro capitano, ma sente più che giustificato, in convalescenza.
2: Non è lui.
0: E chi manca?
2: Quello piccolino.
1: Ma sì.
0: Dai.
1: Il giornalista.
0: Ah, Boris. Effettivamente lui ha ogni scusa per non venire
3: no,
0: sabato.
3: No, lui questo sabato ha detto che aveva da fare gli esami del sangue.
1: Sì, ma ogni sabato c'ha gli esami del sangue.
2: Lo scorso sabato che esami doveva fare?
4: No, ma lui, lo fa anche per i parenti. Quando lo fa la mamma lui va, la moglie lui va, il figlio lui va.
3: Povero certo. Boris.
0: Sapete quali sono le scuse più assurde per non andare al lavoro degli esauriti?
1: Quali?
0: Senti.
5: Finge di essere stato rapito per non andare al lavoro. Cioè, poi dite di noi in Italia e vedi. Com'è successo questa cosa, Boris?
6: Niente, Marco, il 19enne che ha raccontato alla polizia di essere stato rapito da due uomini mascherati che lo avrebbero anche colpito alla testa, facendogli
5: ma
6: poi
5: povero.
6: Perdere i sensi. Lo avrebbero portato in giro e scaricato nel luogo in cui poi la polizia l'ha trovato.
5: Sì.
6: I rapitori sarebbero stati, secondo quello che diceva l'uomo, in cerca di soldi che suo padre aveva nascosto in città. Quindi questa era la versione ufficiale verbalizzata dalla polizia,
5: okay.
6: Che però non ha trovato alcun riscontro. Alla fine, messo sotto torchio e guardando alcuni filmati di videosorveglianza, si è scoperto che lui non era stato né rapito né picchiato.
5: Vedi, ma poverino,
6: in lacrime ha confessato
5: anni,
6: che quel giorno desiderava disperatamente non andare al lavoro.
5: Se metti in piedi.
0: Noi lo facevamo, scusami Boris, per non andare a scuola.
2: Ma mica un rapimento.
5: No, si telefonava e si diceva che c'era la bomba.
0: Perché è meglio.
5: Allora, voi che cosa vi siete inventati per non andare al lavoro? Ma anche a scuola.
7: Avanti, c'è posto.
8: Summer.
9: Oggi il protagonista sei tu.
10: Ciao Marco. Allora, mi ricordo alle superiori che avevamo la supplente di matematica, una cagacazzo peggio della professoressa di ruolo, al che ai tempi si usava che era uno di noi che andava a prendere il caffè al bar per la professoressa, partito un mio compagno, gli ha svuotato mezzo boccettino di Guttalax nel caffè non l'abbiamo più vista. Per mesi e mesi non l'abbiamo più vista. È tornata quella di ruolo, ma della supplente non ne abbiamo più saputo niente. Mezzo boccettino di Guttalax. Ciao, Luca da Bergamo.
11: Ciao, io per non andare a lavorare sono andato dal medico che avevo mal di pancia. Effettivamente avevo mal di pancia, però insomma ci ho calcato un po' la mano. Ho fatto sta che niente. Mi comincia a visitare il dottore, sono finito in pronto soccorso, mi hanno operato l'appendice. Apposta. Buona giornata, ciao Andrea da Bologna.
12: Vabbè, parliamone. Io una volta sono andata a vedermi le prove di Formula 1 a Monza, ovviamente saltando il lavoro, ho chiamato al lavoro, ho detto buono, così sono ferme un attimo le macchine, riesco a chiamare, dico guarda non sto bene, sono a casa a letto, non ce la faccio a venire. In quel momento passano 8 macchine della Formula 1 e vabbè, ho messo giù direttamente il telefono, saltata la linea, ottimo direi.
13: Ciao capitano, alle medie dei miei amici hanno svuotato completamente tutti gli istintori in tutta la scuola. 2 giorni a casa, fantastici, ciao capitano.
14: Buongiorno capitano, buongiorno Sciurma. Mio padre era il preside dei geometri di Pietrasanta e non so quante volte ha trovato la pasta d'acciaio dentro le serrature in modo da non poter aprire la scuola, da poter far aprire la scuola da mio padre. Tutta la scuola rimaneva fuori e andavano a giro invece che andare a scuola. Ciao Marco da Viareggio.
15: Buongiorno, io per non andare a scuola facevo un mix di cracker e acqua e facevo finta di vomitare. A colazione!
8: Capitano, noi abbiamo un collega che ogni giorno ha una scusa diversa per non presentarsi a appuntamenti, a lavoro, se ne inventa di ogni, e quindi abbiamo pensato per beneficenza di scrivere un libro di scuse. Ci stiamo lavorando, siamo oltre la metà, quindi uscirà un libro proprio sulle scuse per non andare al lavoro.
16: Sole, mare e
17: Radio 105, tutto esaurito.
18: Annuncio a reti unificate.
19: Siamo tutti esauriti.
16: 105, tutto esaurito, Summer con Marco Galli.

0: esaurito.
1: Replay.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
8: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo! Sono passata a O-Mobile! 100 giga a 4,95 euro al mese! Vai sul sito e passa anche tu a O! Ora ho tutta l'estate davanti! Costo di attivazione 4,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.
9: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà! La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
10: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Radio 105. Proud to be different.

0: Amici, ci siamo! Io non vedo l'ora, sì. Anche soprattutto perché queste sono delle anticipazioni sull'estate.
1: Ah, vuoi dire?
2: Queste canzoni estive.
0: Ma che canzoni estive? È l'oroscopando?
1: Di Betty!
0: Versione summer!
3: Un oroscopo con l'acqua, con le gocce di frescura che vi arriva lì a casa vostra.
0: Ah, splash!
3: E parto immediatamente con il segno dell'Ariete. Che va bene.
2: Oh, Fabio, meno
3: male. Settimana favorevole per prendere iniziative e lasciarti alle spalle ciò che ti frena.
1: Te l'avevo detto.
2: Va bene, non le prendo, le prendo.
3: Prendile.
2: Va bene, vado.
3: Ma anche il toro va bene.
0: Ah, tutti bene.
3: Piccole soddisfazioni quotidiane rafforzano fiducia e buon umore. Di contro i gemelli, abbastanza bene.
4: Eccola lì, bene.
3: Max, ma non solo Max, rallenta il ritmo e ascolta ciò che il cuore cerca davvero. Ma il cancro invece va molto bene.
1: Certo, il tuo.
3: Le stelle favoriscono conversazioni utili e opportunità inaspettate.
1: Ma dai.
3: Bene anche il leone.
1: Vedi?
3: È il momento giusto per metterti in mostra e raccogliere consensi ovunque.
1: Raccogli.
3: La Vergine abbastanza bene.
1: Ma per forza, sempre a casa.
0: Ma che c'entra? Dici.
3: Un po' di flessibilità ti aiuterà a trasformare gli imprevisti in vantaggi.
0: Vedi, forza Vergine.
1: Dai.
3: Di contro la Bilancia va bene.
1: Certo.
3: L'equilibrio ritrovato rende più semplici le decisioni importanti.
1: Per forza, ho fatto la convergenza.
3: Bene anche lo Scorpione.
0: Sì.
3: Intanto Pizza dice cose senza senso. Passione e determinazione ti permettono di raggiungere un obiettivo vicino, molto vicino.
0: Che bello.
1: Tutti bene, man.
3: Anche il Sagittario Pizza va bene.
1: Sai, io te l'avevo detto.
3: Lasciati ispirare dalle novità.
0: Ah.
3: Una sorpresa potrebbe cambiare la settimana.
1: Gira pagina adesso.
3: Giro pagina. Chi arriva?
1: Chi arriva?
3: Arriva il Capricorno.
0: No. Oh, mi è sembrato di vedere un Capricorno.
2: Va male, no.
3: E invece no, Mitch, va molto bene il Capricorno.
1: Finalmente.
3: Senti un po',
1: sì.
3: Pizza. Il tuo impegno continua a dare frutti concreti senza bisogno di forzare i tempi.
2: E dove ti stai impegnando?
1: Ma a fare niente.
3: Che c'è un impegno, voglio dire.
0: Prova tu ad oziare.
3: Anche l'acquario va bene.
1: Vedi, tutti
3: sensibilità
1: bene.
3: E intuizione saranno le tue migliori alleate in ogni situazione.
1: Ma?
3: Ma i pesci vanno, no, vanno decisamente bene anche loro.
2: Finalmente.
1: Bravo, amici.
3: Idee brillanti e spirito libero attirano occasioni da non sottovalutare.
2: Bene.
3: Bravo, Mitch. E ora il sunto della settimana dell'oroscopo.
0: Sì.
1: Vanno tutti bene.
3: I segni super favoriti però, Pizza,
1: sono
3: due.
0: Sono pesce e capricorno.
3: Bravissima.
1: Ne sai.
3: I segni un po' meno favoriti, ma poco poco.
0: Li so. Gemelli e Vergine.
3: Oh. Ma le sai tutte, Ilenia.
1: Pure.
2: Tutte le so.
1: E buon segno
2: a tutti.
0: Ciao, Max.
1: Quasi tu.
3: Come stai, Max?
4: Bene.

0: Amici, torna Big Smile, a tutto esaurito, ritorna all'appuntamento con le vostre barzellette. Quindi pronti perché riascoltiamo le più belle, le più divertenti della settimana.
1: Ma portati avanti, registra subito la tua di barzelletta al 342 41 15 105 col WhatsApp vocale.
2: C'è anche la Betty dentro?
3: Sì. No.
4: Forse sì, no? E qua?
0: Big Smile.
5: Ciao esauriti, questa è la mia barzelletta. Coppia di sposini. Sposati da pochi mesi, il marito guarda la moglie e dice: amore, ormai è 3 mesi che siamo sposati. Tuo padre è venuto a vivere qua, si è appropriato della mia poltrona, il telecomando praticamente è solo suo. Ogni volta che faccio la spesa, svuota il frigo. Dobbiamo trovare una soluzione, gli devi dire ad andarsene a tuo padre. Amore mio, aspetta un attimo. Mio padre? Ma perché non è tuo padre?
6: Due!
7: Ciao, io sono Davide.
0: Ciao.
7: E questa è la mia barzelletta. C'è un poliziotto che ferma delle persone sul motorino e dice: non si va in quattro sul motorino. E l'altro dice: quattro, cavolo, è caduto Ciro.
6: Tre.
8: Capitano, sono Giusy da Campoligure. Ti lascio la mia barzelletta. Allora, c'è un signore con un cavallo che è il più forte dell'ippodromo, però il giorno prima della gara decide di bloccarsi e non cammina più. Lui disperato prende, va dal veterinario e dice: no, lei mi deve aiutare assolutamente, io non so come fare. Il veterinario dice: io, guardi, è un caso strano questo, non so cosa fare, però l'unica cosa che possiamo

0: fare, dice: io le do questi tre peperoni, uno verde, uno giallo e uno rosso, glieli infila su. E lui allora prende questi tre peperoni, se li porta via. L'indomani della gara, sto cavallo, vedi che si blocca, lui va dietro, gli infila due peperoni e va. Sto cavallo vince la gara, lui felicissimo va di nuovo l'indomani dal dottore, dice: dottore, lei mi ha salvato la vita, ha fatto vincere il mio cavallo, è stato bravissimo. Cioè, mi racconti com'è andata? Cioè, quello verde e quello giallo gliel'ho infilati su, è partito. E quello rosso? E quello rosso me lo sono infilato nel culo io per andarla a prendere.
1: Ciao Giusy.
2: 4. Buongiorno Marco, forza. Buongiorno Ciurma, sono Andrea da Mulicciare, vorrei lasciare la mia barzelletta. C'è Pizza, sua moglie, vanno in viaggio a vacanza a Capo Verde, si svegliano la mattina, vanno in spiaggia, si sdraiano, si mettono lì, tutti per bene, asciugamano. Pizza si gira verso sua moglie, guardando il mare, e dice: amore, ma perché non provi a tenere 3 minuti la testa sott'acqua? Oh Pizza, amore, ma no, ma perché devo tenere la testa 3 minuti sott'acqua? Dai, provaci. Ma no, ma è impossibile, sono tantissimi 3 minuti, sono troppi. Ecco, allora vedi di ricordartelo questa sera.
3: Big Smile.
1: Belle. Allora, finale di Big Smile, Max.
4: Sì.
1: Con i tuoi metodi pacati, sì, e calmi.
4: Allora mi accingo a premere l'intelligenza qui e a far vedere.
1: Ma schiaccia piano, con calma.
5: Inizializzazione sistema. In linea. Siete collegati con il barzellettometro. Di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella della settimana è la numero 4.
1: Pizza a Capo Verde.
6: Big Smile.
7: 105. Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Lunghe code per incidente sulla A1 in direzione Napoli per 6 km tra Fiorenzuola e Fidenza e per 5 km tra Chiusi e Fabro. Rallentamenti per traffico intenso invece sulla A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Imola viaggiando verso Taranto. Sul traforo del Monte Bianco, coda in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur con un'attesa prevista di un'ora. Infine, sulla statale 12 della Betone e del Brennero si segnala una corsia chiusa a causa lavori tra gli incroci Borgo Ammozzano e Chifenti, procedendo verso il confine con l'Austria. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
11: Vieni da MD per una qualità top.
12: Senza spendere una fortuna, Antonella.
13: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49€. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59€. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.
14: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
15: Quest'estate, viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum, con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telo mare firmato Rabanne.
16: Yuhu! C'è nessuno?
17: Yeah! Uno c'è!
16: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
17: Piacere! Calciolone!
16: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
17: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
18: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
19: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
20: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
19: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
21: 105
22: che storia.
23: Radio 105,
24: che storia.

0: esaurito.
1: Replay.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Radio 105, sono le 7:59. Sassa, cato!
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Mattia Venini. 1000 missili americani sono pronti a distruggere l'Iran. La minaccia di Trump: se sarò ucciso, ha scritto sui social. Teheran nega nuovi negoziati e sottolinea: noi abbiamo rispettato i patti sul cessate il fuoco. Per Washington, i Pasdaran hanno riconosciuto l'errore di colpire le navi a Hormuz. Notte di terrore a Kiev, pioggia di missili russi sulla capitale ucraina. Due ondate di esplosioni hanno scosso la città, il bilancio è di almeno 8 feriti. Il sindaco ha intimato i cittadini a restare in luoghi sicuri. Raid anche su Zaporizhia, dove si registra almeno una vittima. Torna la paura in Venezuela, una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha colpito lo stato di La Guaira. A Caracas evacuati diversi edifici. L'ultimo bilancio del doppio sisma del 24 giugno. I morti sono 4.118, 16.740 i feriti. Stamattina nel carcere milanese di San Vittore sarà interrogato dal GIP Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato al volto giovedì una ragazza alla fermata della metro del Duomo. La PM ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Apple contro OpenAI. Il colosso di Cupertino ha intestato una causa contro la società di Sam Altman per furto di dati industriali tramite ex dipendenti. Le due aziende hanno lavorato insieme negli ultimi 2 anni per integrare ChatGPT negli iPhone. Mondiali di calcio, Francia-Spagna è la prima semifinale. Le Furie Rosse hanno battuto 2-1 il Belgio con un altro gol di Merino negli ultimi minuti. Stasera Norvegia-Inghilterra. Tennis, Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, spazzato via Djokovic con un triplo 6-4. Domani la sfida a Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
13: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.

0: certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì, come no.
2: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
3: Tutto esaurito!
4: Replay!
5: Dallo studio centrale di

0: di Radio Salito.
1: Buon weekend, non abbiamo ancora salutato gli amici in viaggio.
2: Ciao.
1: Vabbè, così, ciao.
3: Cosa fate? Cosa fate?
2: Buona strada a tutti.
4: Scrivetecelo.
1: Ragazzi, per molti italiani scattano ufficialmente le vacanze estive.
5: Questa oggi, quelli che partono oggi è l'undicesimo scaglione, ragazzi.
1: E allora un saluto all'undicesimo scaglione.
4: Bravi scaglioni.
1: Godetevele
5: tutte. Tutte.
1: Ma anche i vacanzieri mordi e fuggi, no? Nei weekend.
5: Ah, sì.
4: Sì.
1: Allora, cosa c'è di meglio che un po' di sana, buona e bella musica per allietare il vostro viaggio?
5: 70, 80, 90. Chi vince?
6: Se la canta.
5: 70, 80, 90. Chi vince se la canta.
1: Va bene, abbandoniamo il cibo, signori. Adesso si balla, si canta e si vota. Ritorna 70-80, no fanta. Chi vince se la canta. Tre canzoni, tre decadi vanno in sfida. E voi votate quella che vi piace di più. Partiamo dagli anni 70.
5: Ragazzi, oggi vi faccio cantare come non mai.
1: Oh, cos'è? Disco karaoke?
5: Usciva nel 1972. La prima frase è dedicata a me.
1: Ah.
5: Io un giorno crescerò.
1: Ah, capito.
5: I nomadi, io vagabondo.
1: Wow. Sì.
7: Chissà dove era
5: casa mia.
1: Sai che disco karaoke?

0: quella dedicata a te.
1: Io un giorno crescerò.
2: Soldi in tasca non ne ho, no, non è dedicata a lui. Non mi risulta.
3: Lui non è vagabondo.
2: Ecco, appunto.
0: E neanche quel bambino che giocava nel cortile.
1: Giocavo.
2: Disco 70, signori, la scelta di oggi. Io vagabondo dei Nomadi, ma attenzione alla canzone e all'artista degli 80.
4: Brano uscito nel 1983, considerato un capolavoro assoluto della musica pop e funk, ha consacrato la leggenda dell'artista Michael Jackson con Belle Jane.
5: 80!
2: Betsy gioca jolly oggi, eh?

0: King del pop, Michael Jackson, Billie Jean. Voliamo quindi negli anni 90.
1: Pubblicata alla fine del 1998, è un brano estivo diventato tormentone, però nel 1999 in tutta Europa arriva Miranda, Vamos a la playa.
0: Wow.

0: Siesta.
1: E qui vi vogliamo, signore e signori, anche questa mattina. Avete preferito i Nomadi di Io Vagabondo, sì, disco karaoke, votate 70. Il king del pop è nel vostro cuore ora e per sempre. Allora date il vostro voto a Michael Jackson. Se preferite invece i ritmi latini estivi di Miranda anni 90, vamos alla playa, dovete scrivere nel vostro messaggio 90.
0: Tocca a voi, cari amici, a votare al 342 41 15 105. Anni 70.
2: Giubà, stai influenzando il mondo?

0: Chi è Betty?
1: 80! Chi se la suona se la canta! Ciao ciao!
2: Ciao ciao ciao! E beh, gli 80 stanno già spaccando, io ve lo dico ragazzi, Pino da Palermo non ha dubbi, vota Michael Jackson, 80 anche per Fede da Milano, Adriano da Padova, Andrea da Mestre!
3: 80 anche per Luca da Lissone, 80 il grande, il re Massimo da Ferrara! Chi è Betty?
4: Questo giro assolutamente anni 70,
0: certo.
4: Chi vince se la canta, è una canzone che mi ricorda il mio papà ed è bellissima.
2: Ciao, ciao. Anche Flavio è il giardiniere di Comabbio, dov'è Comabbio?
0: Provincia di Cuneo.
2: Scrive 70 vagabondiamo in moto, pizza.
0: Grande biker.
2: Vagabonding. Un saluto a Ringo.
0: Ciao

0: Ci scrive Max, caro Michi, da Roma. Hai fatto il mucchietto?
1: No, ancora no.
0: Perché
1: no.
0: Si fa fatica questa mattina, Miranda. Ciao Miranda.
1: Ciao.
2: Le freak so chic.
1: Però ho gli anni 70, ce ne sono veramente tanti,
3: Diglielo.
1: Quanti ricordi, grande pizza, Laura d'Alessandria. Vota anni 70.
0: Guarda, te li trovo io, 90. Alessio da Siena, disco 90. Chi vince se la canta per Alessandra da Crescentino, Vercelli.
4: Siamo in due.
0: Grazie. Ciao Ale. Cosa voglio però. Te la ricordi questa?
3: Ma ricordo sì.
0: Irene Grandi. Questo
3: tormento. Che è Betty?
5: Pizza! Ma che ne sanno gli 80 e gli 90? Di che periodo erano i 70 con gli amici nomadi? Alessio da Casa del Piano.
0: Ciao Alessio. E sì, perché nei 70 stamattina ci sono i nomadi di Io Vagabondo. Negli 80 Michael Jackson, Billie Jean. E 90 vamos alla playa.
3: Votate al 342.

0: Tanta! Ilenia suona, pizza canta! Robby da Ventimiglia!
1: Luca da finale vota gli anni 90, grazie Luca, e non solo, grande.

0: Gigi, provincia di Torino, 70 invece Martina da Modena, scrive Fozza, Fozza. Dai ragazzi, Michael imbattibile, vota agli 80 e anche Francesca da Rovigo, beh, sai che si capisce.
1: Yeah. 80, chi vince se la canta. Buona giornata a tutti, Emanuela da Cirie.
2: Ciao Manu.
3: Attenzione,
0: Actoga.
3: Utento o fuori?
4: Sì, sì.
0: Lo sappiamo già, vediamo. Aspettiamo, gira la ruota, attenzione, si ferma.
3: 90.
0: Si ferma sui 90. Effettivamente credo il disco un po' più in difficoltà questa mattina, almeno dando un rapido sguardo ai messaggi, ma tocca a voi. Se volete tenere Miranda, vamos alla playa in gara, dovete rispondere 90.
5: Sempre. Bisogna accettare le sfide, avere coraggio, rispondi 90.
4: Bravo, Mitch. Sempre se volete, eh.
0: Terzo.
6: 90.
5: Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Andiamo a vincere, sì.
0: Chi l'avrebbe mai detto? Complimenti!
5: Grande,
0: ciao!
5: Grande, grande!
6: Ciao, ciao!
0: Ciao, ma quante siete?
6: Siamo in due!
5: E sì. Chi siete? Chi siete?
6: Sono Maria Donata e Letizia!
0: Ciao, amore. Letizia! E ciao, ciao, Maria Donata!
6: Ciao!
0: Maria Donata, immaginiamo mamma e figlia!
6: Sì, che bello, era da tanto che aspettavamo questa chiamata.
0: Amori, allora Maria Donata, dillo a Letizia che arrivano i nostri regali per lei.
6: Grazie.
0: Tutti i nostri gadget, arriva un bel paccone, no? Voi siete state bravissime, dove state andando?
6: Stiamo andando dal papino a lavorare.
0: Ah, a lavorare.
6: Salutiamo papà.
0: Sì.
6: Come si chiama papà?
7: Giulia.
0: Giulio. Amore, Giulio, da Giulio.
5: In che città siete? Esatto, da dove ci ascoltate?
0: Dove siete?
6: Da città Sant'Angelo, però adesso siamo a Montesilvano, Pescara.
0: Pescara. E Maria Donata, e papà dov'è? In ufficio, in negozio? Che lavoro fa?
6: Sì, in negozio. Il negozio che sicuramente vi sta ascoltando e ci sta ascoltando perché siamo 105.
5: Ciao Giulio!
0: E che negozio è? Dai, facciamo un po' di pubblicità.
6: Si chiama Elettroservice, facciamo riparazioni di folletto, bimbi e altri elettrodomestici.
0: Molto interessante. Maria Donata, Letizia, vi auguriamo una buona giornata, una buona estate. Papà l'abbiamo già salutato, volete fare altri saluti?
6: Ma salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando e un grande abbraccio al capitano.
0: Grazie.
4: Grazie,
0: ciao. E allora si possono ancora votare anche i 90, ma pure gli 80 e i 70.
4: Al 342 41 15 105.
5: Pochi ma buoni, sì, dai, sì. I 90 sono ancora in gioco.
0: Che urlo hai, amici, eh?
4: Che Betty?
8: 70! Perché sempre vagabondare!
0: Sempre!
8: Ciao, Monica da Roma!
0: Angelo da Sassari, 80 invece per

0: Ma chi è Betty?
1: Anni 80, Roberta da Parma.
2: Attenzione.
3: La di già.
2: Subito un altro stop.
4: Adesso
3: chiamiamo.
2: Attenzione, la ruota gira.
5: Vedrai come va a finire.
2: E gira, gira, gira.
0: Eccoci.
3: 70.
6: Un bel pronto, amici, dai.
2: Ragazzi,
6: pronto.
2: Pizza. No. Esce il disco 70. No. Escono i Nomadi di Io Vagabondo.
0: Non fatelo per me. Fatelo
2: per, chi?
0: Per voi stessi.
2: Ah,
0: ragazzi.
2: Per loro stessi.
0: Ma c'è, fatelo.
5: No, ma anche per te sono amici di massacra.
0: Rispondete 70, chi vince se la canta.
2: Primo.
6: Pronto?
2: È il secondo già.
0: Sapevo.
7: Iliad, sì, risponde il servizio di segreteria telefonica del numero 3.
6: Aria.
2: Eravamo niente da fare, ya. Eravamo a Terra del Sole. Dov'è la Terra del Sole?
0: Ma me ne frega niente!
2: Si è arrabbiato.
5: Ha ragione, dai.
2: Mannaggia la miseria, mannaggia.
6: Salutiamo gli anni 70. Ciao.
2: Allora, signori, non sono più votabili 70 perché i Nomadi di Io Vagabondo.

0: Betty.
1: 80 Marilizzone, ciao.
0: Ciao.
2: Anche Nemo vota gli 80. Anche Marcello da Concurenza.
1: Ai.
0: Ma che brutta giornata.
1: Dai.
0: Pazzesco.
3: Canta e balla. Starò i
0: male
3: successi di sempre.
0: Fino a domani starò male.
2: Allora, è esagerato. Sono rimaste in gara soltanto due canzoni, quindi solo due decadi. Sono gli ultimissimi colpi, ultimi proprio secondi per continuare a votare. È rimasta in gara la categoria degli 80. Disco 80 oggi è questo.
4: 80.
2: Jackson di Billie Jean. Rimane in gara anche il disco 90.
4: 90.
0: Ma pensa a te, io dico
2: Miranda.
0: Ma che noce, noce.
2: Vamos alla playa. Però è carina, vamos alla playa.
5: Fa
2: festa, esatto. Fa sole, mare.
6: Puoi mettere quei nomadi.
2: Tanta voglia.
6: Di lei.
2: Di giocare.
6: Era la dance degli anni di pizza.
7: È arrabbiato, Elenia, niente.
2: Allora, attenzione, stiamo per girare ruota.
6: Da Germania la ruota.
2: Da Germania, da Bonn. Anzi no, è Österreich, perché Klaus non è mica di Österreich.
6: Sì, è austriaco.
0: Adesso ci vogliono due conferme,
2: sì,
0: giusto?
2: Sì, ya.
6: Difficile.
2: Anche questa potevi giocarti. Posso girarla io, a me l'onore?
6: Gira. Sempre il tuo onore.
2: Gira 3, bene. 2, 1,
4: gira. Attenzione.
0: Ma certo.
4: Chi amiamo?
0: Sì.
4: Ottanta!
2: Che dolore gli 80!
0: 80!
7: Dai che vinciamo, dai!
2: Allora non basta più una sola telefonata, ne servono due corrette, ovviamente. Se squilla il vostro cellulare, avete votato Michael Jackson, siamo noi, rispondete 80! Chi vince se la canta entro il quinto squillo.
8: Due conferme.
7: Ecco. Concentrati,
8: Sì.
0: Vabbè.
8: Dai. Tenete il cellulare lì vicino, dai.
2: Primo.
8: Bel pronto.
7: Dai.
2: Secondo.
7: Dai.
2: È il terzo squillo già.
9: 80.
2: Bravo! Mamma mia, ce l'ha fatta sudare questa risposta, ma poi è arrivata Francesca. Franci!
8: Buongiorno! Ciao Francesca!
2: Francesca da Givoletto, quantomeno così ci scrivono!
6: Givoletto!
8: Sei tu?
2: Francesca non ci sente però, mannaggia!
7: Magari è accaduta la linea?
2: È possibile!
6: È caduta!
7: Ecco!
2: Insomma, telefonata assolutamente valida, quindi Francesca da Givoletto, se ci stai sentendo, i nostri regali per te
0: arriveranno!
2: Arriveranno molto presto, allora attenzione perché manca solo una telefonata. Dai, fate così, fate come Francesca.
7: Sì.
8: Farà più male.
2: Urlate, Otanda!
6: Le tre come va a finire?
8: Un bel pronto qua.
2: Ma perché?
0: Tu vedrai.
8: Magari non risponde.
0: Certo.
7: Che ansia!
2: Magari ci urla in faccia, anzi vi urla in faccia. Otanda!
8: Possono gridare anche 90 se vogliono.
2: No!
6: Ah no, è 80.
2: Occhio. Primo squillo.
7: Ecco.
9: 80!
2: Bravo! Vedi che le macumbe di Michi unite a quella di pizza oggi non sono servite a niente sul tetto del mondo. Ed è un'altra donna, complimenti!
9: Che bello! Non posso credere!
2: Ciao, tu chi sei?
9: Sono Elisa da Sanremo.
2: Elisa da Sanremo, siete tutti cantanti, amanti della musica. Non si poteva non votare Michael Jackson oggi, no?
9: Michael,
2: che scusami se non ricordo male, venne anche a Sanremo, vero? Come super ospite.
8: Sì. All'epoca di Pippo
6: conduceva Obaudo, forse come si chiama? Mike Bongiorno.
2: Tu Elisa ti ricordi?
0: No, è una bambina.
9: Sinceramente no.
2: Sei troppo giovane forse. Però sì, venne a Sanremo, insomma, forse proprio negli anni 80. Elisa, tu che fai a Sanremo?
5: Io veramente vado a lavorare a Monaco.
2: A Monaco. E che lavoro fai a Monaco? Monte Carlo.
5: E lavoro in una ditta che fa abiti.
2: Vestiti.
10: Da donna?
5: Donna e qualcosina di uomo.
10: Ah, cavolo.
2: Oh, Stella.
10: Molto interessante.
2: Elisa, allora, complimenti, arrivano i nostri regali per te, li mandiamo lì a Sanremo. Tu puoi fare tutti i saluti che vuoi, ma soprattutto grazie alla tua risposta corretta, Michael Jackson oggi vince a mani basse.
0: Come lo dici, hai capito?
2: Io facevo il tipo per Billie Jean. Chi saluti, Elisa?
5: Saluto a tutti, chi mi conosce, tutti i miei colleghi di Bettina e a voi.
2: E noi ti mandiamo un abbraccio.
10: Ciao.
7: Intanto guardavo che il Festival di Sanremo 2007 Pippo Baudo c'è stato Michael Jackson.
2: Ah, 2007?
7: Sì.
2: Ma pensa te.
8: Siamo sicuri? Secondo me non andò,
7: Qui c'è scritto di sì.
2: C'è scritto di sì.
7: Ah, non ha mai partecipato.
8: Non ha mai partecipato.
7: Come ospite.
8: Ragazzi, l'unica apparizione che ha fatto Michael Jackson è nei Telegatti, che è quella che ogni tanto vediamo sui
2: social. C'era qualcosa però qui in Italia.
7: Sì, perché in realtà stava andando al Festival di Sanremo, poi le trattative non sono state concluse.
6: Non ricordo con Mike Buongiorno, non vorrei dirvi una stupidata.
2: Vabbè. Comunque, vincono, trionfano gli 80 questa mattina e allora, tra poco, il King del Pop ritorna.
4: 80!
2: Ma sei contento però, Mezza?
0: Dai! Che sono contento!
4: 70! 80!

0: tempo esaurito.
1: Replay.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
6: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
9: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
10: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. 2 giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Vella interessati, info in DM su VellaEducation_Italia.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
15: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
14: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
16: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
17: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
18: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
20: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
21: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
22: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 70, 80, 90,
0: chi vince se la canta. Decade 80.

0: cari esauriti del nostro cuore. Voi che non siete pubblico per noi, siete proprio amici.
1: Famiglia, ma certo, di più.
0: Famiglia.
1: Amici,
2: e che amici.
0: Ci sembra di conoscerli da una vita.
2: È vero.
0: Un po' come se fossero stati quasi dei fidanzati.
1: Ciao Franco.
3: Tu dici addirittura fidanzati?
0: Delle fidanzate.
2: Quante amanti.
1: Ma tradimenti, sì, quindi?
2: Anche. Perché no?
0: Vogliamo parlare di questo questa mattina?
1: Sì.
0: Allora parliamo anche di ex, per esempio. Ex fidanzati, ex mariti, ex mogli,
1: ex colleghi.
0: Ex colleghi.
2: Anche?
0: Io rimango sempre amica di tutti.
1: Anche
0: ve lo dico, ragazzi. È meglio non farsi nemici.
2: No,
0: di questi
2: mai,
0: tempi.
2: Mamma.
4: Che amico delle sue ex,
0: sì,
4: potrebbe essere psicopatico.
0: Bene.
4: Buongiorno, Boris.
5: A livello inconscio, se rimani amico di un ex,
4: sì,
5: è perché tendi a voler continuare a considerarlo una risorsa. Ora, come risorsa.
4: Ma scusa, ma l'amore non può trasformarsi in amicizia, in stima, in rispetto.
5: Ma anche
4: cosa
5: l'amicizia è una risorsa, nel senso che sai che quella persona con cui non andavi d'accordo come compagno di vita, però ti sostiene nei momenti di difficoltà, ad esempio.
4: Certo, certo.
5: La risorsa è e quindi c'è qualcosa di oscuro, perché tu o chiudi una pagina della tua vita, oppure la trasformazione implica che tu voglia una risorsa sessuale, emotiva, economica. Viene chiamato in causa una sorta di pragmatismo. Per esempio, l'essere stati partner di letto e di vita comporta un'incapacità di allontanare dalla propria vita qualcuno a cui si è tenuto, perché comunque c'è stato uno scambio. Il mantenimento di attrazione sessuale per le ex è molto per gli uomini, devo dire, almeno ovviamente secondo Oakland, e invece è scudo per le donne. Quando tutto manca, io ho lui che, seppur aveva quei difetti, però
2: c'è sempre.
6: Quindi bisognerebbe chiudere totalmente con l'ex.
5: In effetti i ricercatori su questo poi non si esprimono, perché lasciano che siate voi, ognuno di noi, per la verità, a poter decidere che tipo di rapporto
3: implicitamente un po' lo dicono, Boris.
5: Possiamo dire che qualcuno di noi non abbia un lato oscuro e siamo tutti normali? Scegliete voi.
4: No, tutti abbiamo un lato oscuro.
5: La
4: e sappiamo anche dove si trova.
7: Avanti, avanti, ci posto!
8: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
9: Ragazzi, io concordo in pieno. Se ex, ex. Ci sono delle relazioni, quando ci sono stati certi scambi intimi, personali, emozionali, che quando finiscono devono finire. Si chiude, basta. Poi, se dopo tantissimi anni si vuole tornare amici, va bene, ma bisogna chiudere. Per un lungo periodo di tempo, secondo me, bisogna chiudere. Francesca da Biella.
10: Capitano, io purtroppo dalla mia ex moglie sono stato trattato non male di più, però ho dovuto rasserenare gli animi e stare tranquillo, perché ovviamente condividiamo una bambina. Questo fa parte del lato oscuro, secondo voi?
11: Boris, ma nella triade oscura c'è anche arrotare con la macchina l'ex fidanzato? Chiedo per un'amica, Erika d'Arezzo.
12: Buongiorno capitano, Marco da Torino. Sono pienamente d'accordo con Boris. Devi essere praticamente fulminato completamente. Magari ti ha tradito e gli vuoi rimanere anche amico? Dai, dai, a colazione!
13: Io rompo i rapporti anche con gli ex delle mie amiche. Ciao Loredana!
14: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, Tommaso da Torino. Boris, la risorsa, come stai tu spiegando giustamente a Napoli, si chiama Rodiscort. È uguale la stessa cosa, guarda.
15: Oh capitano, io non sono rimasto amico con nessuna delle mie ex, ma fidati che di problemi mentali ne ho tanti da vendere anche.
16: Hai caldo?
17: Ma caldo, ma caldo!
16: Vuoi una ventata di freschezza?
18: Buongiorno a tutti esauriti!
16: Ascolta 105 Tutto Esaurito Summer,

0: Guardala come scoppia di vita, come scoppia finalmente. Di salute la nostra Betty.
1: Brava Betty.
2: Ma certo. Io mi sento un pochino stanca, però vabbè, se voi dite così io mi fido.
3: Sei la numero uno.
1: Brava Betty.
0: Ma poi in estate, diglielo Betty, le donne specialmente rinascono.
3: Guarda anche pizza,
1: Sì, rinato, sì, certamente. Tre volte sono rinato.
0: Tra l'altro, secondo voi vivranno più a lungo le donne o gli uomini?
3: Le donne. Basta vedere.
2: Cosa devi guardare, pizza?
1: I manifesti che ci sono.
3: In giro, sì.
0: I manifesti.
1: Sì.
3: Quasi tutti gli uomini, a una certa età è l'uomo che va via.
2: Ma che cosa sono i manifesti, ragazzi?
1: Ci sono più vedove che vedovi.
2: Ah, gli annunci funebri.
0: Sì. A quelli si sta riferendo.
2: Pizza!
1: Certo, io guardo quello.
2: Ma cosa vai a pensare?
4: C'è una notizia veramente incredibile, perché veramente la scienza, attenzione, spiegherebbe il perché le donne vivrebbero più degli uomini.
2: Che bello.
4: Le donne si portano a casa la reversibilità di tutti gli uomini. Ce l'hanno tutta loro.
5: Ma pensa a te,
6: a livello genetico il sesso femminile possiede due cromosomi X che rappresentano una doppia protezione che potrebbe offrire una difesa maggiore contro le malattie, le mutazioni genetiche.
4: Le donne, a differenza
6: della X e della Y che è presente nei maschi. Tuttavia, gran parte della spiegazione risiede proprio nelle pressioni evolutive legate all'accoppiamento e alla riproduzione. Come i maschi di molte specie, per attrarre le femmine e competere con i rivali, adottino dei cambiamenti fisici e comportamenti che spesso sono ad alto rischio per la salute. Pensiamo alla crescita di corna nei cervi maschi per segnalare dominanza e poi combattere.
3: Certo.
6: Questo modo, insomma, di vivere è un costo in termini di sopravvivenza.
0: Senti, capitano, Salvo D'Ancona scrive perché non hanno una moglie, le donne.
7: Avanti, avanti, ci posto!
8: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
9: Se leggete gli annunci funebri nei paesi dove si usa ancora, quando manca un uomo c'è scritto, lo annuncia la moglie, il figlio, la figlia e così via. Quando manca una donna c'è scritto vedova, rossi, verdi e così via, sempre.
10: Ma è naturale, capitano, che noi viviamo di più. Ma quanta fatica facciamo di più? Dai, anche solo dire mettere al mondo dei figli. Tutti voi siete nati da lì, ragazzi. Ma è giusto che viviamo di più. Su, su, dai, non facciamo tante storie.
11: Marco, Marco, mia moglie ha 20 anni meno di me, io per forza devo morire prima di lei, altrimenti è un disastro. Ciao, Wolf da Tuoro.
12: Allora, io ogni volta che guardo quei video su YouTube capisco perché gli uomini muoiono prima delle donne. Cioè, fateci caso, tutti gli incidenti, le robe più assurde e più ridicole che tu vedi che iniziano a fare, dicono adesso ti ammazzi, cioè le fanno sempre gli uomini.
13: Buongiorno capitano, è normale, perché sul tetto ci vado io, in cantina a fare lavori ci vado io, il trapano uso io, flessibile uso io, è chiaro che prima o poi mi gira male, no? Ciao Giuseppe da Milano.
14: Buongiorno ciurma, buongiorno capitano, ma quale carico agli uomini e noi con i gruppi WhatsApp e dello sport e lavora 10 ore al giorno e torna a casa e fai le pulizie e sistema la macchina, sistema i ragazzi, stai dietro a voi che poi quando avete qualcosa venite solo da noi, ma quale carico agli uomini? Ciao ragazzi, buona giornata.
15: Per forza capitano, io ho sentito il mio nonno che dagli 80 in poi tutte le volte che sentiva parlare la mia nonna dicevo te prega signor porten via, porten via, così
16: Ciao ragazzi, le donne vivono di più perché fin da ragazzine iniziano ad avere un percorso di sofferenza fisica che gli uomini non sanno neanche cos'è, il ciclo e il parto e la menopausa. praticamente ne abbiamo sempre una e ci dobbiamo rafforzare, e di conseguenza quando arriviamo alla anzianità siamo delle rocce.
5: Ciao Marco, ciao Ciurma, sono Ivan da Venezia. Allora, è vero, però posso dirvi una cosa, sinceramente, preferisco morire prima io che mia moglie. Non penso che sarei capace di vivere senza di lei. Ciao, vi voglio bene.
17: Accendi l'estate.
18: Buongiorno Marco Galli.
19: Radio 105.
20: Tutto esaurito.
17: 105, tutto esaurito Summer, la tua estate con noi.
21: E questo è quello che ho bisogno.
17: Con il capitano Marco

0: Amici, siamo arrivati in fondo, alla fine, chiusura, la frutta.
1: Come?
0: Beh, frutta di stagione, però una bella anguria, dai.
2: Anche buona, dai, ce la mangiamo un'anguria.
1: Dai!
2: Dai, vi ospito a mangiare una bella anguria.
0: Oh, tutti in piscina da Amici. Amici, noi torniamo precisi, puntuali, lunedì mattina.
1: Dalle 6 alle 7 con Avanti Avanti c'è posto e dalle 7 sarà nuovamente...
2: Tutto esaurito!
0: Signori, lunedì, tra l'altro, è data speciale.
2: Cosa c'è?
0: Sì. Non voglio già spoilerare, ma data speciale.
2: Non dire niente.
1: Attenzione, si mangia e si beve.
2: No, ma veramente?
3: Sì. No, fate una cosa, portatevi avanti e portate un regalino ciascuno, va bene?
4: Ma certo, Betty, ma secondo te l'avremmo fatto a prescindere.
3: Grazie.
0: Ne preferisci tanti piccoli o uno gigante?
2: Ma non l'avevi già fatto?
1: Sì che l'aveva già fatto.
4: No,
1: ma
4: lei lo fa due volte all'anno.
3: Sì. Anche tre. Volendo
0: anche tre.
3: Comunque forse uno grosso, non lo so.
2: È sempre sì, grosso.
0: Certo. No, io direi un bel appartamento di pizza, sì, diciamo indestato.
3: Sì. Andata.
1: Ti va?
3: Sì, sì, sì, mi va.
1: Okay,
0: allora, pronti a festeggiare il lunedì la nostra Betty? Vi lasciamo con gli amici di Tutto Bene a 105. Buon weekend.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Lunghe code per incidente sulla A1 in direzione Napoli per 6 km tra Fiorenzuola e Fidenza e per 5 km tra Chiusi e Fabro. Rallentamenti per traffico intenso invece sulla A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Imola viaggiando verso Taranto. Sul traforo del Monte Bianco coda in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur con un'attesa prevista di un'ora. Infine, sulla statale 12 della Betone e del Brennero si segnala una corsia chiusa a causa lavori tra gli incroci Borgo a Mozzano e Chifenti, procedendo verso il confine con l'Austria. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Let's go! Da MyAward arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyAward.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere, calciolone!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Una nuova birra Forst 00.
16: Assaggiala.
17: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
16: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
18: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X-Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
19: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
20: Che fame!
21: Mac!
13: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
22: Che storia!
23: Radio 105.
24: Che storia!

0: Ed eccoci qua, siamo tornati su Radio 105, sono le 9 in punto e adesso linea al TGcom.
1: Radio 105, TGcom 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Mattia Venini. È morto Peppino Di Capri, icona della musica italiana. Nato Giuseppe Faiella, si è spento oggi nella sua amata isola all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. L'ultima apparizione live un anno fa lascia i figli Nico, Edoardo e Daria. 1000 missili americani sono pronti a distruggere l'Iran. La minaccia di Trump se sarà ucciso. Teheran nega nuovi negoziati e sottolinea: noi abbiamo rispettato i patti sul cessate il fuoco. Per Washington i Pasdaran hanno riconosciuto l'errore di colpire le navi a Hormuz. Kiev sotto attacco. Nella notte una pioggia di missili russi ha colpito la capitale ucraina. Due ondate di esplosioni hanno scosso la città. Il bilancio è di almeno 10 feriti. Raid anche su Zaporizhia, dove si registra almeno una vittima. Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha colpito il Venezuela con epicentro nello stato di La Guaira. A Caracas evacuati diversi edifici. L'ultimo bilancio del doppio sisma del 24 giugno. I morti sono 4.118, 16.740 i feriti. Paura ieri in Grecia su un volo Ryanair diretto in Germania. Un frammento del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato. Salvato grazie all'intervento di due persone, ha riportato solo lesioni e ustioni. Aereo costretto a un atterraggio di emergenza. Mondiali di calcio, la Spagna supera il Belgio 2-1 e raggiunge la Francia in semifinale. Decisivo ancora una volta un gol di Merino negli ultimi minuti. Stasera Norvegia e Inghilterra. Tennis, Sinner di nuovo in finale a Wimbledon. Spazzato via Djokovic in 3 set. Domani la sfida a Zverev. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: 105. Ma buongiorno e buon sabato 11 luglio, buongiorno!
1: Ma sento la voce di una certa Linda Pani, ci vuoi dire da dove stai parlando?
0: Da Senigallia, il mio wuhuhu che riecheggia in tutta Senigallia, caro Edo Becca, buongiorno Edo!
1: E allora buongiorno a Linda Pani, quest'oggi, anzi per questo weekend e anche per il prossimo weekend da Senigallia, perché c'è il grandissimo evento dell'X-Masters, quindi ci spiegherai proprio tutte le attività che ci sono, avremo anche degli ospiti, diamo ovviamente buongiorno a Linda Pani, ma qua in regia da Milano DJ Spine.
0: Grande Spine.
2: Buongiorno ragazzi, come va? Che piacere, quanto tempo che non vi sento.
0: Che bello Spine.

0: Grazie, ma io ringrazio te e anche Masino che è qui presente insieme alla redazione che è la Vale e la nostra Saretta che invece è qui da Senigallia, quindi un team diciamo di lavoro insomma un po' allargato per questo weekend e probabilmente anche per il prossimo ovviamente.
1: Beh, ma che ci sta Masino? Allora saluto pure io, dai.
2: Senti Linda, io vorrei iniziare subito perché notizia di pochissimi minuti fa nel fare le più sentite condoglianze alla famiglia di Peppino Di Capri che è scomparso, ci ha lasciato uno dei grandissimi, dei giganti della musica italiana. Dagli anni 50 ha attraversato 6 decenni di carriera con successi incredibili, uno dei più grandi interpreti, cantautori della canzone italiana. Quindi ci associamo veramente alle condoglianze, grazie di tutto ci viene da dire a Peppino Di Capri.
0: Assolutamente, quindi grande lutto nel mondo della musica e non solo della arte proprio in generale, e musica che tra l'altro anche potete trovare qui al 105 X Masters, quindi iniziamo proprio oggi ufficialmente, quindi dall'11 luglio fino al 19 luglio siamo qui a Lungomare Mameli 105 X Masters. Il villaggio si è allargato, c'è sempre più gente e anche si sta popolando, e saluto tutti i bagnanti che già stanno mettendo i piedini in acqua, bravi, di prima mattina, fa benissimo. E come detto da Edo, avremo degli ospiti anche durante questa diretta e probabilmente anche molto presto, proprio come stamattina si è tenuta per inaugurare la classica Alba Run, proprio per iniziare questo grandissimo evento. Quindi 10 giorni di musica, di sport, dopo vi racconterò anche tutti quelli che sono gli sport coinvolti anche quest'anno e scenderemo nel dettaglio. In ogni caso l'invito è quello di seguire i social di Radio 105 e anche quelli di X-Master Eventi, quindi mi raccomando seguiteci perché veramente ci saranno tantissime attività. Caro Edo, il posto per te.
2: Esatto, il posto per me, quindi non vedo l'ora di tuffarmici. Diamo subito il via a Tutto Bene a 105 perché non possiamo aspettare con tutte queste attività. Allora, il buongiornissimo caffè di quest'oggi, mia cara Linda, è proprio legato allo sport. Lo sport non costruisce la personalità, la rivela.
0: Bello, bello, mi piace.
2: Chi l'ha scritta?
3: Agatha Christie?
0: Secondo me l'ha scritta Michele, uno degli organizzatori di 105 Smasters.
2: Vabbè, allora hai sbirciato.
0: Ho sbirciato anche a distanza.
2: Allora ci sei andata vicinissima, non l'ha scritta Michele ma l'ha scritta Haywood Dale Brown.
0: Ecco, ci sono andata vicinissima.
3: Chi era, scusa?
2: Beh, un grandissimo. Allora, ripetiamo.
3: No, voglio sapere chi era adesso.
2: Beh, un grande
3: chitarrista,
2: pensatore. Allora, soprattutto uno che amava lo sport. Lo sport non costruisce la personalità, la rivela.
0: Bella, possiamo iniziare tranquillamente.
2: Prego.
0: Così. E a proposito di musica e sport, cominciamo subito e quindi sul volume.

0: Earrings, Malcolm Todd, che bella novità qui su Radio 105. Diamo subito la linea a Senigallia, perché Linda dovrebbe essere in compagnia, se non erro.
1: No, non è Riedo.
0: Non erro?
1: Perché ve l'avevo spoilerato che avremmo avuto molto presto un ospite, un primo ospite dei tanti che avremo in questi giorni, ed è proprio colui che ha, diciamo, organizzato la prima attività collettiva che ha dato proprio il via a questo evento. Lui si chiama Roberto Pasquinelli ed è l'organizzatore dell'Alba Run. Buongiorno Roberto.
0: Buongiorno.
2: Correggo soltanto una cosa,
1: sì?
2: Siamo Andrea Rossi ed io ad organizzare,
1: okay,
2: Alba Run. Ormai dal 2015, quindi è un po' di tempo.
1: Ok, questa è la 15ª edizione di X-Masters, quindi insomma sono tante le...
2: Sono tante, sì.
1: Sono tante. Quanta gente c'era questa mattina?
2: 2.323 persone.
0: Complimenti!
1: Che meraviglia, complimenti.
2: Bella, una bella cosa.
1: A che ora siete partiti?
2: Alle 5.36, all'alba.
1: All'alba proprio,
2: sì,
1: quindi
2: sì.
1: Proprio puntualissimi.
2: Sì, sì, sì.
1: Quando la città ancora dorme, si sta svegliando lentamente, deve essere stato magico.
2: È una cosa bellissima.
0: Devo dire che anche qua a Milano in tanti corrono già all'alba, anche stamattina, quindi è un'alba run che lì a Senigallia avete fatto collettiva, ovviamente come splendida iniziativa, ma che anche nelle nostre zone fanno costantemente ormai.
2: Ma certo, non è sicuramente un nostro format, però questo clima, la città di Senigallia che è carinissima ed è molto molto accogliente, il sole che sorge proprio qui dopo il porto, perché noi siamo qui a nord del porto, ospitati dal villaggio X-Master, è una cosa veramente bella. Stanno crescendo i numeri tutti gli anni, siamo partiti da 550 persone tanti anni fa e siamo arrivati a questi numeri qui.
1: Beh, tanta soddisfazione, vuol dire che proprio sempre più gente si sente anche raccolta da quello che è l'obiettivo, che ovviamente non è competitivo.
2: Assolutamente, la nostra massima soddisfazione è proprio questa di vedere persone che è quella di vedere persone che arrivano con il sorriso, chi ha il cane, chi ha l'amica, chi viene con i genitori, chi si porta la nonna a fare la camminata, è una cosa carinissima.
1: Che è il senso anche di 105 X-Masters, perché oltre a degli sport dove magari la competizione c'è anche il senso del gioco, no? Quindi proprio dello stare insieme, del condividere un qualcosa, e correre, che ha tantissimi benefici sia fisici che mentali, poi farlo all'alba in compagnia delle persone, insomma, che si amano, o degli animali, perché si può fare, come hai detto tu, con gli amici, certo, a quattro zampe.
2: Sì, sì, avevamo 112 cani quest'anno, quindi una cosa bellissima.
1: Dai, ma che spettacolo.
0: Ma anche la bellezza, scusatemi se vi interrompo, di prendere contatto con la natura circostante, anche quello ha un grande significato poi durante l'iniziativa, cioè scoprire anche i luoghi e il contatto con la realtà esterna.
2: Assolutamente, guardate, Senigallia è una cittadina a misura d'uomo, lo dimostrano anche i numeri degli animali domestici che si hanno. Un senigallese su cinque ha un cane o ha insomma un animale domestico, quindi è tutto molto vivibile, e la città a quell'ora, oltretutto, specialmente per questo evento, è ancora più ospitale, quindi vi dico di non mancare, insomma, perché poi è un'esperienza molto bella.
1: Beh, sì, sicuramente sì. Io l'ho preso in considerazione. Ne stavo parlando ieri con Saretta in redazione. Ho detto quasi quasi vado a fare l'Alba Run. Poi arrivo da una serie di corse che ho fatto. Ho detto no, va bene, no, dormo. La farò eventualmente la prossima volta. Perché a volte è difficile anche iniziare. Cioè, dire ok, vabbè, mi alzo presto e vado. C'è tante persone che hanno questa grande forza di volontà, per fortuna, però in realtà per le persone come me, un po' pigre, a volte trovare la motivazione è difficile.
0: Allora Roberto, sappi che non lo farà mai, però noi ti ringraziamo. ti ringraziamo per essere stato con noi, Roberto Pasquinelli, che ha aperto ufficialmente l'X-Masters con la sua Alba Run. Grazie Roberto.
2: Grazie, un grazie grandissimo mille, piacere, Roberto. Grazie.
1: Buona giornata. Buona giornata, grazie Roberto. 105 X-Masters continua, quindi mi raccomando, state qua.

0: ti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi? E cosa farai in queste due settimane, Linda?
2: Io ogni sera, guarda, ogni sera ci sono anche gli eventi musicali, quindi si trasforma il villaggio di 105 Smasters, si trasforma in un vero villaggio, in un festival musicale, quindi figurati la vita loca, però la vita loca.
1: Sì, la vita loca, poi alle 9 sarai a dormire come sempre.
2: Sì, probabilmente sì, soprattutto il weekend quando la sveglia è presto con Tutto Bene a 105 in diretta da qua, sempre dalle 9 a mezzogiorno, poi durante la settimana magari... Sai, posso dormire un pochino di più.
1: Ma tu mi stai dicendo per caso che tra pochissimo avremo un ospite?
2: Sì, esatto, ce l'abbiamo praticamente quasi pronto. Quindi noi intanto vi diamo il buongiorno al 342 41 15 105. Siamo live, quindi diteci come state, buongiorno, che fate, soprattutto se state venendo a Senigallia. Però tenetevi pronti che fra poco sentiremo anche un'altra voce protagonista di questo fantastico evento. Assolutamente sì.
1: E allora restate lì e noi torniamo tra pochissimo.
3: Tutto bene a 105. Tutto bene a 105.
1: Torna Estate Street Basket 3x3 Italia, il tour che porta nelle piazze più belle il torneo ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro. Due squadre, un solo canestro e 10 minuti di adrenalina pura per decretare la squadra vincitrice. Il prossimo appuntamento è questo weekend a Reggio Calabria, ma su estate.it trovate più di 100 tappe da nord a sud per vivere giornate di sport e divertimento e provare anche il nuovo Estate Sport, la bevanda pensata per i ragazzi che idrata e reintegra i sali minerali al gusto arancia o limone.
4: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere e dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters, musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Con le promo Young e Senior del regionale di Trenitalia, se sei iscritto a X-Go, viaggi con lo sconto del 20% su tratte selezionate. Offerta a posti limitati e riservata a clienti under 30 o over 60. Lo sconto si applica sul biglietto di corsa singola. Info su trenitalia.com.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
12: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla!
14: Scialla, scialla!
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
16: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
5: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
14: Adesso.
17: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
18: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
19: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
20: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
21: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale. Su Radio 105.

0: Dai, che pezzo, Bruno Mars, On My Soul, disco 105 Selection, mia cara Linda.
1: Settimana evidenziato di colore giallo, color Radio 105.
0: E color bombetta, come sempre, come lo sapete. Allora, Linda, è già pronto l'ospite?
1: È già pronto l'ospite, è già pronto ed è anche un habitué. Lo troviamo, l'abbiamo conosciuto insomma l'anno scorso ed è tornato. Si tratta di Davide Malatesta, e che è esperto, ma adesso lo dirà lui, che lo dirà in maniera completa, perché noi parliamo di verticalismo, ma mi ha detto, mi ha già preparata non solo, giusto?
2: Giusto, giustissimo. Ciao a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno, benvenuto.
2: Davide. Allora sì, diciamo che presentiamo qui X-Master verticalismo e acrobatica, quindi sono due discipline affini, ma che comunque hanno delle grosse differenze. Mm-hmm. Quindi sì, diciamo che nel verticalismo appunto c'è questa ricerca del minimo dettaglio, della concentrazione, di trovare il proprio equilibrio. Mm-hmm. In varie forme, quindi dalle forme più semplici fino a quelle più avanzate. E poi c'è l'acrobatica, che appunto sviluppa degli elementi molto più dinamici, quindi parliamo di salti mortali principalmente. Perciò c'è tutto un altro tipo di equilibrio da trovare, principalmente psicologico spesso, no? Con certe paure da affrontare.
0: I salti mortali, che sono quelli che si fanno quotidianamente per,
2: sì,
1: per andare da una parte all'altra per fare le commissioni, sì, esatto, praticamente.
2: Beh, diciamo che c'è una certa correlazione, sì. No, comunque, a parte gli scherzi, volevo partire da un altro concetto, che è appunto quello della kinesiologia, no? Quindi noi facciamo scienza del movimento, perciò ogni persona che viene nel mio centro ovviamente non viene chiedendo di fare i salti mortali, viene per un problema, per un'esigenza, e spesso dobbiamo trovare la soluzione, che è un percorso motorio personalizzato. Però è pur vero che spesso arrivano persone che come obiettivo hanno appunto quello di stare in forma per l'estate, togliere la pancetta, e questo spesso le porta a avere una certa frenesia, quindi lo vogliono in un mese, in tre settimane. E il motivo per cui adoro queste discipline, appunto più di nicchia come verticalismo acrobatica, è che non scendono a compromessi. Quindi
1: bisogna imparare a portare pazienza.
2: Esatto, ti insegnano ad avere pazienza, sacrificio, e non puoi bruciare le tappe. E questo dovrebbe, diciamo, far riflettere un po' su tutti gli altri percorsi.
1: Senti una cosa, in queste discipline qui, il limite secondo te è più fisico o più mentale?
2: Bella domanda. Diciamo che principalmente mentale, cioè tantissime persone, chi già pratica sport ha già tutte le carte in regola motorie per poter approcciare un salto mortale, una verticale. Spesso si bloccano prima di farlo. Ovviamente creiamo dei percorsi propedeutici, però spesso è la parte psicologica quella che frena, sì, assolutamente.
0: Scusa sì. Davide, volevo chiederti questa cosa, ma le persone che vengono da te e approcciano anche magari poi agli sport sempre più difficili, come può essere il verticalismo, arrivare a fare i salti mortali, ecco, quello che mi interessa, il primo passo, qual è sempre? Mm-hmm. Qual è quello che devono fare?
2: Il primo passo? Beh, diciamo, sono la costruzione delle basi solide, quelle che diamo per scontate, le famose capriole, che in realtà in italiano sarebbero capovolte. Le persone vogliono fare acrobatica, ma poi gli dici mi fai una capovolta indietro, e praticamente si contorcono, cioè il loro collo prende una direzione totalmente, e quindi dico ok, dobbiamo partire da qui. Spesso è questo, sì.
1: Io il primo passo ce l'ho, le capovolte le so fare.
2: Benissimo, partiamo dallo step 2 allora.
1: Ok, bene, perché sai, sto prendendo appuntamento, cioè non un appuntamento romantico, sto prendendo appuntamento per superare questo limite mentale che ho, perché il mio per esempio è proprio il limite mentale, oltre che fisico, perché non faccio niente.
0: Sì, ma allora Davide, ti consiglio di lasciare perdere, almeno con Linda, perché se no veramente vai fuori di testa tu. Allora, grazie per essere stato con noi e buon X-Masters.
2: Grazie mille.
1: Grande. Allora, ciao. Dovete sapere che l'anno scorso ci sono stati tantissimi iscritti per il corso di Davide. Lui quest'anno deve battere il record, quindi io vi invito ad andare sull'app di 105 X-Masters e prendere appuntamento con Davide Malatesta. Grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie.
0: Adesso,
2: tutti, ciao.
0: Talk to you.

0: desiderio, i gemelli diversi. Linda, qual è il tuo desiderio?
1: Il mio desiderio adesso è accendere un pochino di aria condizionata. Si parte dalle piccole cose, caro Edo. Il tuo?
0: Sai qual è il mio desiderio?
1: Sì.
0: Accendere la radio e mettere su Radio 105.
1: Bravissimo, bravissimo.
2: Sapete qual è il mio?
0: Qual è?
1: Andare in pubblicità.
2: Lo allora,
1: sapevo.
3: Tutto bene a 105.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
16: Radio 105. Proud to be different.

0: Che pezzone, Material Love, Sienna Spiro, Spyro, come volete voi. Ecco, uno dei migliori talenti dell'ultimo periodo, dobbiamo dirlo.
1: Sì, assolutamente.
0: Ma io stavo parlando di Linda Pani.
1: Ah, di me? Oh, ma che carino, grazie Edo. Che cosa vuoi in cambio? Dimmi, cosa vuoi?
0: Assolutamente scherzavo. Intanto risalutiamo ovviamente anche qua in regia DJ Spine. Sei contento oggi di essere qui con noi?
2: Sì, ma per poco tempo. Finché una... per poco tempo.
1: Esatto, finché una botte via va bene per Spine, capito?
2: Sì, ho ancora un'autonomia di 10 minuti massimo.
0: Allora, com'è la situazione lì a Senigallia?
1: Ma lo sai che si sta popolando ad una velocità assurda, c'è veramente tanta gente, infatti saluto tutti coloro che stanno camminando sul bagnasciuga. Qua di fianco c'è praticamente la zona per fare skateboard e per fare il basket, perché hanno messo anche il campetto da basket. E sicuramente ovviamente giocare a queste temperature risulta magari più semplice rispetto al pieno pomeriggio. Quindi è bello popolato già adesso.
0: Quindi diventa, scusami, diventa basketboard, giusto?
1: Basketboard, esatto, dato che c'è lo skateboard vicino. Sì, mamma mia, come sei sul pezzo.
0: Allora,
1: Edo,
0: Michele grande. D'Ancona ci scrive: ci vediamo domani mattina per le partite di Handball Beach. Allora, vedi, domani ti troverai anche Michele D'Ancona.
1: Bravo.
0: Ancona, Ancona, perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te, come citava la famosissima canzone di Edoardo De Crescenzo.
1: Mamma mia, Edoardo, sei veramente il Dalì dell'intrattenimento e il jukebox della musica italiana. Adesso aggiungo un altro pezzettino. Sì, mi raccomando, raga, veniteci a trovare. C'è il box della radio, è bellissimo, lo vedete, è tipo un bellissimo acquario fronte mare. Infatti bellissimo, perché se mi dovesse scappare la pipì potrei andare a farla tranquillamente in acqua.
0: No, lo... Benissimo.
1: Mi guarda male.
2: Come tutte le volte. Vabbè. Praticamente.
1: Come tutte le volte.
0: Allora,
1: sì, dai, cioè...
0: guarda, e speriamo che ci sia vento, soprattutto che sia un buon vento, come cantano Giovanotti Alfa, che adesso mandiamo qui su Radio 105.
3: È un po' di te.

0: 105. 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Lunghe code per incidente sulla A1 in direzione Napoli per 6 km tra Fiorenzuola e Fidenza e per 5 km tra Chiusi e Fabro. Rallentamenti per traffico intenso invece sulla A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Imola viaggiando verso Taranto. Sul traforo del Monte Bianco coda in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur con un'attesa prevista di un'ora. Infine, sulla statale 12 della Betone e del Brennero si segnala una corsia chiusa a causa lavori tra gli incroci Borgo Ammozzano e Chifenti, procedendo verso il confine con l'Austria. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
6: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
7: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
8: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
7: Ti aspettiamo.
6: MD, buona spesa Italia.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Ave! Pizza croccantis!
18: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione. La vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
19: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare. Finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105X Masters per farti provare la vera pizza romana.
20: Hey!
0: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
15: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
20: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
21: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
22: Che fame!
23: Mac!
21: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
24: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
25: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
24: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
25: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
24: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
25: Vi aspettiamo!
26: Gli Squizzati di 105.
27: 105
28: 105
27: 105 Che storia!
29: Radio 105.
30: Che storia!

0: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Scusa Linda, scusami.
2: Dimmi.
1: Che ore sono lì a Senigallia?
2: Allora, a Senigallia sono le 10 in punto, invece a Milano?
1: Anche qui, incredibile, anche a Milano sono le 10.
3: Ma cos'è incredibile. Sta roba? Ma
2: lascia stare.
4: Radio 105, proud to be different.

0: Lose myself, come cantano i Bausa. Ho perso me stesso e sai dove l'ho ritrovato, Linda?
1: Dove? A Senigallia. Ecco, bravo, hai messo il mondo in pausa per riflettere su te stesso.
0: Brava, complimenti.
1: Lo vedo, ma immagino la faccia di Spine in questo momento.
0: Impietrito, allibito, una statua di sale proprio. Allora, però noi dobbiamo anche riprendere delle buone abitudini.
1: Va bene.
0: E tra le buone abitudini che abbiamo ad inizio seconda ora c'è sigla.
1: Ecco.
2: Papà, non ce la faccio.
3: Trovi il carro.
4: Patatini! Il PBM Tarocco.
0: Quel gioco, quel avvenimento, quell'evento che vi fa correre nel tempo, anzi andare indietro nel tempo.
1: Guarda, a proposito di correre, sono appena passati davanti a me tre persone che stavano proprio correndo alla grande, quindi vedo che è tutto giusto e tutto collegato, grande.
0: Esatto, e magari adesso si fermeranno per scegliere l'anno che oggi è proprio a discrezione totale di DJ Spine.
1: Ah, PBM Tarocco offerto da DJ Spine, sì. Allora siamo in buone mani per

0: Forza.
1: Sì, sì, bravi.
0: Allora, sì, dici, non lo so, vedo della perplessità. Va bene, dici
2: allora,
0: di più.
2: Ti dico già, dico già, gli anni che ha messo in sfida Spine. Poi noi invitiamo ovviamente gli ascoltatori e anche chi è lì presente a Senigallia a votare a scatola chiusa uno di questi due anni. Poi ovviamente l'annata vincitrice, noi vi faremo ascoltare un grande successo di quell'anno. Chiaramente quell'anno deve farvi ricordare un po' le vostre esperienze di vita, i momenti, un avvenimento speciale.
0: Quindi diteceli, cioè raccontateci la vostra storia del perché state votando un preciso anno.
2: Diteceli oppure diteceli. Allora, diteceli. Gli anni in sfida sono 1997 e 1999. Vuoi anche spiegare un po' il perché, Spine?
1: E allora, nel 97 ero a militare.
2: Sì.
1: E nel 99 era un anno che avevo finito il militare.
0: Ecco, ti pareva. Allora,
1: no, in realtà
0: 99...
1: sono due artisti pazzeschi,
2: sì,
1: che ci ricorderanno entrambi un periodo meraviglioso. Ogni tanto si riascoltano, ma un po' troppo poco per quello che era la canzone.
2: Ma poi si ascoltano con quella nostalgia giusta da PBM Tarocco.
1: Sì, sì, non ce la faccio.
0: Giusto per capire, è un po' dance?
1: No, stavolta no.
0: Ok,
1: è un
0: ok,
1: pop rock,
0: va bene.
1: Di tutte e due.
2: Pop rock, okay. Però veramente due grandi pezzi. Allora, al 342 41 15 105 votate tra 1997 e 1999.

0: ora non ce la faccio.
1: Troppo il carro, il carro.
2: Patatini, il PPM tarocco.
3: Il PPM tarocco. Allora, devo dire che è stata una bella sfida, mia cara Linda.
4: Sì, dai, combattuta. Ho visto i messaggi che sono arrivati al 342 41 15 105. Ho visto che ad un certo punto c'è stato un mezzo recuperone. Quindi era lì la sfida,
3: E invece, a tagliare il traguardo delle vostre esperienze di vita è l'anno 1997.
4: Ah, ok.
3: E in quell'anno c'è stata una hit internazionale che veramente ci ha fatto cantare e anche ballare tutti quanti. Vai Spine col PBM Tarocco.
5: Questo è il PBM Tarocco.
3: Già dall'intro si capisce che è lei. Nobody's Wife, Anouk.
6: I'm sorry for the times that I made you scream, for the times that I killed your dreams.
4: Posso fare i complimenti a Spine e dirgli hai fatto bene a venire?
3: Sì.
7: Come sempre, del resto.

0: questo lungomare Mameli, Anouk, qui a Senigallia.
1: E senti Anto D'Asola che dice: voto il 97 per ricordarmi quello che non farò mai più, sposarmi.
0: Grande, grande. Invece Ale D'Amati diceva: questo non punto non posso che votare il 97, anch'io ero in Naya.
1: Ah, magari insieme a Spine.
0: Infatti. Se avete altri ricordi legati al 1997, 342 41 15 105.
1: Matteo da Pescara compiva un anno nel 97.

0: Brunone nostro ci scrive: Spine ha messo questa perché così non riuscite a rovinarla come tutte le altre tutti i sabati, dato che siete due chiavi che in inglese.
1: Ma,
0: no, ma il rischio è che potrebbe essere ancora peggio,
1: esatto.
0: In inglese in realtà.
1: Ma, Bruno, pensi all'orso che è.
0: Esatto.

0: 97, scusami, devo leggerlo per forza. Vai. Perdonami, ha fatto l'amore per la prima volta con il suo attuale marito.
1: Complimenti. Ed è rimasta l'unica volta. Allora,
0: no!
1: Nobody's wife, Anouk. Però, mi dice Spine, se aveste scelto il 99, ci sarebbe stata un'altra grande hit. I Goo Goo Dolls, Slide, altro grande pezzo, anni 90.
0: Ha deciso di metterle tutte e due, sì, non vole...
2: un pezzettino,
0: va bene, va bene, ci sta.
2: Anche perché la chitarra dei Goo Goo Dolls la facevo io.
0: Ah, immagino. Saluto anche il nostro vice direttore Flavio, che è arrivato col suo pargoletto.
1: Ah, salutiamolo.
0: Sì.
1: Diego da Grate ci dice: Slide è la canzone preferita di Marco Mazzoli. Don't you love the life you kill?
0: Beh, 99, l'anno di nascita dello Zoo, che tra l'altro potrete trovare giovedì sera proprio qui sul palco del 105 X Masters.
1: Vedi?
0: Giovedì sera c'è la grande festa firmata Zoo di 105. Tra l'altro, vedi che è tutto collegato.
1: Esatto, 99, anno di nascita di Linda Pani, che potete trovarla lì tutti i giorni a Senigallia con l'X Masters. Vedi, è tutto collegato, devo dire.
0: È tutto collegato.
1: Bravissimo Spine, due grandi PBM tarocco quest'oggi, con Anouk prima e i Goo Goo Dolls dopo. I grandi anni 90.

0: E adesso torniamo ai giorni nostri, mio caro Spine.
1: Ah sì, è finito l'appuntamento del PBM Tarocco.
0: È finito.
2: Allora facciamo così, settimana prossima vengo così li scelgo ancora io, ok?
0: Va bene, ci sto.
1: Va bene.
3: Il PBM Tarocco, di tutto bene a 105.

0: Dall'11 al 19 giugno torna Senigallia 105 X-Masters. Musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Raggiungeteci in treno con Intercity e Regionale di Trenitalia, partner dell'evento. Con il collegamento Senigallia Beach Link arrivate direttamente in spiaggia acquistando la combinazione treno più bus sui canali Trenitalia, come l'app o sito web. E per non perdere le novità, seguite intercity.official e Trenitalia Regionale su Instagram. Vi aspettiamo!
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero!
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%, 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo! Sono passata a O-Mobile! 100 giga a 4,95 euro al mese! Vai sul sito e passa anche tu a O! Ora ho tutta l'estate davanti! Costo di attivazione 4,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.
12: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna! Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
13: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris. Conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
5: Allora, vacanze?
16: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
5: Ma ne hai viste di tutti i colori?
16: No, solo quelli di Mini.
13: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
2: Radio 105, proud to be different.

0: mondo por el mundo, come cantano Carol Ghi e Manu Chao, che lo salutiamo. Manu Chao, ovviamente.
1: Con la Manu salutiamolo,
0: certo,
1: ovviamente.
0: Viajando per il mondo, magari proprio a Senigallia, Linda, con un ospite.
1: Esattamente, esattamente. Viajando per il mondo, sono arrivata a Senigallia, sono qui al box di Radio 105 per i 105 X-Masters, sì. Ed è arrivata ai nostri microfoni Tatiana, che è istruttrice Pilates da 10 anni, Tatiana Cebanenko.
2: Sì, ciao, ciao a tutti.
1: Buongiorno,
0: ciao, buongiorno. Benvenuta,
1: benvenuta.
2: Buongiorno.
1: Che ha appena finito una lezione, giusto?
2: Sì, sì, sì, sì. È stato un grandissimo successo, un po' ci speravo ma non me l'aspettavo. E lezione piena, gente diversa, sono molto contenta.
1: Sei molto contenta?
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Beh, intanto cominciamo, perché bisognerebbe approcciarsi al Pilates e soprattutto, come parlavamo nel fuori onda, ho notato anche soprattutto sui social che sempre più gente si sta avvicinando, sì, al Pilates, sì. Forse per fortuna, non lo so.
2: Sì, dico per fortuna, ma bisogna avere anche un approccio un po' più serio e costante, come in tutte le cose, mm-hmm. Perché Pilates in realtà è un metodo, non è una lezione qualsiasi, è un metodo che, se imparato bene nella lezione, con un istruttore bravo, diciamo competente, va portato a tutti gli sport in realtà, perché Pilates è un ABC del movimento, ti insegna come mettere il piede, come mettere le ginocchia, come respirare, come attivare muscolatura profonda, e, insomma, la consapevolezza del proprio corpo, che oggi, ma sempre, ma oggi in particolar modo, non è così scontata, perché a volte chiedo alla gente nelle mie lezioni alzare braccio destro, gamba sinistra, e iniziano a guardarsi intorno per cercare, okay, dove stanno, insomma, ecco, le cose semplici così, non parlando di altre cose, pensare al diaframma, pavimento pelvico, addome, e unire tutte queste cose, insomma, nelle lezioni di Pilates io insegno e ci si arriva.
1: Beh, importante anche la respirazione, perché proprio aiuta,
2: sì,
1: non solo il corpo ma anche la mente.
2: Sì, sì, sì, il movimento si basa sulla respirazione, quindi più lenta, e più consapevole, più portiamo la consapevolezza anche al movimento stesso, perché fare qualsiasi movimento, esercizio in modo veloce, vuol dire non controllarlo, quindi la respirazione, ma soprattutto è un veicolo tra la mente e il corpo,
1: certo,
2: e la respirazione, ecco questo.
0: Beh, l'importanza anche che dà il Pilates in questa vita frenetica, nel concentrarsi nell'ic et nunc, nel qui e ora. Questa è una,
2: esatto,
0: cosa fondamentale.
2: Esatto, è questo che stavamo proprio dicendo, perché nella fretta di oggi noi ci dimentichiamo veramente chi siamo e dove andiamo. Sembra banale, ma è così. E dedicarsi un'ora, io direi anche almeno 3 ore alla settimana, ma chi più ne ha più ne mette, è fondamentale, perché le mie allieve, io insegno, posso dirlo, alla, sì, palestra Athlon di Falconara, dicono che arrivano alla lezione con mal di testa, con pensiero di cena, con pensiero a quello che dovevano fare oggi, domani, dopodomani, e nella lezione non vogliono, ma non riescono a pensare ad altro al di fuori di quello che le sto proponendo di fare. Quindi direi è un lusso oggi che ci dobbiamo imporre.
1: Bene.
2: E ecco, invito tutti, soprattutto gli uomini,
1: esatto,
2: perché nelle lezioni di 15 su 15 donne c'è forse un uomo, l'uomo in genere ha paura perché è rigido, perché non vuole pensare, perché pensa che deve fare i muscoli, è giusto. Però per fare tutto questo ci vuole anche mobilità, flessibilità,
1: certo,
2: consapevolezza. E anche, posso dire, a grandi atleti, che quelli che non praticano Pilates, che previene infortuni, che,
1: certo,
2: è fondamentale.
1: Beh, io ho visto tanti video molto divertenti sui social che vanno virali, di uomini che approcciano al Pilates e sono veramente buffi perché sono goffi.
2: Sì,
1: una cosa
2: io
1: che
2: ho qui con me, esempio, mio marito Costante, ecco, che lui mi dice sempre che io lo porto per far vedere come non si deve fare, però in realtà ci fa un po' ridere, ecco, però si impegna. Dai.
1: Ecco, quindi invitiamo anche gli
2: tutti
1: uomini,
0: esatto, non,
2: sì, esatto,
0: non solo a Senigallia ma anche in tutta Italia, ad approcciarvi,
1: no, certo,
0: al Pilates,
2: esatto.
0: Grazie mille Tatiana per essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
1: Invitiamo,
2: grazie,
1: ovviamente tutti quanti a scaricare l'app di 105 X-Masters, dove è possibile proprio prenotare,
2: sì, venerdì, ci sono venerdì alle 17, martedì alle 9 e mezza, con altre due bellissime lezioni di Pilates,
1: fantastico, ecco. Grazie mille,
0: grazie
1: Tatiana.
2: grazie a voi.
1: Grazie. Spassiba bal show.
2: Spassiba vam.
1: L'ho ringraziata perché
0: momento incredibile. Linda, tu sai chi è Carmela?
1: Carmela è la protagonista del prossimo disco.
0: Bravo, ce lo dice Cioffi.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: MJK and Wiz Khalifa qui su Radio 105. Allora,
2: te la ridi come se la ridono loro a fine disco?
1: Sì, esatto, uguale. Chi c'è? Chi
3: uè,
1: c'è?
3: Ma voglio andare anch'io a Senigallia.
1: Il Cipollino.
3: Ma no, per lo sport. La fighetta.
2: Magari blocchi immediatamente l'ormone.
1: Magari va a fare Pilates.
2: Magari va a fare Pilates come la nostra Tatiana, che adesso sta passando e la salutiamo. E ricordiamo che qui è adatto non solo per le figatine, caro Cipollino, placchi immediatamente l'ormone, ma per tutti. Vedo che ci sono tante famiglie, tanti bambini, sportivi, curiosi. Cioè veramente la spiaggia si sta popolando, c'è tantissima gente. Quindi mi raccomando, venite qui a Senigallia per i 105 X Masters.
1: Sai chi fu il primo a fare Pilates? Ponzio.
2: Ponzio, immaginavo.
1: Immaginavi, vai.
2: Ma guarda, I know my chicken, cioè come conosco Spine e le facce che starà facendo nel mentre che diciamo certe cose, so anche le cose che potresti dire te da un momento all'altro.
1: Spine è uscito.
2: Sì, ha lasciato, ha abbandonato la nave. A proposito di nave,
1: sì.
2: Posso raccontare un po' quali sono gli sport coinvolti anche
1: certo,
2: quest'anno?
1: Assolutamente. Dato
2: che ho qui, ho il programma, senti? Questo è il giornalino,
1: quello,
2: bellissimo.
1: No, scusami, quello è proprio il rumore da programma.
2: È il rumore da programma, beh, bello pieno, c'è cioè un plicco bello, bello pesante di sport. C'è il beach rugby, il beach volley, il beach handball, poi c'è il basket, la pallanuoto, poi tutti gli sport di contatto, quindi MMA, box, kickboxing, quelli insomma dove si combatte. Poi c'è l'hip hop camp, ci sono tutte le declinazioni del surf, quindi il SUP, il kitesurf, il windsurf, la balance board. Poi abbiamo l'apnea, lo skate, abbiamo tantissime cose come il fitness e tutte le varie declinazioni, quindi yoga, acrobatica, le zone invece dove tu cerchi di fare più forza, le zone per i bambini, ovviamente minimoto, pallanuoto, tessuti aerei, skate, arrampicata, ovviamente io andrò a fare l'arrampicata e ovviamente quella per i bambini.
1: Tantissime, tantissime opportunità di sport e divertimento. E sai che cosa c'è anche?
2: Cosa?
1: Il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.
2: Oh, bella questa. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: amici, ciao, sono Topolino. Potete darmi le notizie sul traffico? Devo andare a Senigallia.
1: Tutto bene a 105. 105, traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Lunghe code per incidente sulla A1 in direzione Napoli per 6 km tra Fiorenzuola e Fidenza e per 5 km tra Chiusi e Fabro. Rallentamenti per traffico intenso invece sulla A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Imola viaggiando verso Taranto. Sul traforo del Monte Bianco, coda in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur con un'attesa prevista di un'ora. Infine, sulla statale 12 della Betone e del Brennero si segnala una corsia chiusa a causa lavori tra gli incroci Borgo Ammozzano e Chifenti, procedendo verso il confine con l'Austria. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
4: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
3: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
4: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
3: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
4: 105 X-Masters, fino al 19 luglio.
3: Solo
4: con Radio 105.
3: In collaborazione con
5: Forst 00 Citrus and Herbs, con aroma di agrumi e sentore di erbe, senza alcol né zuccheri aggiunti, perfetta in ogni momento. Freschezza per natura.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
15: La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
17: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
18: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
19: La Piadineria.
18: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
20: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira.
21: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
22: Nuvola la trovi su syscom.eu.
23: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
24: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
25: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
26: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
25: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
27: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: 105. Che storia.
0: Radio 105.
2: Che storia.

0: passate 2 ore, mia cara Linda.
1: 2 ore di già, come vola il tempo quando ci si diverte.
0: Esatto, e tra pochissimo, lo sai cosa succede? Giochiamo.
1: Cosa succede? Si gioca?
0: Si gioca un po' fuori orario, un po' fuori orario.
1: E allora venite qui tutti davanti al box della radio, così giochiamo tutti insieme.
0: Intanto vi diciamo che sono le 11 qui su Radio 105.
2: Radio 105, proud to be different.

0: I Maroon 5, ci sono stati i Maroon 5. Buongiorno a tutti, sono Gianni Fiordilatte.
1: Gianni Fiordilatte, ma buongiorno, eccoci qua, che bello ritrovarla. Mi dispiace non essere lì fisicamente con lei a Milano.
0: Eh sì, allora sono venuto qua quest'oggi perché non potevamo non far giocare la gente. È giusto, Linda Pani? Mi hanno detto, non l'ho trovata qua a Milano, mi hanno detto che sia a Senigallia.
1: Eh sì, fanno i gelati buoni anche qui a Senigallia, deve sapere, signor Gianni. Esatto. Infatti è arrivato quel momento, un pochino fuori orario, anzi la ringrazio per la disponibilità per essere venuto un pochino in un altro orario, ma insomma siamo pronti a giocare.
2: Il gelatiere, il gioco dell'estate di Tutto Bene a 105.
3: Il gelatiere.
0: Eccoci qua con la mia gelateria. C'è questo regista qua che io non lo conosco.
4: Mi si è venuto. Ma se ci vede posso essere alla radio.
0: È vero. Allora, è mai venuto a mangiare gelato nella gelateria di Gianni Fiordilatte a Poggibonsi?
4: No, purtroppo no.
0: Ah, mi dispiace. Allora, Linda Pani,
1: non sa che cosa si è perso.
4: Ce l'ha il gelato
1: alla
4: Fiorentina?
1: Non sa che cosa si è perso.
0: Allora, questa settimana ho studiato un nuovo gusto che sta andando veramente a ruba.
4: La chianina?
0: No, quello l'ho fatto la scorsa estate. Allora, il gusto di questa settimana è caffè e mortadella. Veramente una cosa
1: buono.
0: Leccarsi i baffi. Me lo venga a chiedere soprattutto all'ora dell'aperitivo. Insomma, mai.
1: Complimenti, lei con l'innovazione va sempre a pari passo.
0: Bisogna stare a passo dei tempi.
1: È giusto. Allora, noi adesso giocheremo e giocheranno gli ascoltatori che sono adesso collegati su Radio 105 al 342 41 15 105, sia appunto quelli che scriveranno via messaggio, sia quelli che sono fisicamente qui presenti sulla spiaggia di X-Masters a Senigallia. Quindi vediamo.

0: vediamo chi sarà più veloce, se quelli fisicamente qui o quelli al telefono. Quindi il gioco, per chi non lo conosce, funziona in questo modo.
1: Come funziona? Ecco, brava, lo spieghi bene.
0: Allora, ci sono quattro ragazzini che vanno da Gianni Fiordilatte a ordinare un gelato.
1: Esatto, sono venuti tutti quanti.
0: Bravissimi, che fanno dei gusti, degli abbinamenti di me, se si può dire.
1: No, ma come si permette, come si permette.
0: Un attimo da rivedere. Quindi noi diremo il nome del ragazzino e che gusti ha preso.
1: Bravissima.
0: Per tutti e quattro, voi dovete memorizzarli, è un gioco di memoria, perché poi il nostro gelatiere Gianni Fiordilatte vi chiederà quale, quindi uno di questi ragazzini, quali gusti ha scelto. E voi dovete ricordarveli.
1: Esatto, voglio dire, hanno scelto, però possiamo dire che scelgano sempre dei gusti un po' banalotti, perché non è che vengano e mi chiedono amarena e tonno. No, vengano e chiedono dei gusti ancora un po' banalotti, vero?
0: Eh sì, magari nelle prossime settimane, nel momento in cui prenderanno piede la nebbia della Paldana, il caffè mortadella e tutti i vari gusti che si sta inventando, magari ci picchiamo in mezzo anche quelli.
1: Esatto, allora prego, Linda Pani.
0: Allora, Roberto ha preso crema catalana, mirtillo, stracciatella. Alessandra, cheesecake, caffè, ricotta e fichi.
1: Buona.
0: Giorgia, nocciola, caramello salato e limone.
1: Banalotto.
0: Michele, Malaga, fondente, croccante alla marena.
1: Banalottino.
0: Allora, chieda a lei.
1: Allora, intanto li ripetiamo in maniera un pochino più veloce per dare la seconda possibilità. Allora, Roberto, crema catalana, mirtillo, stracciatella. Alessandra, cheesecake, caffè, ricotta e fichi. Giorgio, nocciola, caramello salato, limone. Michele, Malaga, fondente, croccante alla marena. Allora, che gelato ha chiesto Roberto?
0: 342 41 15 105. E se qualcuno qui davanti pensa di ricordare la risposta, faccia ciao con la manina, che la nostra saretta vi viene a pescare.
2: È Roma.
1: Sì, ci sta andando vicino. Ci sta andando vicino. Più Poggi Bonsi. Più Poggi Bonsi.
0: No, è di Poggi Bonsi il nostro gelatiere.
1: Vedremo chi sarà il più veloce a dare la risposta esatta. Va bene, Linda Pani?
0: Va bene, avete un disco di tempo, ma dovete essere i più veloci. Nel frattempo vedo che già qualcuno si sta avvicinando alla porta, convinto di sapere la risposta. Quindi vediamo che cosa succederà.
1: Io perdonami, perché nella mia gelateria metto sempre Peggy Goo.
0: Fa bene, mi sembra una gelateria molto a passo coi tempi.
1: Sì, perché si balla. Si viene a mangiare un gelato e si balla.
0: Bravo, così si fa, cioè alla fine serve per quello. E occhio che in palio ci sono i gadget di Radio 105, quindi esatto. Buttatevi.

0: Il gelatiere, il gioco dell'estate di Tutto Bene a 105.
1: Il gelatiere.
2: Eccoci qua, ritrovati con il gelatiere Gianni Fiordilatte da Milano.
3: Grazie,
2: io sono Linda
3: Pani.
2: Io sono Linda Pani e sono qui in diretta da Senigallia. Siete in tanti al 342 41 15 105 ad aver provato ad indovinare. Tantissimi hanno sbagliato, qualcuno ha indovinato, ma la più veloce è proprio qui davanti a noi, si chiama Chiara ed era qui davanti al box della radio in compagnia del suo piccolo Nathan.
4: Ciao a tutti.
2: Ciao.
3: Buongiorno Chiara, buongiorno.
2: Da Iesi?
4: Sì.
2: Ok, da Iesi. E siete qui a Senigallia da quanto?
4: No, siamo venuti questa mattina.
2: Ok.
4: Facciamo una giornata al mare.
2: Ok, ti presento Gianni Fiordilatte. Che è qui a Milano.
3: Buongiorno Chiara, buongiorno Chiara.
4: Ciao, buongiorno.
2: Aspetta,
3: buongiorno.
2: Che c'è anche Nathan, di ciao.
4: Sì, ciao. Ciao.
3: Ciao Nathan. Ciao Nathan. Allora, io c'era anche quel detto Iesi oggi e domani. Allora, Chiara, se mai venuta a Poggi Bonsi a gelateria di Gianni Fiordilatte?
4: No, non la conosco.
3: Peccato. Se ti trovi a Poggi Bonsi, vieni che ti regaliamo una coppetta.
4: Va bene, verrò.
2: Va bene, allora noi abbiamo giocato con quattro ragazzini che hanno ordinato il gelato. Mm-hmm. E adesso Gianni ti chiederà quali gusti ha ordinato
3: Roberto.
5: Bravo.
2: Ecco, hai sentito la voce di Nathan.
3: Ma Nathan, bravissimo, voleva già rispondere, bravo. Allora, quali gusti ha scelto Roberto?
4: Allora, crema catalana, mirtillo e stracciatella.
3: Bravissima, bravissima. Complimenti, complimentoni.
2: Bravissima. Ecco, si porta a casa i gadget di Radio 105. Sia per lei che per il suo piccolo Nathan.
4: Grazie.
2: Quanti anni ha Nathan?
4: Quasi due anni,
2: piccolo.
3: Leggiamo un ometto.
4: Sì,
2: ma c'ha degli occhioni che sono pazzeschi. Va bene ragazzi, allora buona permanenza qui al
4: Grazie.
2: 105 X Masters. Vuoi fare un saluto?
4: Salutiamo.
2: Ti sente tutta la spiaggia.
4: Ciao a tutti, buona giornata. Un po', ciao. Ci saluti Nathan.
2: Niente, Nathan non vuole.
3: Simpaticissimo. Allora, voglio dedicare un gelato al gusto Nathan. Va bene?
2: Ti piace il gelato, Nathan?
3: Piace il gelato? È buonissimo, è buono il gelato. Allora, gusto Nathan sarà salmone, avocado e rucola. Buonissimo, veramente. Un gran gelato. Benissimo, allora io devo ringraziare ovviamente Linda che ci ha fatto giocare anche dalla spiaggia e la nostra Chiara e piccolo Nathan che hanno vinto, complimenti.
2: Grazie.
3: E si torna domani.
2: Grazie,
3: a giocare
2: Gianni.
3: Si torna domani a giocare.
2: Si torna anche domani, meno male. Grazie mille al nostro Gianni Fiordilatte. Grazie mille a Chiara e al piccolo Nathan per aver giocato. E ovviamente tutti voi che siete dall'altra parte della radio. Va bene? Un bacio, grazie.
1: Gelatiere.

0: Fino a domenica 19 luglio Radio 105 vi aspetta a Senigallia e grazie a Jeep, partner ufficiale 105 X-Masters, potrete vedere e provare la nuova Jeep Compass. Nata per le avventure all'aria aperta, ma altrettanto a suo agio nel traffico urbano, scoprirete una versatilità senza pari, una spaziosità a dir poco eccezionale ed un livello di tecnologia e sicurezza superiore. Insomma, nuova Jeep Compass è il nuovo punto di riferimento, come perfetto equilibrio tra capacità off-road e fruibilità quotidiana. Venite a scoprirla, vi aspettiamo!
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
9: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
11: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
12: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
14: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
16: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
17: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
16: Oh, Contacta, adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Ciao, da Laura Cremaschi
20: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
19: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Vitex 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a 10,99 euro. Prova anche lo speciale Sieroviso SPF 50 a 7,99 euro. E per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo sole Ecran a 7,99 euro.
20: Acqua e sapone,
19: oltre la convenienza.
21: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
22: No, no, no.
0: Nuova Lancia Y Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: mamma mia, Bruno Mars, On My Soul, disco 105 Selection. Tra l'altro Bruno Mars il 15 luglio sarà proprio gran concerto a Milano, veramente evento unico. Che bello.
1: Imperdibile come il disco 105 Selection, esatto. Il disco selezionato questa settimana è evidenziato di colore giallo, color Radio 105
0: e color bombetta. Allora noi oggi ci siamo dimenticati un po' nella foga di questa giornata in cui io sono a Milano, tu a Senigallia, di salutare Dario Mikolaus in arte, ma solo in arte,
1: solo
0: Dario
1: in arte.
0: Nicolani. Perché
1: esatto.
0: Anche lui questo weekend si trova in giro per l'Italia,
1: esatto.
0: Per un evento in collaborazione con Radio 105, l'Estate 3x3 Italia Street Basket. Quindi salutiamo Dario Mikolaus, se lo volete salutare lo trovate a Reggio di Calabria.
1: A Reggio Calabria sta il nostro Mikolaus allora. Beh, tra l'altro farà un bel giretto Dario, perché poi il prossimo weekend lui sarà invece fisicamente qui con me a Senigallia. Quindi scusaci Dario se non ti avevamo ancora salutato nella follia di questo primo giorno in cui stiamo ancora prendendo un attimo le misure, però appena sarà insomma possibile averti qui allora ci si divertirà assai.
2: Ma chi se ne frega, non lo seguo neanche più io sui social, guarda.
1: Ma non è vero, povero Mikolaus. Perché? Beh, lui è molto social, andatelo a cercare Dario.Migolani.
0: Anche perché potrebbe mai mancare il sindaco di Senigallia.
1: Infatti, esatto, lo ricordiamo, quindi... Dario Mikolaus è il sindaco di Senigallia, quindi non poteva mancare neanche quest'anno. E lo chiamerò così davanti a tutti, anche di fronte al vero sindaco.
0: Sai invece chi rimarrà sempre a Milano in un tutt'uno con l'AFA e con il caldo? Indovina? Edoardo Mecca.
2: E infatti ti seguo sui social.
1: A me scusa, mi segui oppure no? No,
2: non so, devo controllare, anch'io. Ho fatto un po' di pulizia ieri. Non so se sei tra le persone che mi sta sulle palle o meno.
1: Dai. Comunque Edo, grande eroe che rimane a Milano con questo caldo e ha da fare insomma da ponte a noi che siamo in giro per l'Italia.
0: Fa veramente caldo. Cioè ieri sera ancora. Allora intanto c'è una grande ricorrenza, perché 44 anni fa, nell'82, l'11 luglio, l'Italia vinse il mondiale. I grandi eroi dell'82, ce lo scrivono, ce lo scrive il nostro ascoltatore. E invece il 9 luglio del 2006,
1: esatto,
0: i campioni del 2006 vinsero. E poi invece da quel 9 luglio non andiamo più ai mondiali.
1: Niente,
0: quindi magari
1: basta,
0: sarebbe ora. Perché a proposito di mondiali, Spagna-Francia sarà la prima semifinale. Quindi come una grande citazione storica, Francia o Spagna, purché se magna. Adesso vediamo quale sarà l'altra semifinale che si decreterà questa notte.
2: Tra
0: Inghilterra e Norvegia, si sfideranno i due centravanti, i due numeri 9 più forti al mondo, Harry Kane per l'Inghilterra e Erling Haaland per la Norvegia.
2: Tra l'altro, scusami se ti interrompo, ma tu hai visto cosa mangia Haaland?
0: Sì, incredibile. Poi un giorno parleremo della dieta di Haaland.
2: Ma come fa?
0: Beh, un vichingo. E poi invece alle 3 di questa notte,
1: infatti,
0: l'Argentina di Leo Messi, che sta facendo un mondiale clamoroso, affronterà la Svizzera del notaio. Chissà il notaio, magari domani ci collegheremo col notaio, vedremo come seguirà questa notte la partita.
1: A me piacerebbe sentire il notaio, è da un sacco di tempo che non sentiamo il notaio, Edo.
0: Ma magari domani lo chiamiamo e vedremo come sarà andata la partita tra Svizzera e Argentina.
1: Ma sbaglio, la Norvegia sta facendo dei bei mondiali? Cioè, perché vedo sui social un sacco di meme, un sacco di...
2: No, i meme sono tutti di Haaland.
0: Di Haaland.
2: Che si spaventa allo specchio guardandosi mangiare.
0: Beh, Haaland, diciamo, è diventato veramente il protagonista assoluto di questi mondiali, per quanto sia amato anche dai bambini. Cioè, veramente un protagonista molto positivo, come tutta la Norvegia. La Norvegia e la Svizzera stanno facendo un grandissimo mondiale. Quindi sono arrivate, tra l'altro, per la prima volta nella loro storia ai quarti di finale e quindi complimenti a Svizzera e Norvegia.
1: Bene, grazie per questa piccola panorama, soprattutto sui mondiali, del quali ovviamente non so assolutamente nulla.
0: Adesso
1: perché
0: sai,
1: sempre di sport si parla,
0: esatto,
1: vedi, alla fine.
0: E a proposito di mondiali, sai che altre due campionesse mondiali abbiamo? Madonna e Sabrina Carpenter.
1: Madonna, Sabrina.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Ma quasi quasi vado a fare un giretto Spalletti. A Senigallia, così magari sì, riesco a trovare qualcuno che viene in ritiro a giocare, perché quest'anno non si riesce a trovare nessun calciatore.
1: Esatto, ecco. però Alex Masters, in realtà ci sono tantissime attività sportive, ma non il calcio, giusto? Linda, hai già scelto cosa andrai a fare, quale sarà la tua prima attività?
2: Allora,
1: a parte mangiare,
2: un caffè sicuramente, pisolino,
3: il lancio del porco.
2: Mangiare sicuramente, ho già cominciato ieri alla stragrande con la nostra Saretta in redazione.
4: Che bello. Ciao Saretta,
2: che bello, sì. E niente, no, allora voglio provare a fare verticalismo. Poi se c'è il wakeboard quest'anno voglio riprovare.
1: Linda,
2: poi,
1: ti fermo subito.
2: L'arrampicata.
1: No.
2: Poi ho già fatto la corsa per andare a fare la pipì in mezzo alla sabbia.
1: No,
2: comunque. La corsa in mezzo alla sabbia, non la pipì.
1: Beh, allora, sai che potrebbe essere uno sport correre quando la sabbia scotta. Cioè, perché comunque acceleri tantissimo, è un grande cardio.
2: Eh beh, ridendo e scherzando, sì, secondo me quella è considerabile tranquillamente attività sportiva. Poi faccio anche un bel bagnetto, quindi stare a galla direi che può essere anche quella considerata sport.
1: Beh, è anche grande metafora della vita poter stare a galla,
2: stare
1: in
2: galla,
1: tante situazioni,
2: dice.
1: Quindi anche il mare, vedi come rappresenta la vita.
2: Come sei poetico questa mattina.
3: Vabbè, altre banalità?
2: No, vabbè, lascialo esprimere. Lui è il Dalì dell'intrattenimento, Spine, ma tu lo devi lasciar libero di essere. Cioè...
1: E Linda Pani è la Frida Kahlo dell'intrattenimento. E Spine che cos'è?
3: Altre stronzate?
2: Si vuole sparare, non dico dove, perché ci sono tanti bambini. Immaginavo.
1: Ma com'è la situazione lì a Senigallia? Tra l'altro, Senigallia, bellissima città in cui si mangia anche benissimo.
2: Perché... Sì, si mangia bene dappertutto, è vero, confermo.
1: Esatto. Com'è la situazione lì? Si sta ancora di più popolando la situazione?
2: Sì, assolutamente sì. Da quello che vedo io, che ho la vista sul mare, ti dico, è veramente pieno di gente. C'è qualcuno che sta facendo il bagno, qualcuno che sta chiacchierando in riva, qualcuno con lo sguardo curioso che guarda nella nostra direzione. E se mi sposto un po' più in là con lo sguardo, vedo tanta gente sullo skateboard, tanta gente che gioca a basket, gente in acqua col pedalò, vedo un surf, un kitesurf, non lo so cosa sia, non me ne intendo. E quindi c'è tanta gente anche dall'altro lato, dove c'è il main stage e dove stanno comunque facendo, insomma, una bella line up su quelli che sono gli appuntamenti e le attività. Vedo che c'è tanta gente affacciata, quindi si sta popolando molto in questo weekend, direi proprio di sì. Abbiamo cominciato alla grande, bam bam.
1: Esatto, perché oltre alle attività, oltre allo sport, ci sarà ovviamente anche tanto intrattenimento, tanta musica. Voglio anche ricordare, per chi non lo sapesse, che Senigallia è proprio quella canzone in cui Fred Buongusto raccontava la rotonda sul mare. Quindi
2: sì,
1: una rotonda sul mare, era proprio quella rotonda lì di Senigallia, il lungomare di Senigallia.
2: Super magica da vedere, se tu la vedi la
1: bellissima
2: sera, è veramente magica, molto molto carina.
1: E a
2: molto
1: proposito di sera, se stasera esci, non ridurti come Anna nella canzone White Girl Wasted.
2: Mi hai fatto il link col disco,
1: hai visto?
2: Da lì.

0: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
1: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
0: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
1: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
0: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
1: 105 X-Masters, fino al 19 luglio.
0: Solo
1: con Radio 105.
0: In collaborazione con Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
3: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su bella_education_italia.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
6: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
5: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Reggio Calabria.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
5: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve? È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
13: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
14: Sì, sì, come no?
0: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
15: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La
14: Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
16: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telo mare firmato Rabanne.
17: Una nuova birra Forst 00.
18: Assaggiala.
19: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
18: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
20: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
21: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
22: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
23: 105
24: 105
23: 105
25: Che storia!
26: Radio 105.
27: Che storia!

0: I Bengals, Walk Like an Egyptian, 1986, il pezzo che story per festeggiare questo 50° anniversario di Radio 105. Linda Pani, siamo arrivati al termine.
1: Siamo arrivati al termine di queste tre ore in questa prima giornata anche di 105 X Masters qui a Senigallia, 15ª edizione. Noi ci siamo tutti i giorni, le dirette sono da qui, tra l'altro dopo ci sarà Moco in diretta da qua la prossima settimana, durante la settimana.
2: Con le vibes.
1: Ci saranno anche Paolino e Martin con la carovana, poi arriverà il nostro Dario Micolaus in arte, ma solo in arte, Dario Micolani, che salutiamo ovviamente, e esatto, lo risalutiamo perché non abbiamo salutato prima.
0: E noi torneremo invece domani, sempre dalle 9 alle 12, tu da Senigallia, io qui a Milano, quindi lasciami ringraziare DJ Spine.
3: Grazie a te, amico mio, grazie a Linda, anche se non sei stata qui con noi fisicamente, però col cuore
1: però
3: e con la mente.
1: Grazie lo stesso.
0: Salutiamo.
1: Cosa, quanto ti devo pagare per questo, per questo saluto carino?
0: Salutiamo anche la Saretta, Masino, Saretta, lì da Senigallia, la
1: stanno
0: Claudia
1: facendo ciò con la manina.
0: Esatto. Diamo la linea a Brian con l'Open Club. A domani, ciao.
1: A domani, grazie Edo, a domani.

0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Su Radio

0: Di nuovi negoziati. Il ministro iraniano Araghchi in Oman per discutere della situazione di Hormuz. Noi abbiamo rispettato i patti, dice. Trump minaccia: se mi uccidono, 1000 missili sono pronti a distruggere il paese. Omicidio stamattina a Riposto, nel Catanese, dove un uomo di 60 anni ha ucciso il fratello, ferendolo mortalmente con una mannaia. Entrambi erano rivenditori di pesce, avevano già avuto contrasti in passato. L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri per omicidio volontario. Cresce la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane. Rispetto al 2020 è aumentata di oltre 1.600 miliardi di euro, arrivando a sfiorare il tetto dei 6.500 miliardi. È quanto emerge dal rapporto della Federazione Autonoma Bancari Italiani, in crescita soprattutto la componente azionaria. Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi e delle conseguenti piogge torrenziali. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse zone del paese. Il ciclone dovrebbe toccare terra a Wenzhou, a Pechino. Precipitazioni già in corso. MotoGP, Marc Marquez centra la pole position nel Gran Premio di Germania, 11ª prova del mondiale. Lo spagnolo su Ducati ha preceduto il fratello Alex su Gresini e la VR46 di Giannantonio. 8º tempo per Bezzecchi, 11esimo per Bagnaia. Alle 15 la sprint, domani la gara. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Mo.

0: eccoci qua, ciao a tutti da Brian, 105 per Club su Radio 105. Ciao e a riciao. Ciao al nostro Maurizio Criolla in regia. Ciao Mauri.
1: Buongiorno.
0: Ciao Mauri, che bello Mauri, finalmente ci ritroviamo. Ogni tanto ci ritroviamo.
1: Ogni tanto.
0: Anche nel weekend,
1: sì,
0: dai.
1: Sì.
0: Perché tu alla fine non ti fermi mai.
1: Esatto.
0: Lavori
1: esatto.
0: Tutta la settimana con Takeaway, poi ogni tanto così capiti con me, capiti anche con qualcun altro. Ti capita ogni tanto?
1: Capita anche con Moco, spesso,
0: ah, sì?
1: Ultimamente
0: sì.
1: Spesso con Moco.
0: Ok, ok. Occhio a Moco, eh.
1: Occhio. Sempre,
0: occhio a Moco.
1: Esatto.
0: Che pericolo. Io ne
1: lo so bene.
0: Va bene, amici, come state? Come va? Io intanto voglio veramente salutare tutti voi che oggi, sabato 11, io lo voglio proprio 11 luglio 2026, siete qui con noi ad ascoltarci, magari al caldo torrido, non lo so cosa fate, dove siete, magari siete in vacanza e vi state divertendo alla faccia nostra, perché un sacco di gente fortunatamente se la gode, almeno chi può se la gode. Tu quando è che vai in vacanza, amico mio?
1: Io vado in vacanza dopo la prima settimana di agosto.
0: Dopo la prima settimana, quindi passa la prima settimana di agosto, quando torno io? Cioè tu il 10 vai in vacanza?
1: Sì. Esatto.
0: Mamma mia,
1: esatto.
0: Lunga, eh?
1: Mm-hmm. Ancora è lunga.
0: Un mese, però, dai.
1: Sì, sì, sì.
0: Un mese è meglio che 9 mesi.
1: Cioè, no, cioè,
0: siamo arrivati, Mauri. No, allora io invece sto facendo il conto alla rovescia. Onestamente, posso dirlo. Sono oggi è l'11, il 27 dietro l'angolo. Dai, 2 settimane. Finalmente anch'io potrò godermi un paio di settimane di vacanza. Spero che anche voi, insomma, ve la state godendo. Magari c'è chi lavora, ragazzi. Purtroppo la pagnotta bisogna portarla a casa. Quindi, che dobbiamo fare? È così. Oggi parleremo di un sacco di cose. Questo 105 Open Club ho un po' di notizie carine. Anzi, salutiamo Nadia, redazione. Che chissà se quando andrà in vacanza Nadia. Io secondo me è ad agosto. Si fa un bel agosto, tutto bello. Sì, se lo merita,
1: ah,
0: se lo merita.
1: Sì.
0: Se lo merita anche lei, tutte le nostre redattrici.

0: Salutiamo anche il nostro centralino. Insomma, ci siamo. Siamo pronti per questa bella puntatina.
1: Il centralino? Vacanza al centralino?
0: Dici?
1: No, non so quando.
0: No, non lo so, non ho idea. Ma lasciamo stare, cioè, non facciamoci domande. Non abbiamo risposte a volte, no? Meglio lasciare dei punti interrogativi. Partiamo subito al nostro numero 342 41 15 105. Raccontateci un po' quello che vi pare, ok? Soprattutto, ecco, siccome abbiamo nominato le vacanze e il caldo, ecco, questa prima ora potremmo in qualche modo giocarcela da questo punto di vista. Va bene, partiamo, Mauri? E partiamo.

0: Ormai è iniziato il 105 Open Club. Alla grande, belli carichi. Oggi sono bello carico perché settimana scorsa mi sono fatto... In realtà ho fatto una piccolissima deviazione vacanziera. L'ho fatta, dai. Non mi posso lamentare. Sono stato dalle mie parti in Abruzzo. Io sono di Pescara, per chi non lo sapesse. Sei mai stato, Mauri, a Fossa Cesi, a Torino di Sangro?
1: No.
0: Mai, vasto? Così.
1: Beh, per... io sono di Castel di Sangro, però Torino di
0: tu
1: Sangro...
0: Tu sei di Castel... Non è vero. Tu sei di Castel di Sangro?
1: Sì.
0: Tu non sai una cosa. Io ho vissuto un piccolo periodo della mia vita a Castel di Sangro.
1: E se io ti dicessi che lo sapevo?
0: Te l'avevo detto?
1: Sì.
0: La mia memoria fa schifo, come posso dire. Ah, non mi ricordo di averti raccontato. Bella quella zona comunque, eh?
1: Molto, molto.
0: Bellissima. Io, se non sbaglio, per arrivare a Castel di Sangro, partendo da Pescara, si passa in una sorta di vallata.
1: Però in realtà io sono di Pescasseroli.
0: Ah, Pescasseroli, certo. Beh, caspita.
1: Che allora... non ha l'ospedale, cioè non aveva l'ospedale, adesso non...
0: Non so, quindi, all'ospedale Pescasseroli.
1: Quindi nacqui a Castel di Sangro.
0: Ah, ecco, giustamente. Sei un po' come quelli che, siccome io andrò a Lampedusa, adesso mi fai venire. Quelli di Lampedusa credo che non nascano a Lampedusa, ma credo che nascano a Palermo. Ok, quindi c'è questo ricovero. Per, e poi dopo.
1: Okay.
0: Poi non so, ma quando tu nasci da un'altra parte, e poi il tuo comune di nascita qual è?
1: È Castel di Sangro.
0: Ah, quindi non,
1: sì,
0: non
1: sì.
0: Dicono. Ah, perché.
1: Nato a Castel di Sangro.
0: Cioè, se non c'è l'ospedale, te la prendi. Cioè non puoi dire che sei nato a Pescasseroli.
1: A meno che non fossi nato in casa.
0: Ah beh certo, con, sì. Come si faceva una volta,
1: sì. Esatto, mio padre è nato a Pescasseroli.
0: E quindi lui c'ha la nascita, sì, capisci? Sì. Ecco, quindi non si può più, se non c'è l'ospedale in alcuni paesi, non si può più fare questa. A volte vedi, nel pomeriggio così di un sabato qualunque, 11 luglio. Quante cose si possono veramente imparare e quanti ragionamenti incredibili si possono fare. Comunque no, raccontavo che sono stato dalle mie zone in Abruzzo, appunto, zona Fossa Cesia, dove ci sono i trabocchi, ok? Alcuni dicono che si dice i trabucchi, però dalle parti nostre si dice trabocchi o li travoc, ok? Così almeno lo diciamo anche un po' con la sua pronuncia più corretta. Bello, bei posti, ho mangiato su un trabocco sul mare, era il compleanno della mia ragazza, è stato bellissimo. Abbiamo fatto una sorta di degustazione, sette portate, no? E l'antipastino crudo, e poi quello cotto, il primo, il secondo. Allora, poi ti dà una fucilata quando devi andare a pagare. Però devo dire, io che ho lo stomaco molto delicato, ho goduto e non ho sentito niente, cioè, ho mangiato tutto. E poi bello, sono tornato e ho dormito proprio come un angioletto. Quando mangi la roba fresca fatta
1: è
0: bene,
1: buona.
0: C'era una spigola, l'ho toccata e proprio era della mattina, ho tolto la pelle e sembrava un lenzuolo. Cioè proprio, quelli sono momenti in cui godi. Ecco perché il mare è importante. Adesso parliamo anche del perché il mare ci fa star bene. Se tu sai che il mare ci fa star meglio.
1: Sì.
0: Adesso ne parliamo tra poco, no, perché uno non ci pensa mai. Noi viviamo in città qui a Milano, però il mare è un altro passo.

0: Sempre qui a Radio 105 con Brian, 342 41 15 105. Abbiamo charlato un po' io e il buon Maurizio Criola. Mi piace quando cambia a volte anche il regista, così si può fare, no, due chiacchiere. Perché è bello quando hai il tuo, che è Davidino, no, che è sempre qui con me. Però ogni tanto quando cambia è anche bello, no, così scambiarsi, certo, un po', capire cose, ricordarsi che sei nato a Castel di Sangro. Adesso sono cose importanti per tutti i nostri ascoltatori queste, Mauri, no?
1: Immagino
0: veramente
1: di sì.
0: Immagino di sì. Va bene, arriva un po' di messaggi. Ciao Brian, io sono già in ferie da una settimana, ti scrivo dalla spiaggia di Vieste, qui si sta da Dio. Marco da Bergamo se l'ha flexata così, proprio ce l'ha lanciata così a rosicchiare, non rosicare.
1: Grazie Marco.
0: E poi quest'anno niente vacanze lunghe, faremo solo qualche weekend fuori, ma basta per staccare un po', ecco, quella fa male, soprattutto con il caldo di quest'anno, secondo me fa veramente male non riuscire a staccare per più giorni. Io prima raccontavo che sono stato in Abruzzo, e quando la sera vai a dormire ci sono 20 gradi col venticello perché c'è il mare, ok? E vabbè, durante il giorno ci sono 30 gradi, ma chi se ne frega, poi magari appunto vai al mare, è un'altra vita. Perché qui a Milano è così difficile?
1: Ma
0: perché?
1: C'è una bella doga, guarda.
0: Vero?
1: Cioè, non, l'hai descritto benissimo.
0: Ma, vero? Ma sta roba è incredibile. Io, guarda, non lo so, dobbiamo fare inventiamoci il mare anche qui da queste parti a Milano.
1: Ma c'è, lo scalo.
0: Ho capito, però non sta facendo, non sta creando quegli effetti sperati.
1: Io ci vado, però.
0: Com'è carino, Mauri?
1: A me piace, è una piccola parvenza di mare, quindi ne approfitto.
0: Ci sono stato anche nella zona in cui fanno il wakeboard, non so se sei presente.
1: Certo.
0: Io ho fatto il bagno all'idroscalo, non pensavo fosse, cioè avevo un po' di timore, a dire la verità, a fare il bagno.
1: Bene, la parte del wakeboard appunto si può fare.
0: È vero?
1: In altre zone no.
0: Non ci sono delle pantegane gigantesche che si fanno il bagno, no?
1: Non so. Fortuna non l'ho ancora mai.
0: Un po' di pregiudizio, però effettivamente ho fatto il bagno e me la sono anche abbastanza goduta quel giorno. E poi da noi il mare è a 10 minuti. Ti è venuta la pelle d'oca? Anche senza ferie, dopo il lavoro un tuffo ci scappa sempre. Invece ti dico una cosa, il nostro ascoltatore, ma posso dirti che secondo me invece quando ce l'hai non lo sfrutti abbastanza. Finché ho vissuto a Pescara non l'ho sfruttato abbastanza. Il mare è una roba, guarda, è veramente pazzesca. Che poi si dice che uno, ad esempio, una cosa scandalosa che dirò a voi, non prendetemi troppo in giro o per il culo, decidete voi come fare. Io in 11 anni a Milano non sono mai entrato dentro il Duomo. È grave questa.
1: Comunque, i miei amici che vivono al mare non amano il mare.
0: Bravo, anche i miei. E io dico, ma non, ragazzi. Allora, facciamo così, passate qualche mese dove non c'è, poi ne riparliamo.

0: Amici, siete pronti a godervi il meglio delle vacanze? Ho la testa tra le onde, ho il costume e mi basta quello, ho il sorriso salato. Questi sono i mantra dell'estate. Sole, musica, social e amici. Le piccole gioie che contano davvero. E per viverle senza pensieri, ho Mobile, l'operatore telefonico semplice e conveniente per godervi l'estate al massimo. Niente male, vero? Allora scoprite le offerte su omobile.it e passate ad Mobile perché ho tutta l'estate davanti.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Ave, pizza croccantis!
9: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione, la vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
10: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105X Masters per farti provare la vera pizza romana.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
13: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburanti inclusi!
13: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
16: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. A
10: Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio. Puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
17: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
19: Radio 105. Proud to be different. One, two.

0: physical and see if you would touch me.
1: 3D qui a Radio 105. Eh sì, 3D, 3D come il pensiero di andare in vacanza, che ormai sembra abbastanza remoto da queste parti. Fortunatamente io e il buon Maurizio Criolla, che è in regia con me, abbiamo ancora qualche giorno, dai, un mesetto, che poi posso dirti, alla fine facciamo il lavoro che ci piace, siamo anche contenti, però la stanchezza arriva per tutti. Cioè, anche se ti piace fare una cosa, ti stanchi. Se tu, ti piace fare all'amore, comunque, dai e dai e dai, poi ti stanchi. Grandi metafore, grandi esempi che solo qui a Open Club col vostro Brian di fiducia.
2: Ma tu parli perché sentire. Sempre con lo stesso partner?
1: Eh sì.
2: Ah, certo, sì, quello ti stanca, certo.
1: Sì, sì. Dicevo, mio amico, è come mangiare sempre la lasagna. Dopo un po' vuoi anche la pasta, certo, al forno. Cioè. Certo. Va bene, dai, si scherza, ovviamente. Mamma mia, ragazzi. Allora, quando si parla di mare, perché quando si guarda il mare si sta meglio? Ora, c'è una notizia qui che mi passa la fantastica Nadia, sempre pronta, sempre attenta. C'è una ragione precisa, pare, no? Intanto si chiama la Blue Mind Theory, che è questa vicinanza all'acqua che stimola la sensazione di calma profonda. Esiste proprio questo rimedio naturale per rilassarsi, che è quello di stare vicino al mare, e secondo me è vero. Io dico sempre che se una città come Milano avesse il mare, la gente fatturerebbe meno, perché secondo me si prenderebbe anche meno sul serio. Ma chi me lo fa fare di fare quella fatturina in più? Ma vado un'oretta in più al mare, vado a rilassarmi. Adesso io scherzo, però secondo me alla fine c'è sempre un fondo di verità. Quando osserviamo l'acqua, ci immergiamo in essa, il corpo reagisce, la frequenza cardiaca rallenta, il respiro si fa più profondo e i livelli di cortisolo, che è l'ormone dello stress, si abbassano. Quindi nel frattempo il cervello si rilassa e aumenta la produzione di onde alfa, ecco, tipiche degli stati di meditazione e di calma profonda. Amici, questo non è 105 Mindset con Moco, altrimenti dovrei parlare bella zio tutto così, ma no, invece è 105 Open Club per il sociale. Questo è un momento, no, però è vero, dai, adesso noi siamo andati un po' sullo scientifico, non ci voleva in questo caso una scienza per dimostrare che effettivamente quando riusciamo a stare vicino al mare, anche solo il suono, no, quel suono delle onde, ce l'abbiamo un bel suonino delle onde del mare che proprio vanno a sbattere così sugli scogli, oppure togli tutto, sentiamo il mare. Ah, che spettacolo! Cioè, proprio. Mi sentite già meglio, eh? Vi siete rilassati? Se non vi siete abbastanza rilassati, potete divertirvi con Francesco Gabbani.

0: Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran. Parlavamo di vacanze, di caldo, di mare, di relax. Effettivamente molti di voi hanno scritto che insomma ci danno ragione, ma non ci voleva un genio, no? Cioè è giusto così, quando si sta vicino al mare ci si rilassa di più. Non è soltanto un fattore scientifico, soprattutto è un fattore emotivo, ok? Anche che bello è farsi il giro in barca. Basta che sennò veramente qui ci facciamo del male, anzi del mare. Mamma mia, questa è brutta. Mauri, però secondo me tu puoi fare meglio di così anche, eh?
1: No, però volevo dire che in barca il mare te lo vivi ancora meglio che stando in spiaggia a prendere il sole.
0: Io mi aspettavo la battuta,
1: no? No, però stavo dicendo quella cosa, però poi mi hai fermato.
0: Ti ho fregato. Ah, ok. Però bello, dai. A te piace andare in barca, ad esempio, fare il giretto in barca così?
1: Sì, però lo faccio troppe poche volte.
0: Bravo, quindi vuol dire che lo vorresti fare di
1: sì,
0: più.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì, esatto.
0: Io
1: esatto.
0: Ad esempio, quell'unica volta l'anno ormai che vado in vacanza, per la vacanza lunga, appunto, vado a Lampedusa, ormai questo è il quarto anno di fila in cui andrò, un giorno vado al mare e un giorno cerco di andare in barca, perché tu dici, vabbè, ma spendi... Però comunque lo fai una volta l'anno e le sensazioni che ti puoi portare a casa da quella roba lì, secondo me sono impagabili. Cioè poi ti ricaricano, ti danno quel motivo per tornarci l'anno prossimo e farti un altro, certo, anno di lavoro ai ritmi di città metropolitane, come in questo caso per noi è Milano, però si può veramente, no, parlare di qualunque città con ritmi molto molto serrati. Avete caldo? Ecco, se avete caldo ci sono un sacco di rimedi, quelli della nonna, non so se voi li utilizzate. Io il rimedio della nonna che utilizzo è l'aria condizionata.
1: Di quale nonna?
0: Quella nonna moderna, una nonna super moderna. No, allora ho dei problemi all'aria, devo sistemarla nei prossimi giorni e credetemi, con queste ondate degli scorsi giorni è stato terribile, terribile. Tu hai l'aria condizionata a casa?
1: Eh sì.
0: Ecco, io non l'ho mai avuta prima di quest'anno, meglio rispetto a prima che non c'è.
1: Cioè,
0: non...
1: ce l'hai da stanno e già l'hai rotta.
0: Non è che l'ho rotta, bisogna fare, sai, la pulizia dei filtri,
1: certo, sì,
0: no?
1: Sì.
0: Quella rottura di balle lì, ecco, va fatta. Adesso abbiamo preso un appuntamento tardissimo. Cioè, in pratica...
1: Io l'ho fatta da solo.
0: L'hai fatta da solo?
1: Sì,
0: hai visto su TikTok come farla?
1: Su internet, sì.
0: E funziona?
1: Sì, funziona.
0: Quindi bisogna smontarla,
1: compri
0: lavare...
1: il prodotto...
0: Sì?
1: E lo spruzzi
0: solo? Ma scusa, non bisogna lavarla sotto l'acqua il filtro? Non lo so, ho visto dei video random.
1: Puoi prendere i filtri, li metti sotto l'acqua e poi spruzzi nelle...
0: Basta, e funziona
1: sì,
0: perfettamente?
1: Sì,
0: sì. Lo dovrei fare. Beh, adesso ormai hai preso appuntamento con te l'anno prossimo, perché comunque dicono che bisogna farlo una volta l'anno.
1: Puoi disdire l'appuntamento se vuoi.
0: Ma no, lo facciamolo. Siccome è la prima volta che... Non so da quanto te... Cioè, non si sa. Quindi meglio la prima volta farlo fare a uno che lo sa fare, così evitiamo di romperlo. Che poi, parentesi domestica, l'altro giorno mi è piovuto in casa, il parquet è tutto... Ma lasciamo stare, è un disastro. Un'equazione che è durato un'ora, non è...
1: Però che hai fatto tu?
0: Che ho fatto? Cioè, mi sono disperato, che ho fatto?
1: Perché è piovuto in casa?
0: Perché ho lasciato la finestra aperta.
1: Non è che c'è il tetto
0: rotto. Mi hai dato del coglione senza dirmelo. Ti ringrazio. There's no more.

0: Citroen.it.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
6: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
7: Una nuova birra Forst 00.
8: Assaggiala.
9: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
8: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
10: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
11: 105
12: 105
11: 105 Che storia!
10: Radio 105.
12: Che storia!

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Su Radio 105 le 13 in punto.
2: Drive Up.
3: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Skoda ha presentato la Peak, nuova ammiraglia elettrica del gruppo Volkswagen. Un maxi SUV lungo 4,87 m, capace di ospitare 6 passeggeri oltre al guidatore. Le linee sono

0: allestimento Dolce Vita. Linee e dimensioni restano immutate. Vengono introdotte due livree da abbinare a un tetto in tessuto blu. Badge dedicati argento come le calotte degli specchietti e cerchi in lega da 16 pollici in finiture diamantate. Gli interni pressoché identici con il tessuto piede pull e uno schermo touch da 10 pollici. Sotto il cofano sempre il 1000 Mild Hybrid da 65 cavalli abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Lamborghini ha svelato la Urus SE Performante, la versione più potente del SUV derivato dal prototipo presentato nel 2012. La spinta arriva dal motore biturbo 4000 a 8 cilindri, abbinato all'unità elettrica a magneti permanenti. 812 cavalli di potenza, il super SUV più veloce al mondo, 3 secondi e 3 per scattare da 0 a 100, velocità massima 312 km orari. Numeri raggiunti grazie all'utilizzo di elementi in fibra di carbonio nella carrozzeria, inclusi cofano e paraurti, che lavorando in sinergia con i due spoiler posteriori incrementano l'efficienza aerodinamica. La versione performante introduce la modalità di guida rally per il massimo divertimento su fondi sterrati. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Viajando por el mundo, che apre la seconda ora di 105 Open Club. Io sono Brian, con me in regia c'è Mauri Criola. Ciao Mauri.
1: Eccoci.
0: Eccoci qua, sempre qua. Com'è? Ti senti già più fresco dopo che abbiamo dato tutti questi consigli della
1: però
0: nonna?
1: Qua dentro si sta sempre bene.
0: Sì, dai, effettivamente non possiamo lamentarci. Siamo chiusi in uno studio, sì. Però dai, per il momento l'aria condizionata funziona. Non si può mai sapere nella vita. Sì. Se non ricordo male, forse qualche anno fa è successo che l'aria si ruppe. Però vabbè.
1: Aspetta.
0: Cos'è?
1: Non ci sa mai, scaramanzi.
0: Ah, era una grattata in diretta, amici. Una bella grattata in diretta. Invece, volevo un po' cambiare discorso, perché tornando a quello che poi ho fatto settimana scorsa, appunto, sono stato in Abruzzo, come ho raccontato a inizio ora, e mi ha dato un po' di sputi. A parte che tornare a casa è una figata, perché amici, no, comunque, stai sempre a magnà. Ecco, una cosa che non so se anche per voi è così, non so di dove, magari c'è qualcuno che vive al nord e che poi torna al sud, ma o viceversa, perché alla fine noi italiani siamo tutti uguali quando si parla di cibo. Mauri, dimmi anche tu, io onestamente quando torno mangio come un maiale,
1: sì.
0: Cioè faccio
1: anch'io,
0: schifo.
1: Anch'io.
0: È un continuo. Un mio amico mi ha invitato a casa. Quindi, vieni a casa, c'è anche mia. Sono andato lì, c'è la sua mamma. Mi ha cucinato, ma roba organizzata in 40 minuti, un'ora, le cozze, aspetta, l'aperitivo, e le cozze col sugo, e poi ti mangi, guarda, gli spaghetti, guarda, mi sono, la torta, massacrato. Mia mamma, cosa fai? Fai venire un amico a casa, ah, vieni, dai, andiamo al mare, e poi vieni a casa. Mia mamma ha cucinato come un reggimento, primo, secondo. Io, quando sono qui, che vivo a Milano, c'ho il piatto unico.
1: Certo.
0: No,
1: certo.
0: Scusami, non è che posso mettere primo, mia mamma sempre primo e secondo. Devo dire che da questo punto di vista la stimo tanto, perché io la voglia, proprio la voglia di riuscire a fare questa, è impossibile, no? Anche tu quando torni giù è un massacro?
1: Assolutamente, cioè, mangio dalla mattina alla sera, ma, non faccio altro.
0: Ma perché? Perché?
1: Perché siamo più rilassati.
0: Dici?
1: Sì.
0: Ma secondo me è culturale. Cioè, non c'è anche da te sta roba che se tu ti siedi e mangi, devi mangiare sempre di più? Cioè, del tipo, se non finisci la roba nel piatto è brutto, eh?
1: Quando vado dai parenti del sud,
0: brutto,
1: sì.
0: Eh?
1: Sì.
0: Cioè, no,
1: lì è un'offesa.
0: È un po' un senso di colpa?
1: Sì, vabbè, però lo fai.
0: Io c'ho la mia ragazza che spesso, siccome c'ha lo stomaco di, non so, un neonato, spesso non finisce. E io culturalmente non posso accettare questa. Quindi vengo anche chiamato il bidone dell'umido.
1: Ah, ok, quindi tutto, cioè.
0: Poi dici, mi sento un po' pesantino,
1: sì.
0: Oggi, chissà come mai ti senti così. Vabbè, comunque, ecco.
1: Però anch'io ho uno stomaco come un
0: anche
1: neonato.
0: Anche tu?
1: Eh?
0: Ah, sì?
1: Sì, ma proprio come un neonato intero, capito?
0: Ah, esatto, che te lo sei magnato. Vabbè, dai, senti, ecco, a proposito di posti in cui si mangia da Dio e si vive molto molto bene, Costiera Amalfitana.

0: Vabbè, quel sound che ti porta là, direttamente là. A proposito di Costiera Amalfitana, io sarò a un matrimonio a Napoli molto molto presto, cioè domani. E non vedo l'ora, perché quando si parla di matrimoni, io ho partecipato a alcuni matrimoni prosparsi in giro per l'Italia. È vero che non stiamo parlando di matrimoni qui a 105, stiamo parlando di cibo in questa seconda ora, però non vedo l'ora, perché io a Napoli non ho mai fatto un matrimonio, quindi per me sarà io credo che tu un vero matrimonio non l'hai mai vissuto, se non l'hai mai vissuto una volta a Napoli. Tu sei mai stato a Napoli a matrimonio?
1: Matrimonio no.
0: Un matrimonio napolitano. Ti piace? Volevi mettermi il riverberino, sì. Lo rifacciamo, sì. Con il riverberino, vado?
1: No, okay, non vorrei.
0: Non vorresti, vabbè, io ero pronto perché mi era già partita la cosa partenopea interna. No, veramente, chiaramente spero e mi auguro di sentire Staldavinci almeno durante la festa, almeno una volta, con un per sempre sì, almeno durante la festa deve
1: per
0: succedere.
1: Per sempre sì, se vuoi lo puoi intonare.
0: Sarà per sempre sì. Pam! Sai che c'è il pam finale, no? Che mi fa impazzire. Va bene, quando si parla di stare a tavola, adesso vi faccio subito una domanda al 342 41 15 105. I posti a sedere. Allora, andate a cena, a pranzo da qualcuno. Mi è capitato in questi giorni, come raccontavo, no? Di andare invitato, di invitare a cena. Dove ti siedi tu? Dove ti siedi tu? Ecco, allora io voglio capire se voi, anche voi come me, avete le preferenze nei posti. Ad esempio, io la lancio così: quando vado in un posto, cerco di avere la schiena rivolta verso il muro e quindi di avere, certo, il locale di fronte. Il problema è che il tavolo ovviamente è fatto per stare intorno al tavolo, quindi c'è sempre qualcuno che capita. E quando capito con la schiena rivolta verso il locale, a me prende male.
1: Disagio.
0: È vero?
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè, zero comfort.
1: Però quando sei a un matrimonio c'è il posto già segnato.
0: Al matrimonio di solito il tavolo è rotondo nel 90% dei casi. Però quando vai a cena da qualcuno, usciamo dal discorso matrimoni, Saldavinci, cioè torniamo proprio al... Io non riesco, cioè mi dà proprio fastidio avere la gente che mi passa dietro.
1: Ma devo... non è nemmeno quello, è perché non c'hai un controllo.
0: Bravo,
1: di tutta la situazione.
0: Hai detto la parola giusta, è controllo. Bravo, ma è partito pure. Ah, hai visto così. Il controllo, ne parliamo perché tutti abbiamo un posto preferito a tavola, lo dice anche questa notizia. E quindi tra poco approfondiamo. Nel frattempo, se volete anche voi espandere il verbo, fateci capire un pochino cosa ne pensate. Qual è il vostro posto preferito? Vi sentite a disagio? Non me ne frega niente. 342 41 15 105. E qui facciamo un po' così, un sondaggino interno per.

A Radio 105 si parla del posto preferito, quello che è proprio quando devi sederti a tavola, magari devi sceglierlo per forza perché sei fissato, sei fissata come me, io devo stare sempre con col controllo, come diceva poco fa Maurizio, devo guardare il locale, devo avere le spalle contro il muro e quindi poter guardare quello che mi succede intorno. Tra poco scopriamo anche i vostri messaggi al 342 41 15 105.

0: da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
3: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
9: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
10: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
9: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Reggio Calabria.
11: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
12: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere e dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters, musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Con le promo Young e Senior del regionale di Trenitalia, se sei iscritto a X-Go, viaggi con lo sconto del 20% su tratte selezionate. Offerta a posti limitati e riservata a clienti under 30 o over 60. Lo sconto si applica sul biglietto di corsa singola. Info su trenitalia.com.
13: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Nen. La senti?
15: Nen.
14: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
15: NEN.
14: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
16: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana?
19: Con Club Kuwait ti senti già al mare!
18: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
20: Qui
7: guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
20: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Brunone Mars, On My Soul, a Radio 105, il nostro disco 105 Selection. Vi ricordo che Bruno Mars, in pratica, il Brunone Mars è qui, cioè nel senso che c'è il tour mondiale anche in Italia. Beati quelli che possono vederlo, io non sono mai riuscito a comprare i biglietti, quindi posso anche attaccarmi bellamente al Bruno Mars in questo caso, perché non potrò vederlo dal vivo, ma è lo stesso, va bene lo stesso, lo ascolteremo in radio, ascolteremo i dischi, che va bene. Comunque, si parlava del posto sedere, quando ci andiamo a sedere nei locali qui a Radio 105 ne stiamo parlando, ho un po' di messaggi, allora fammi leggere qualche messaggio, Mauri. Matteo, eccolo qua, da Brescia. Brian, io ho il mio posto fisso da 20 anni, guai se qualcuno si siede prima di me. Credo si riferisca allo stare a casa, cioè uno è a casa e ha il suo posto, tipo tu a casa tua non hai la tua sedia dove pranzi? Io sì, ci ho quella sedia a capotavola, ovviamente, anche se siamo in due, dici che te ne frega, però c'è pure il gatto, siamo in tre volendo, no? Capotavola è il mio, e poi a casa mia il posto a capotavola è di papà. È una regola non scritta e nessuno si è mai permesso di cambiarla, questa Elena, figlia del patriarcato. No, sto scherzando, però effettivamente dai, c'è questa sorta di rispetto per il padre, no? Quando anche cresci,
1: sì.
0: Quello lì è il posto di papà, no? È bello anche avere una sorta di routine, secondo me. Ecco, pare appunto che tutti abbiamo un posto preferito a tavola. Ad esempio al pranzo della domenica, facendo un esempio, quando siamo un po' più magari di persone, magari si va dalla nonna e quindi il nonno ha il suo, il mio nonno ha il posto che deve guardare la TV. Mio nonno ha la TV e il calcio, proprio fisso, ok? Quello lì è il suo posto, lui non può stare di spalle alla TV, deve sempre avere il controllo sulla TV, non sul locale come me. Già negli anni 60 e 70 studiosi come nomi che non ce ne può fregare di meno, hanno osservato che il modo in cui scegliamo dove sederci è molto meno casuale di quanto immaginiamo, quindi è una scelta. Le persone tendono infatti a preferire posti che offrono una sensazione di comfort, di controllo, di familiarità e, diciamo, appunto di controllo dell'ambiente circostante. Quindi non è scontato, non è che siamo pazzi noi che vogliamo controllare tutta la situazione, è una questione molto più comune di quella che si immagina. Non ci sediamo in un posto specifico perché abbiamo voluto, diciamo, valutato tutte le alternative. A volte però non è soltanto una questione di controllo, è semplicemente una questione di abitudine, ma magari domestica, dentro casa, come raccontavamo prima, con i genitori, con i nonni. Quindi amici, non vi preoccupate di tutte le fisse che abbiamo, perché le fisse che abbiamo ci fanno ricordare che in fondo siamo tutti uguali. Che bella questa massima di chiusura di... Puoi lanciare il disco, perché quella è proprio lanciava il disco, è proprio, sai, la frasetta che lancia il disco e ti fa pensare. Bella.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Leggo un messaggio: ciao Brian, io invece mi siedo sempre vicino alla cucina, così quando manca qualcosa sono il primo ad alzarmi. Luca da Pisa, sì, un po' come mia mamma quando vado da lei. Lei ha il posto, quello comodo per alzarsi, no? E poi tornare a fare tutti i servizi. Brava mamma, la saluto. Dai, ci prendiamo una pausa e torniamo qui a 105, tra poco.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O Mobile. 100 giga a 4,95 al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione 4,99€. Info e condizioni su omobile.it.
4: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
10: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
9: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
10: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
9: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
10: Vi aspettiamo!

0: City Self-Aware Radio 105. Io sono Brian. Abbiamo parlato un po' di posti a tavola, abbiamo letto qualche messaggio, come ci si siede, dove preferisci sederti, eccetera eccetera. Però quando poi finisci di mangiare, che si fa? Quando finisci di mangiare cosa fai? Prendi i piatti e devi?
1: No.
0: Come no?
1: E li metti nella lavastoviglie?
0: Oh, sì, li devi lavare. Se non c'è la lavastoviglie, però devi
1: pensavo dormi. Finisci di mangiare,
0: no,
1: dormi.
0: No, c'è la fase in cui devi pulire, sistemare. Quindi tendenzialmente se non hai la lavastoviglie, che fai?
1: Li lavi, ok, però c'è la regola non scritta che chi cucina non lava.
0: Bravo! Sono d'accordo. È vero, io non cucino.
1: E io sono un cuoco provetto.
0: Quindi. Io sono un lavatore provetto di piatti.
1: Okay.
0: Sono veramente cintura nera di lavaggio piatti a mano.
1: Andremo d'accordo però.
0: Sì, assolutamente, Mauri, assolutamente. Allora, lavare i piatti pare, e qua entriamo invece nella relazione, che sia la faccenda domestica più sexy tra le coppie. Cioè, se arrivo io e lavo i piatti, la mia donna non può resistermi, ok? Questo è il giochino del... Secondo un sondaggio della piattaforma... la piattaforma si chiama Home Igloo, ok? Su 1000 adulti, il 52% delle persone ammette di provare una forte attrazione visiva quando vede il compagno o la compagna impegnati a pulire casa in generale. La faccenda più sexy, come dicevamo, è lavare i piatti, quindi se c'è la lavastoviglie non trombi. Tendenzialmente questa, Mauri. Se c'è la lavastoviglie è finita perché devi lavare i piatti.
1: Certo.
0: Se
1: certo.
0: Cucini tu sei come quello del falò.
1: Esatto.
0: Perché tu cucini e fai magnano.
1: La stessa cosa del DJ, no?
0: Esatto, bravo.
1: DJ mette dischi.
0: Il DJ è proprio. Però dai,
1: si porta gli amici rimorchiano.
0: Pazzesca sta roba qua. È vero, perché poi sono tutti sotto a bere, no? Un po' ubriaco. Bello. La risposta, diciamo, questa cosa qui perché succede? È proprio un discorso di psicologia di coppia. Nella maggior parte delle case il carico domestico non è diviso equamente. E quindi quando qualcuno, no, si propone per pulire, dice, ah, bello. Pare che però, questa cosa è interessante, chi dà questo compito a persone esterne, quindi donna, uomo delle pulizie, quello che è, viva meglio in coppia, litighi meno. E io sono d'accordo, perché da un annetto anch'io ce l'ho.
1: Perché te la prendi con la domestica.
0: Bravo, bravissimo. Perché la mia non ci voglia di fare niente, la mia ragazza. Quindi almeno finalmente ho qualcuno che.
1: La domestica che non c'ho voglia di pulire.
0: Capito? Io pago una che non c'ha voglia di. Vabbè, vai con flamenco paranoia, che è il momento. Ecco, questo è proprio il flamenco paranoia. Io pago la domestica e lei non c'ha. No, non è vero, no, è molto brava, invece è molto brava.

In qui Open Club siamo quasi arrivati alla fine, manca ancora qualche minuto. Mi fa piacere vedere nei messaggi che c'è gente come me che effettivamente da quando ha preso qualcuno che aiuta a pulire casa vive molto molto meglio la relazione. Ecco, se avete una persona a fianco a voi che è un po' pasticciona a casa è un mezzo disastro. Noi ci prendiamo una pausa, torniamo tra pochi secondi.

0: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105X Masters.
1: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
0: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
1: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
0: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
1: 105X Masters, fino al 19 luglio.
0: Solo
1: con Radio 105.
0: In collaborazione con Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
4: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
8: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
9: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
10: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni.

0: destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia!
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Allora, vacanze?
6: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
5: Ma ne hai viste di tutti i colori?
6: No, solo quelli di Mini.
7: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
8: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Raban. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum, con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telomare firmato Raban.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
14: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 7,25, TAEG 8,83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
15: 105
16: Che storia!
17: Radio 105.
16: Che storia!

0: Big Time Sensuality, Bjork, qui il nostro disco 105 che storia era il 1993, purtroppo per voi però dobbiamo tornare nel 2026, esattamente a luglio, durante l'estate, durante il caldo, e purtroppo per voi un'altra brutta notizia, finisce questa puntata di 105 Open Club. Sì, Mauri, finisce questa puntata. Che dobbiamo fare? Non è che le cose belle devono iniziare e finire.
1: C'è perché... un'altra ora.
0: No, non preoccuparti, va bene così, anche perché dobbiamo andare. Inizio ad avere una certa fame, abbiamo parlato di tavola, di cucina, di piatti.
1: Ho fame anch'io.
0: Vero? Anch'io, sì, vabbè, sì. Ma è l'orario. Noi siamo abituati qua di solito dalle 12 alle 14, anche tu in teoria dovresti essere, perché durante la settimana 12-13 vai, quindi
1: esatto.
0: Non è che...
1: e poi mangio.
0: È diretto proprio, vero? Lo so, funziona così. Amici, termina qui questa puntata, come dicevamo, grazie al nostro Maurizio Priolo.
1: Grazie a te.
0: Grazie Mauri, grazie mille alla nostra Nadia redazione, al nostro centralino, a tutti voi che come sempre ci ascoltate, ovviamente anche alla nostra regia video oggi live. C'è chi c'è? Shishi? C'è Shishi, come lo chiami tu? Com'è che lo chiami?
1: Shishi.
0: Salutiamo Shishi. Salutiamo tutti voi amici e ovviamente passate un buon weekend, passate una buona giornata e noi torniamo la settimana prossima 12:14 sempre qui a 105. Ciao!

0: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Sono le 14.

Bella raga, sabato 11 luglio, l'estate si avvicina, nel senso ovviamente siamo già in estate, ma si avvicina quella vera, quella in cui anche le nostre chiappe saranno dentro all'acqua del mare. Nel frattempo grazie a tutti gli artisti che ogni anno contribuiscono a intasare la nostra playlist di pezzi nuovi di Zecca, anche questa settimana non è stata fatta eccezione.

compilation puntate di musica dance che impazzava negli anni 90. Chi è un vero vecchio come me se lo ricorda sicuramente. Pensa che Antonio era già vecchio quando io ero giovane. Va bene raga, andiamo avanti. Adesso è giovanissimo Somber, ma ormai è una superstar conclamata. Questo è il nuovo singolo che si chiama My Body Isn't Ready.

Alex Warren con Passenger non esce dalla nostra playlist neanche questa settimana. Direi che ormai si è affezionato lui a noi e noi a lui. Bella Alex. Ok raga, on to the next one. Dopo in Italia 2024, nuova versione dell'iconica traccia di Fabri Fibra del 2008, Emma e Fabri consolidano il loro legame con un pezzo inedito che unisce di nuovo il mondo pop con l'urban, prodotto da Zef, scritto a otto mani dai due artisti con Zef e Alessandro Lacava. Dietro ad un titolo volutamente provocatorio e fuorviante nasconde in realtà un intenso pezzo d'amore. Io ve lo suono subito, si chiama Antidroga.

Incredibile questo blocco, raga, ci sono Alessi e Alesso. Esattamente, perché quello che abbiamo appena sentito è l'ultimo pezzone di Alessi Rose, artista sopraffina che ormai suoniamo ogni settimana con grande piacere. Il titolo del pezzo è Skin. Il prossimo pezzo invece è di Alesso, esatto, da Alessi ad Alesso, ma il nostro super producer non è da solo, c'è quel genio di Ryan Tedder con lui insieme a tutti in One Republic. Il risultato di questo incontro sta per suonare e si chiama In Your Eyes.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
4: Piacere, Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
15: La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
17: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
18: A Radio 105, Jake It Up. Con Jake La Furia.
19: Jake La Furia su Radio 105 con Jake Rapp, il programma delle hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, buone notizie per tutti gli amanti della cassa dritta. È uscito il nuovo singolo di Gabri Ponte in collaborazione con Jovanotti, una coppia inedita che può generare grandi energie. Il pezzo infatti lo fa. D'altronde sono due artisti che hanno profondamente segnato la musica italiana degli ultimi 30 anni. Il risultato è un pezzo dance che trasmette la sensazione dei finestrini abbassati, di quella voglia irrefrenabile di partire per un viaggio. Una collaborazione nata spontaneamente da un'amicizia, da una stessa visione artistica. Siete curiosi? Curiosi, vero? E allora suoniamolo, si chiama DNA.
20: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

dall'entusiasmante unione tra Jugel, Imael Engel e Ultranate è venuto fuori questo pezzone che si chiama Moving to the Sun. Direi che ormai vi è entrato in testa un po' come è successo a noi. Bravissimi tutti, e adesso Next. Non ha certo bisogno di presentazioni Taylor Swift, questa è la sua nuova mega hit che si chiama I Knew It, I Knew You.

Questo nuovo pezzo di Taylor Swift si chiama I Knew It, I Knew You, e viene dall'amore di Taylor per il franchise Disney Toy Story, che l'ha portata proprio a produrre questo pezzone per il quinto capitolo della saga, attualmente in grande hype. Va bene raga, on to the next one. Jelly Roll viene dal rap, ma è ormai uno degli artisti country più forti al mondo. Questo è il suo nuovo singolo che si chiama Hands Up.

0: Hands Up è il titolo del nuovo singolo di Jelly Roll, fortissimo come sempre. L'ho scoperto anni fa per caso alla radio americana mentre attraversavo il Grand Canyon in macchina, e da quel momento la sua escalation è stata inarrestabile, forte, fortissimo. Ok raga, adesso andiamo avanti. A pochi giorni dall'annuncio del suo attesissimo sesto album I Know Too Much, in uscita il 4 settembre, Ellie Goulding è tornata con un nuovo singolo presentato in anteprima durante la sua esibizione al Big Weekend di BBC Radio 1. Godiamocelo, si chiama Black Prada Dress.
1: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want

Ariana Grande è tornata, e come è tornata? Ovviamente è tornata alla grande. Il suo nuovo singolo è quello che abbiamo appena suonato, una ballad intensa che si chiama Hey Did I Made You Love Me, che se non ho capito male è stata prodotta da Max Martin, il che spiega l'aura di capolavoro che si respira. Va bene raga, passiamo al prossimo pezzo. Adesso c'è un'altra grande donna di musica, si chiama Georgia Smith, è il titolo del suo pezzo insieme alla superstar Nicki

0: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su Bella Education_Italia.
2: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su Yomo.it.
11: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
13: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
14: Outmin del 25/3/2026.
15: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
16: La piadineria.
15: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
17: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
18: Una nuova birra Forst 00.
19: Assaggiala.
20: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
19: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
21: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
22: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Radio 105. Proud to be different. A Radio 105 Jake it up
1: con Jake La Furia su Radio 105. Va bene raga, allora parliamo di faccende di casa. Vado, a quanto pare lavare i piatti è la faccenda domestica più sexy tra le coppie. Più della metà delle persone si eccita vedendo il partner con la spugna in mano. In cima alla classifica delle faccende domestiche considerate più sexy ci sono proprio i piatti da lavare, seguiti a ruota dal passare l'aspirapolvere e dal rifare il letto. La risposta ha poco a che fare con la pulizia in sé, molto con la psicologia di coppia. Nella maggior parte delle case il carico domestico non è diviso equamente, perciò vedere il partner che prende l'iniziativa da solo è una dimostrazione enorme di attenzione e rispetto. Al contrario, quando l'organizzazione domestica non funziona, la coppia scricchiola. Più della metà degli intervistati ha ammesso di litigare spesso per le pulizie e una persona su 20 ha addirittura confessato di aver interrotto una storia per questo motivo. Questo filtro della pulizia si attiva fin dai primi appuntamenti. L'80% dei partecipanti al sondaggio dichiara che una casa disordinata o sporca rovina immediatamente l'opinione su un potenziale partner, e il difetto peggiore in assoluto è il cattivo odore. Se le pulizie sono un terreno così minato, una soluzione potrebbe essere quella di non farle affatto. Un altro studio condotto quest'anno dalla Harvard Business School su un campione di quasi 40.000 persone ha infatti scoperto che le coppie che scelgono di pagare qualcuno per pulire o cucinare hanno relazioni molto più felici, semplicemente perché eliminano alla radice il motivo principale di scontro quotidiano. È sempre una questione di soldi, raga, ricordatevelo. Suoniamo, dai, c'è Barrick and Swim con Return to Bible.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: Manca un minuto alle 15.
4: Sulla spiaggia o in città c'è Cechira, Cechira. Svegli ed esci dalla chat, c'è Cechira, c'è Cechira.
5: Di nuovo Jake It Up con Jake La Furia su Radio 105. Allora, parliamo di inconvenienti estivi adesso, tipo prendere solo in topless su un fiume, multata perché si vedeva dal ponte. Maria José Bordalo Nunes vive da più di 30 anni in Italia, lavora come badante a Udine. Il 4 giugno è stata multata perché si era sdraiata al sole indossando soltanto un perizoma nero sul greto del fiume Natisone. Quel giorno il greto del fiume le era sembrato completamente deserto, si è così levata la parte superiore del costume e si è messa a prendere il sole. Nessun cartello lo vietava, poi si è addormentata. A svegliarla sarebbero state alcune persone che gridavano dal ponte e poco dopo ha visto i vigili con i piedi nell'acqua. Gli agenti le avrebbero chiesto di rivestirsi e di seguirla al comando, spiegandole che a quel punto non era permesso né fare il bagno né stare in topless. Gli agenti, secondo la sua ricostruzione, le avrebbero contestato di non essersi informata sulle regole locali. Da qui la decisione di rivolgersi a un avvocato e impugnare il verbale. Ci si sorprende ancora del topless, spiega. Io protesto per una questione di principio. Come mai al Pride le persone possono sfilare senza indumenti e io non ho il diritto a prendere il sole senza costume superiore? In questo paese alcune persone non sono ancora pronte a vedere una donna che si sente libera di mostrare il proprio corpo. Spero di avere ragione, ma non sono per niente ottimista. Finirà che dovrò pagare la multa. In Italia ci sono ancora molti bigotti. Chiosa. Sono d'accordo con lei, raga. Più topless per tutti, anche in strada, anche nei negozi, tette dappertutto. Sarebbe un sogno. Intanto sogniamo, dai, c'è Charlie XCX con Wink Wink.

Wink Wink è il terzo singolo estratto da Music Fashion Film, il settimo album di Charlie XCX pubblicato il 26 giugno, un pezzo che mescola sonorità pop rock, electropop, alt rock e hyper pop, confermando la continua sperimentazione artistica della star britannica. Grande Charlie e Let's Go. Il prossimo è il nuovo singolo del cantautore statunitense Role Model, pseudonimo di Tucker Pillsbury, che funge da primo estratto per lanciare il suo terzo album Chuck Timney and the Hourglasses, e si chiama High Hopes 3000.

My Soul è il titolo del nuovo singolo di Bruno Mars e la sua intensità continua a confermare l'estetica senza tempo del suo nuovo album che si intitola The Romantic e che ha debuttato direttamente al primo posto della Billboard 200. Album peraltro pubblicato a distanza di un decennio dal suo ultimo progetto solista. Grande Bruno, noi salutiamo e andiamo avanti. Il posto reso vacante da Rihanna, alla quale evidentemente non importa più tanto di essere una pop star, è stato preso da Tyla, diciamoci la verità. Il suo nuovo singolo è questo e si chiama Is It Love.

È un blocco di grandi donne di musica, questo, di musiche molto diverse una dall'altra. Tra l'altro, il pezzo che abbiamo appena sentito è il nuovo singolo dell'idolo delle teenager di tutto il mondo, Olivia Rodrigo, e si chiama Stupid Song. E come tutti sappiamo, molto spesso sono proprio delle stupide canzoni a diventare la colonna sonora di importanti storie d'amore. Il prossimo pezzo invece è di una DJ e producer di fama mondiale, sto parlando di Peggy Gou. Ha fatto ballare tutto il mondo nelle disco e nei festival, adesso ci fa ballare con le sue produzioni tipo questa, in cui si fa accompagnare da Era Star, che si chiama Woman.

0: Wake it up!
1: Premiate i vostri amici a quattro zampe con i Monge Monoprotein, gli alimenti per cani e gatti prodotti in Italia e preparati con una singola fonte proteica animale. Tutte le ricette contengono superfood e sono formulate per essere altamente appetibili e digeribili, senza coloranti, conservanti né zuccheri aggiunti. Trovate Monge Monoprotein solo nei pet shop e negozi specializzati. Per saperne di più, visitate monge.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Ave, pizza croccantis.
10: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione. La vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
11: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare. Finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105X Masters per farti provare la vera pizza romana.
12: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
16: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
17: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
16: Oh, Contacta! Adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Oh! La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
20: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
19: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
20: Sì, sì. Come no?
21: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
22: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
23: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
0: Tatroni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Radio 105. Proud to be different. A Radio 105, Jake It Up. Con Jake La Furia.
1: Jake It Up. Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up. Dunque, il prossimo pezzo che stiamo per sentire è il secondo singolo estratto da Daughter From Hell, il terzo album di Gracie Abrams, pubblicato il 26 giugno. È una canzone che rappresenta uno dei momenti più personali del progetto e anticipa i temi centrali dell'album: la pressione della fama, l'ansia, l'insicurezza e il difficile rapporto tra successo pubblico e benessere interiore. Nel frattempo però mantiene lo stile intimo che ha reso riconoscibile Gracie Abrams, ma introduce una produzione più ricca e cinematografica. Direi che ce lo sentiamo, si chiama Look At My Life.
2: Hello.

guarda caso, sono tutti dentro la nostra playlist. Nello specifico, il suo nuovo singolo, quello che abbiamo appena sentito, non è frutto di una collaborazione, è tutta farina del suo sacco e si chiama Girl. Ok, raga, next, quando torna Katy Perry fa rumore, ma non fa solo rumore, fa anche ottima musica, tipo questo pezzo che si chiama Watch It Burn.

Sentiamo Watch It Burn, il nuovo singolo di Katy Perry. Prendiamo atto e non possiamo fare altro che dire bentornata Katy. Ok raga, andiamo avanti fino al prossimo pezzo. Adesso torniamo in Italia, perché anche qua facciamo dei bei pezzi, che non si dica al contrario. È tornato per prendersi un pezzettino di estate anche Tommaso Paradiso. Questo è il suo nuovo singolo che si chiama Agitare Coca-Cola.

tutto da un momento all'altro. Io la trovo geniale per descrivere un amore estivo, perché è questo che fa il pezzo che abbiamo appena sentito, nuovo singolo di Tommaso Paradiso che si chiama Agitare Coca-Cola. Ok, let's go, prepariamoci alle capriole perché c'è il nuovo singolo di Benson Boone pubblicato il 25 giugno. Si tratta del primo pezzo inedito dopo il successo di American Heart nel 2025 e inaugura una nuova fase della sua carriera, mantenendo il carattere che lo ha reso uno dei cantautori pop più apprezzati della sua generazione. Sentiamoci questo pezzo che si chiama The Time of My Life.

Ty Newman non molla col suo nuovo singolo che va ancora molto forte qua nella nostra playlist, si chiama Man of the House, è molto bello e anche molto profondo, che male non ci fa. Ok raga, on to the next one. Una volta c'era una band che si chiamava Bea and Her Business, ora c'è solo Bea, è diventata un'artista solista, questo è il suo nuovo singolo che si chiama Rich.

0: dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105X Masters.
1: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive,
0: workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
1: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
0: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
1: 105X Masters, fino al 19 luglio.
0: Solo
1: con Radio 105.
0: In collaborazione con
2: Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione in TV fino a 4K, un vasto catalogo di titoli e nuovi modi di giocare. Nintendo Switch 2 passa a livello superiore.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOTY 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Ciao da Laura Cremaschi
12: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
11: Forfora e prurito sono un pensiero fisso? Prova Restivoil, l'olio shampoo per cute sensibile a un prezzo speciale. Per l'igiene intima c'è il detergente Lactacid in offerta e con due prodotti Lactacid in omaggio una pochette.
12: Acqua e sapone,
11: oltre la convenienza.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Quest'estate, Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105X Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Sui treni Intercity, con l'offerta Bimbi Gratis, i ragazzi fino a 15 anni viaggiano gratuitamente e gli adulti con il 40% di sconto. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto, offerta a posti limitati. Info su trenitalia.com.
15: Vieni da MD per una qualità top.
16: Senza spendere una fortuna, Antonella.
17: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, Buona Spesa Italia.
18: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telomare firmato Rabanne.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
20: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati, respira!
21: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
22: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
23: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
24: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
23: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
24: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
23: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
24: Vi aspettiamo!

0: Radio 105. Proud to be different. A Radio 105, Shake It Up. Con Jake La Furia.
1: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, la playlist delle meraviglie. Antonio Retto Serpi che la Lauretta sono qua con me. Anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata. E allora chiudiamo in bellezza. I Bausa sono un progetto musicale norvegese formato da tre producer e musicisti attivi nella scena elettronica contemporanea. Il gruppo si è fatto conoscere per un approccio molto riconoscibile alla dance moderna, spesso definito Scandi House, una fusione tra house melodica, pop, funk ed elementi più jazzati, con un'attenzione particolare alla componente emotiva oltre che a quella da club. Il loro nuovo singolo è una cannonata e si chiama Lose Myself.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Le 15:59 su Radio 105.

0: Devo dirvi la verità, mi sveglio spesso e volentieri nel weekend con questa sigletta nella testa, probabilmente perché ho l'ansia di arrivare puntuale anche il sabato. Lavoro dal lunedì al venerdì con i friends, quindi di default diciamo che il sabato penso nella mia testa, vabbè, ma a oggi riposo. Invece no, quindi ogni tanto mi capita di sognare proprio questa sigletta la mattina, di svegliarmi e dire dalle 16 alle 18 non ti dimenticare Manola, c'è 105 Village su Radio 105, benvenuti! Ma programma incredibile che tutti ci invidiano, la radiofonia italiana è veramente quasi al cospetto di queste due ore ricche di notizie, che tra l'altro vi cambieranno sicuramente l'assetto della prossima settimana, se non addirittura la vita, ricche anche queste due ore di contenuti un pochino più seri, perché insomma avremo anche verso la fine di questo programma la nostra rubrica tanto amata Startup, ma ricche soprattutto queste due ore perché al comando, al timone di tutto l'ambaradan, cioè praticamente se non ci fosse lui non sentireste nemmeno me.
1: Ma anche se ci sono io non si sente niente.
0: Ma non è vero, Comollino!
1: Ma buongiorno,
0: ma guarda, ormai squadra che vince non si cambia.
1: Basta, ormai siamo una coppia fissa.
0: Una coppia fissa da lunedì a questo punto al sabato. Sempre. Chissà come la prendono i friends se poi ad un certo punto prenderanno, se poi ad un certo punto dovessimo dire: signori, guarda, io e Comollo ci mettiamo in proprio. Secondo me, no, per carità,
1: aia.
0: Non succederà mai, non succederà mai. Anzi, li salutiamo, perché sicuramente Ross e Tony saranno all'ascolto di 105 Village.
1: Sicuramente,
0: soprattutto Tony in bicicletta con le cuffiette ci ascolta tramite app. Quindi un saluto, ne approfitto, a tutti gli amici sintonizzati attraverso la nostra app, che tra l'altro arriva ovunque in ogni angolo del mondo, agli amici che ci stanno ascoltando in radio, a voi che magari volete interagire al 342 41 15 105, tutto è possibile, SMS e WhatsApp, ma pure audio se volete, a vostra disposizione. Partiamo con la musica e iniziamo alla grande con Malcolm Todd.

0: A volte penso a questi cantanti anche molto giovani, come nel caso di Malcolm Todd, che è nato nel 2003, beato lui, cantautore di di che anno sei? Del 2003?
1: Bah, pensavo lo chiedessi a me.
0: No, se ti piacerebbe. No. Non fa strano soltanto dirlo, sono del 2003. Comunque, cantautore di LA, brano però del 2024, che grazie a TikTok esplode nell'aprile del 2026 ed è entrato così nella top 40 di USA, UK e Canada. A volte penso, no? Mentre magari per i cantautori internazionali è quasi più scontato arrivare in parti del mondo che sono assurde, se ci pensi poi lucidamente, no? Chissà se Malcolm Todd in questo momento sa che lo stiamo passando a Radio 105, sicuramente una delle radio più importanti d'Italia, ma stiamo parlando proprio di lui. Mentre magari per i cantanti italiani è più strano, o comunque è più straordinario come fatto. Prendi Maneskin, cioè sicuramente quando hanno iniziato, e poi uno se lo augurava sicuramente, però quando hanno iniziato non pensavano di oltrepassare probabilmente confini europei, invece sono diventati un gruppo incredibilmente famoso anche fuori dall'Italia, no? Cioè è proprio strana la situazione, la sensazione, mentre per noi è una roba straordinaria, per molti dei cantautori internazionali, ma soprattutto americani, come nel caso di Malcolm Todd, non dico che sia quasi prassi, ma insomma succede ed è assurdo comunque. Ce ne stiamo parlando noi in questo sabato pomeriggio caldo, molto caldo in Italia, e quindi deve essere comunque una bella soddisfazione. Sto parlando un po' da mamma, da zia, capito, orgogliosa del proprio bambino che ha.
1: Ci vuoi dire qualcosa?
0: No. Da, guarda, da me, da questo punto di vista potete sicuramente star sereni, ecco, non aspettatevi grandi sorprese.
1: Magari
0: poi,
1: un animaletto.
0: Per carità, ho anche spostato il microfono. Mai dire mai nella vita, cioè se è successo già una volta che una donna incredibilmente bella, straordinaria, meravigliosa abbia aspettato un bimbo onnipotente senza un concepimento, voglio dire, no? Tradizionale, perché non può succedere una seconda volta?
1: Benissimo, io andrei avanti con
0: bene,
1: la musica.
0: Bene, andiamo
1: adesso.
0: Avanti con... Vabbè, sono credente io, quindi comunque per me è andata così e non c'è dubbio.

0: Ma guarda, lo accetto di più Miles Smith, perché del 98 già fa meno strano del 2003, anche già. Se poi lo scarto è minimo, però quando sei nato bene nel 98 fa meno strano, dai,
1: al 2003. 1900
0: pensa chi arriva anche da molto più indietro nel tempo, tipo l'84, o come nel tuo caso
1: l'allero 79.
0: Vabbè, cioè io nell'84, quindi tu avevi 79, 88. Beh dai, eri comunque piccino. Abbiamo uno scarto minimo io e te. Ma non era bellissimo, eh?
1: Che cosa?
0: Vivere quella nostra infanzia così, senza tante sovrastrutture, senza social.
1: Va ora in onda Radio Nostalgia.
0: Noi sempre così comunque. Noi sempre così. Io mi sbucciavo le ginocchia e mi lasciavano morire così, con tutte le infezioni del caso. E nessuno si preoccupava di mettermi, di portarmi in ospedale o di mettere chissà quali tipo di, capito, di liquidi miracolosi che cicatrizzassero. Ma sì, che bruciava come non si sa
1: e che
0: cosa.
1: Che macchiava tutto,
0: che
1: di
0: macchiava
1: rosso.
0: Qualunque cosa. Eppure siamo sopravvissuti. Cioè, io venivo punta puntualmente da vespe e da api, perché andavo a rompere le scatole. Vivevo in campagna, quindi andavo a rompere le scatole ai vari alveari. Quindi tornavo a casa, perché ero così, ero un po' monella. Tornavo a casa piena di punture. Mia nonna, ricordo come se fosse ieri, sulla puntura con una lama di acciaio, quindi con un coltello, faceva una sorta di croce, faceva uscire la puntura
1: e via.
0: I pungiglioni e via andare, e si ricominciava da capo. Adesso minimo, cioè vieni ricoverato, non lo so, 15 giorni per una puntura da... Sto scherzando, ovviamente esagero, però per dire che siamo sopravvissuti nonostante probabilmente cose discutibili, facessimo cose particolarmente discutibili. Guarda chi c'è! Vedi, ne parlavamo prima del suo concepimento così straordinario. Madonna con Sabrina.

0: Ma quanto tempo è che non mangiate una pizza come si deve? Allora vi diciamo noi dove andare, alla Pizza Romana da Giulio Cesare, la vera pizza romana cotta nel forno a legna, sottile, autentica, scrocchiarella, niente bordi o impasti gommosi, solo il profumo del legno ed equilibrio perfetto fra condimento e fragranza. C'è solo una regola, si mangia con le mani e si gode in compagnia. Scoprite la Pizza Romana da Giulio Cesare anche a Senigallia fino al 19 luglio a 105 X-Master Summer.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105 X-Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
8: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: Nen. La senti?
10: Nen.
9: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
10: Nen.
9: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
14: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
15: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
14: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
16: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Allora, al netto del fatto che possa piacere, come possa assolutamente non essere, non rientrare nei gusti di ognuno, però Bruno Mars secondo me è una delle voci più interessanti, anzi uno dei performer e delle voci più interessanti del panorama musicale internazionale. Chiaro che si ispiri particolarmente a Michael Jackson anche nel modo di cantare, anche nell'armonia delle canzoni, nella musicalità. Ma che gli vuoi dire a Bruno Mars? Che tra l'altro devo chiedere a Camilla Ghini se poi è riuscita a recuperare i biglietti, perché ieri mi chiamava, l'altro ieri mi chiamava, devo andare a sentire Bruno Mars, però i biglietti sono sold out. Chissà se poi è riuscita ad accaparrarsene uno. Ma ci informeremo comunque, ma quella c'ha un sacco di conoscenze, mica come noi, mica come me e come te.
1: Ah, ma io non conosco nessuno. Già la gente non mi conosce, quindi
0: tu conosci solo i centauri d'Italia, tu conosci soltanto i motociclisti, perché siete anche lì, siete una bella setta, siete appassionati in gruppetti vari, ci sono gli arleisti, poi c'è chi ama la moto in generale.
1: Coloro che guidano i cancelli, lasciali stare, eh?
0: Cancelli!
1: Sto scherzando, vi voglio bene, amici.
0: Allora, se ci sono degli arleisti all'ascolto, come credo, vi chiedo scusa, però insomma qui c'è sempre, capito, un po' di polemica fra chi ama la moto. Scusa, quelle moto che tu hai e che ami,
1: detta moto stradale.
0: Ah, non è sportiva?
1: Sì, beh certo.
0: Cioè, una moto sportiva però che viene messa su strada, quindi magari ha delle cose in meno rispetto a quelle utilizzate per le gare, credo.
1: Beh, sì, ma anche un po' meno veloce. Poi soprattutto
0: meno
1: è
0: male, posso dire.
1: E le carene sono ufficiali, non sono quelle di In Vitro Resina, che casomai dovessi cadere, si cambiano.
0: Questo è un po' un discorso scaccia, però, non è detto, perché ci sono un sacco di donne che invece amano particolarmente le moto e posso dire hanno una sensualità a parte, sono molto belle da vedere sulla moto, alcune donne, altre un po' meno. Cosa?
1: Cioè,
0: che ridi?
1: Non te ne frega
0: niente
1: delle moto, interessano le ragazze che partono.
0: No, scusa, immagina una donna su una moto che si toglie il casco e viene fuori. Io già mi immagino i film praticamente, già una scena nella testa.
1: Film porno,
0: togli il
1: già
0: casco.
1: Capito.
0: No, non è un film porno.
1: Non
0: è un film questa cascata di capelli che esce fuori dal casco. Guarda che è un'immagine molto suggestiva. Comunque un saluto a tutti i motociclisti e anche alle motocicliste che sono all'ascolto. Per voi abbiamo pensato ad un brano che vi cambierà. Questo è uno dei brani che cambieranno l'assetto proprio dell'estate. Abbiamo Yo Baby K con Tuca.

0: Ibiza, Ibiza. Sì, perché mi sa un po' di Ibiza questa Release the Pressure. Calvin Harris con i Kasabian, o i Kasabian, detto proprio con una pronuncia che è quasi perfetta, come tutte le cose che facciamo io e te.
1: Da Marcolino. Paura.
0: Ti è piaciuta? No, in realtà devi fare una cosa, devi chiedere scusa a tutti gli arleisti all'ascolto perché si sono risentiti. Quando tu hai detto ad un certo punto l'Harley...
1: Che guidano dei cancelli, ma io voglio bene a tutti coloro che vanno su due ruote, anzi, li rispetto sempre. Anzi, e li saluto anche perché mi fa piacere. Condividono con me la stessa passione, le due ruote, quindi che sia un Harley, che sia... uno scooter.
0: Sento rumore
1: lo
0: dello specchio,
1: dai.
0: Delle unghie sullo specchio. Stanno scendendo. Perché noi ci scordiamo, visto che facciamo la radio per passione e poi è diventato un lavoro, siamo fortunati. Però ci dimentichiamo, visto che è come se parlassimo veramente al bar con gli amici, che all'ascolto ci sono centinaia di migliaia di persone, visto che insomma Radio 105 è una delle radio più importanti d'Italia. Quindi capita che ci siano appunto anche gli arleisti che si risentano del cancello dato alla loro moto. Va bene, ma poi cancello perché è proprio bella massiccia.
1: È molto pesante come moto, almeno le Harley, quelle grosse, sono molto ingombranti e molto pesanti. Non sono così agili come le sportive, ecco.
0: Cioè, tipo, se fosse, che ne so, una disciplina sportiva, sarebbe il lancio del giavellotto, una roba del genere, che hanno tutti questa fisicità molto massiccia. Oppure tipo la lotta greco-romana. O lottatore di sumo.
1: No,
0: no, perché penso alle fisicità, capito? Che sono particolarmente robuste.
1: Tipo un rosso, un blob gigante.
0: No, non trovi. Un saluto ancora agli amici arleisti all'ascolto. Poveri. Per voi, Gisella.

0: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
1: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive,
0: workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
1: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
0: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
1: 105 X-Masters, fino al 19 luglio.
0: Solo
1: con Radio 105.
0: In collaborazione con Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O Mobile. 100 giga a 4,95 al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione 4,99€. Info e condizioni su omobile.it.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Yeah, uno c'è!
11: Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o. Con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
15: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
15: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
15: Vi aspettiamo!

Allora, è stato protagonista di una delle tappe del nostro 105 Summer Festival, credo proprio a Chiavari, e io mi sono sentita in dovere proprio di introdurre J-Ax con questa Bah, non so che cosa, pensa che la nostra direttrice Barbara ad un certo punto vado via dal palco, quindi lascio lo spazio che merita a J-Ax, esco e Barbara, la nostra direttrice, mi guarda e mi fa: ma che carina che sei stata ad annunciarlo così della serie, ma sei impazzita? Però era un po' di, via, ho messo un po' di colore a quella presentazione. Detto questo, sì, qualcuno mi fa notare che abbiamo parlato anche qualche puntata fa di ciò che ci accadeva, che accadeva a noi millennials da bambini, perché credo che avessimo parlato della bicicletta, delle schede telefoniche che venissero messe ad un certo punto all'interno dei raggi della bici per fare un rumore che si avvicinasse quanto più possibile a quello di un motore vero e proprio, no? Sì, evidentemente ne parliamo perché abbiamo un sacco di nostalgia, ma in realtà io, avendo due nipotini piccoli, perché insomma 8 e 6 anni sono davvero piccini, mi rendo conto proprio della differenza delle generazioni, fra generazioni, per cui quello che per le generazioni di adesso, di giovanissimi, è grave, per noi era acqua fresca, non so come dire. Quindi anche i piccoli incidenti di percorso che si potevano affrontare durante i giochi con gli amici o con i cugini maschi, come nel mio caso, noi li affrontavamo a cuor leggero, soprattutto le nostre mamme e le nostre nonne. Adesso diciamo che c'è un pochino più di attenzione e anche un po' di ansia, ma giustificata, eh? Cioè, fossi anch'io madre oggi, probabilmente avrei lo stesso approccio. Certo è che siamo sopravvissuti alla grande, oddio alla grande, qualche problema ce l'abbiamo pure noi, soprattutto a livello psicologico e mentale.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su bellaeducation_italia.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Una nuova birra Forst 00.
9: Assaggiala.
10: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
9: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
11: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
19: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
20: Ti subisce elettrica, il piacere del clima ideale.
21: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
20: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
22: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
23: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: 105
2: Che storia!
15: Radio 105.
24: Che storia!

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Come vola il tempo, sono le 16.59 su Radio 105.
2: Radio 105, proud to be different.

voglio fare così una confessione a ridosso di questa canzone che abbiamo appena ascoltato, proprio per iniziare la seconda ora insieme incredibilmente bene con i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento, era il brano. Io ho capito soltanto due giorni fa che ad un certo punto Riccardo Zanotti, il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, ad un certo punto dice: mi ricordi Dua. Io pensa che fino a qualche giorno fa

0: attenzione, soprattutto perché poi per chi lavora in radio, cioè uno dà per scontato che conosca, ed è così, giuro, che conosca la genesi di canzoni, di gruppi, di cantanti, però può succedere anche che per distrazione tu capisca fischi per fiaschi rispetto ad alcuni testi, anche perché lo vogliamo dire che certi cantanti hanno un modo di cantare, hanno un fraseggio un po' particolare per cui cadere diciamo nell'errore è facile, lo vogliamo dire? Lo diciamo.
1: Specialmente... Vuoi fare un esempio?
0: Beh no, beh, i cantanti di nuova generazione, no, non faccio nomi, però i cantanti di nuova generazione, giovanissimi, spesso cantano un po' in corsivo, no? E quindi tu sbagli ogni tanto a capire certe parole che vogliono dire tutt'altro, cioè...
1: Come Max Pezzali metteva il sidro nel caffè.
0: Beh, Max Pezzali cambiava proprio la metrica, cioè inventava. Max Pezzali metteva l'accento un po' dove voleva lui. Ma voglio dire, ciao Max, noi ti amiamo tutti, sei diventato un mito, tanto per citarlo nella descrizione che ho appena fatto. Vabbè, comunque, questo per dire che ho scoperto da poco, ne vado molto fiera, che la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari ad un certo punto dicesse "mi ricordi Dua e non Bua". Andiamo avanti con la musica straordinaria di Radio 105. Tu ridi giustamente, perché dice, ma io con chi ho a che fare? C'è a che fare con me, e non soltanto il sabato, ma da lunedì al venerdì. Pensa, Moving to the Sun, intanto.

0: Io che batto sulla scrivania cercando di tenere il tempo e tu che ovviamente imprechi perché nelle cuffie che hai, Marco Comollo, arriva questo boom boom boom.
1: Abbastanza.
0: Chiedo scusa, però io sono partecipe al 100% alla diretta del sabato e non solo, anche a quella della settimana. Beh, scusa, un caso, io non credo, no. Parlavamo di Dua prima, l'abbiamo ascoltata adesso con Houdini, Dua Lipa, mi ricordi Dua. Comunque posso continuare a dire mi ricordi Bua, perché era molto carino secondo me il senso. Vabbè, allora, ci sono un sacco di messaggi, io intanto saluto tutti quelli che lo zoccolo duro del sabato pomeriggio, possiamo dire, perché devi sapere, ormai lo sai in realtà secondo me perché te l'ho detto spesso e volentieri Marco, sono la regina dei trattoristi, per cui ci sono un sacco di giovani baldi che lavorano nell'agricoltura, che mi ascoltano dai vari trattori d'Italia, trattori che sono in realtà dei veri e propri appartamenti ambulanti perché hanno tutti i comfort del caso. Quindi saluto Luca, saluto anche, ci sono proprio lo zoccolo duro, quindi Tommaso che mi ascolta dal trattore tutti i sabati. Ma poi quando mi ascoltate dal trattore il sabato, cioè il sabato è, perché sono sempre gli stessi più o meno, è proprio il giorno che voi scegliete per fare una determinata attività nei campi? Chiedo perché effettivamente sono fedelissimi,
1: In base alla stagione.
0: Sì, ma tutto l'anno, quindi loro mi scrivono tutto l'anno e perché sono lì il sabato, quindi magari sì, a seconda della stagione ci sono prodotti diversi, no? Però mi chiedo, che cosa si fa? Cioè, puntualmente
1: si semina dalle
0: 16 alle 18 il sabato. Adesso, capito? Adesso entro troppo nello specifico. Comunque un saluto ai miei amici trattoristi e un saluto anche a tutti quelli che mi stanno scrivendo al 342 41 15 105, soprattutto alla categoria millennials che tanto è affezionata e che ci dà ragione rispetto alle mille attività che facevamo da bambini e per cui probabilmente sulla carta dovevamo già essere morti da un sacco di anni, invece siamo sopravvissuti, nonostante tutto siamo qui a parlarne. Torniamo alla musica di Radio 105 perché il sabato è un po' così, come dire, particolarmente up tempo, e questa è una canzone che non fa eccezione, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori,

0: Quest'estate sentitevi liberi di viaggiare con Intercity di Trenitalia con collegamenti attivi anche di notte. E se volete un consiglio, dall'11 al 19 luglio raggiungeteci a Senigallia per 105 X-Masters con l'offerta bimbi gratis sui treni Intercity. I ragazzi fino a 15 anni viaggiano gratuitamente e gli adulti con il 40% di sconto. Lo sconto si applica a prezzo base del biglietto. L'offerta è a posti limitati. Info su trenitalia.com e ricordate di seguire intercity.official su Instagram.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo! Sono passata a O Mobile! 100 giga a 4,95€ al mese! Vai sul sito e passa anche tu a O! Ora ho tutta l'estate davanti! Costo di attivazione 4,99€. Info e condizioni su omobile.it.
5: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18€ al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48€ al chilo negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Ho comprato una perla nera.
11: E perché?
10: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
11: E perché?
10: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
12: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
13: Ciao da Laura Cremaschi
14: e Ciccio Graziani. Offerte mondiali da acqua e sapone.
13: Non perdere la promozione sui Resoi Gillette Venus Pro Comfort Glide e sulla nuova variante con barre saponate Sugar Berry. La confezione con rasoio e due ricariche è a 9,90€, mentre la confezione di lame di ricambio con all'interno tre pezzi è a 12,90€.
14: Acqua e sapone.
13: Oltre la convenienza.
15: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
17: Cosa?
11: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
17: Ma arriva per le vacanze?
11: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
18: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.

0: Time, Kiss All The Time, Disco Occasionally. Lui è Harry Styles con Dance No More su Radio 105. Ci sono stati, l'altra volta l'abbiamo incontrata all'ultima tappa in ordine di tempo del 105 Summer Festival a Baia Domizia, e devo dire che è sempre uno spasso, perché Arisa è, oltre che essere secondo me un'artista straordinaria, anche una persona veramente incredibile. Arisa perde i bagagli, notizia di qualche giorno fa, e una tovaglia del mercatino diventa l'abito per il concerto. Questo ti sta a dimostrare quanto sia creativa e quanto veramente sia artista a 360 gradi. Io ad esempio sarei impazzita e piuttosto sarei andata a comprare qualunque cosa mi capitasse a tiro pur di avere un'alternativa. Lei non si è persa d'animo e ha trovato proprio una tovaglia al mercatino, l'ha croccata letteralmente in modo tale da far sì che diventasse un vestitino stupendo.
1: Scusa, specifica croccata.
0: Accroccata. Okay. Quindi a croccare ha messo sta tovaglia, cioè una cintina di qua, ha preso due, magari ha messo due punti ai fianchi eccetera, è diventato un vestitino veramente delizioso. Ne parleremo tra poco, perché per esempio una come me che si porta 2500 alternative pur di avere la scelta all'interno di una valigia per un giorno e mezzo, succedesse una roba del genere potrei andare veramente in terapia, cioè non ne verrei fuori. Tra poco ne parliamo un po' meglio, perché voglio sentire anche la vostra, l'avete già sentita. Marco Comolo secondo me è uno che mette due magliette, due jeans, quindi
1: io no, solo due.
0: Due. Torniamo alla musica di Radio 105, Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: praticamente loro parlano verso la fine della canzone per un minuto e mezzo, quindi fanno tutti questi lanci così parlando fra di loro. Girl Next Door su Radio 105, molto carina questa canzone, ma l'estate, il caldo, vogliamo rinfrescarci un pochino anche soltanto ascoltando la voce di Dario Micolani, con cui mi collego. Ciao Dario!
1: Ciao Manola, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio 105. Hai detto bene, io Dario Micolani mi trovo a Reggio Calabria per un'altra tappa dell'estate 3x3 Italia Street Basket. Un'altra delle favolose tappe, tra l'altro numerosissime, che toccano tutto il territorio italiano. Avete forse visto anche dai nostri social o da alcuni collegamenti che il buon Edoardo Mac aveva seguito la tappa di Alba, invece siamo qua a Reggio Calabria per intrattenimento, musica per quel che riguarda noi di Radio 105, ma soprattutto un torneo fantastico con dei grandi campioni di diverse età, e siamo sul lungomare Italo Falco Matà ed è tutto magico. Io lascerei giusto un attimino la parola a uno degli organizzatori per quel che riguarda la tappa proprio calabrese, che è Luca Laganà, che tu collabori tra l'altro da diverso tempo con Master.
2: Sì, assolutamente.
1: Ben arrivato ai microfoni di Radio 105.
2: Grazie a tutti, grazie per essere qui innanzitutto.
1: E raccontaci un po' di cose che io magari mi sono dimenticato di dire, che non conosco anche.
2: Ma intanto siamo qui, è una delle tappe Master del circuito 3x3 Italia. Si tratta di una, appunto, delle sette sorelle che danno accesso diretto alle finals per lo scudetto. Ovviamente è uno dei tornei in cui si guadagnano anche punti per il ranking nazionale. La tappa di Reggio ha di particolare che anche a livello giovanile
1: è iniziata giovedì,
2: esatto, sono 4 giorni di evento. Anche a livello giovanile dà l'accesso alle finali nazionali del 3x3 Italia, quindi siamo la doppia porta sia per i più grandi che per i più piccini. Poi in questo caso l'evento, che da 12 anni comunque coinvolge tutta la città, perché è vero che nasce come un evento sportivo, però abbiamo un'infinità di eventi collaterali, non ultimo stamattina questa lezione di Pilates gratuita che abbiamo offerto alla città, quindi abbiamo fatto veramente tanta roba. Adesso aspettiamo voi per infuocare l'arena, perché ieri sera abbiamo sfiorato le 3.000 presenze di venerdì.
1: Quindi... E tra l'altro siamo in un'arena molto suggestiva, quindi sul lungomare vi aspettiamo.
2: Gabriele D'Annunzio, chi per lui, aveva detto che questo era il chilometro più bello d'Italia. Io non lo so, però sicuramente è casa nostra e ce la teniamo strettissima. È un contesto unico. Qualcuno ha definito questo playground, non è il torneo, perché voglio essere sempre umile e rispettare anche gli altri promoter, però hanno definito questo come il playground più bello d'Italia, quindi... Speriamo di essere all'altezza.
1: Quindi
2: anche
1: sono capitato bene io in questa tappa.
2: Alla grandissima, direi che Edo è andata male l'alba, no, sto scherzando, dai.
1: Va bene, senti, noi salutiamo tutto il pubblico di Radio 105, vi aspettiamo per tutti quelli che sono in zona questa sera, perché ci sarà anche un grande DJ set da contorno a tutto quello che succede invece sul campo. E che dire, vi aggiorniamo domani, andiamo verso i campi e vi ridiamo la linea, ragazzi, dall'estate 3x3 Italia Street Basket è tutto, ciao!
3: Radio 105, proud to be different.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris. Conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando

0: Qualcuno mi chiede, ma si può vedere il vestito di Arisa fatto con la tovaglia di uncinetto? Sì, si può vedere, perché insomma era una tappa, doveva cantare su in Valle d'Aosta e il suo stylist Cristiano Bargi ha creato da una tovaglia all'uncinetto un vestito stupendo. Questa intanto era la canzone di Samurai J, Flamenco Paranoia. È arrivato il momento della nostra rubrica Startup.
1: 105 Startup.
0: Beh, startup molto interessante quella di oggi, come d'altronde lo sono tutte le startup di cui vi mettiamo a conoscenza ogni sabato. Marco da Rinzanco, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti, grazie, ciao.
0: Tra l'altro hai un cognome molto particolare e devo dire che, siccome insomma di cognomi particolari, visto anche il mio, me ne intendo, mi ha fatto molto sorridere. Senti, parliamo della tua startup che si chiama AmuseUp, giusto? Punto art.
2: Corretto,
0: che poi
2: sì.
0: Esatto, sarà l'indirizzo che daremo alla fine per quanto riguarda i contatti. Parlaci, ne ti do carta bianca.
2: Ma AmuseUp è una startup che vuole risolvere questo problema. Quando le persone entrano in un luogo della cultura, molto spesso escono senza aver capito nulla, o comunque senza sentirsi arricchiti, perché quel museo, quella chiesa, quella collezione d'arte non gli dice niente. E questo perché? Perché ognuno di noi, per entrare in un nuovo mondo, ha bisogno di un linguaggio particolare. Adesso è chiaro che l'esempio principale è: parlo una lingua straniera, se io sono francese, entro e trovo solo didascalie in italiano, non capisco nulla.
0: Certo.
2: Però gli esempi sono molti altri, perché se sono un bambino e quel luogo della cultura non ha contenuti adatti ai bambini, non capirò nulla.
0: Faccio fatica,
2: se sono al contrario, magari un professore universitario, entro e trovo dei contenuti banali, questo non mi dà nulla. E se sono un appassionato di storia, non mi interesserà magari l'arte. Se sono un appassionato d'arte, non mi interesseranno i contenuti religiosi di una chiesa. Questi sono tanti esempi. E questo perché idealmente noi vorremmo che un luogo della cultura facesse quello che fa una brava guida, cioè guarda chi ha davanti e racconta le storie con il giusto linguaggio, il giusto timing, la giusta narrativa e quant'altro. E ovviamente questa cosa non è possibile, o meglio, non era possibile prima dell'avvento dell'intelligenza artificiale.
0: Certo.
2: Perché grazie all'intelligenza artificiale, e questo è quello che facciamo, noi facciamo quello che facevano una volta le vecchie audioguide, però lo facciamo cercando di raccontare a ogni visitatore una storia su misura per lui.
0: Okay.
2: Quindi entrare, indossare le cuffiette, normalmente si ascoltano degli audio, ma possono essere anche leggere dei testi, guardare dei video, eccetera, in un museo, in una chiesa, quant'altro, in cui sento raccontare proprio la storia che interessa a me, e allora ho quella chiave di lettura che mi coinvolge e mi fa capire quello che sto vedendo.
0: Ma come faccio, magari ce lo spieghi meglio nel secondo intervento, come fa l'applicazione a capire esattamente ciò di cui io ho bisogno, il linguaggio di cui io ho bisogno in quel momento? Facciamo così, ascoltiamo un brano intanto, dopodiché torni Marco e mi spieghi perfettamente come funziona, perché sono molto curiosa e sono una di quelle, ad esempio, che se non utilizzi il linguaggio adatto a me in quel momento, che sono magari poco interessata, non so, alla storia, e faccio fatica, capito, a stare all'interno di un museo e passarci del tempo appunto volentieri. Però me lo spieghi tra pochissimo, intanto ascoltiamo un brano e poi ancora qui con Startup.

0: Up è la startup protagonista di oggi all'interno appunto della nostra rubrica startup. Ne parliamo con il suo fondatore Marco D'Arinzanco. Marco, ci eravamo lasciati con una mia domanda, scusa, forse magari anche banale, però da diciamo consumatrice me lo chiedo, sono curiosa. Come fa l'applicazione a capire esattamente il linguaggio di cui io ho bisogno in quel momento per apprendere meglio ciò che sto guardando all'interno di un museo, ad esempio?
1: Nasce da una collaborazione tra i professionisti di quel luogo, della cultura, ogni museo ha un direttore, dei curatori, eccetera, e la tecnologia. Perché a monte cosa succede? A monte loro dicono, bene, utilizziamo la piattaforma per costruire centinaia, eccetera, di possibili combinazioni basate normalmente su lingua, tipologia di narrativa e criteri di accessibilità, anche appunto con un'apertura al mondo delle leggibilità e quant'altro, e durata della visita. E tutti i contenuti vengono generati dall'intelligenza artificiale, ma poi vengono validati appunto dai professionisti della cultura, quindi c'è una valorizzazione anche di chi fa già questo lavoro. E tutto questo cosa significa per te, visitatrice del museo? Significa che in realtà è molto semplice, perché con tre click la piattaforma capisce la tua lingua dal tuo dispositivo, perché ognuno utilizza la piattaforma chiaramente dal proprio smartphone. Certo. Quindi capisce la lingua e ti chiede quanto tempo hai per quella visita, quindi il livello di profondità che vuoi per quella visita. C'è chi vuole stare in una mostra 4 ore, c'è chi magari è in crociera e vuole visitare tutta la città in mezz'ora, no? Ci sono target diversi, quindi durata della visita, quali sono le cose che ti interessano di più e eventuali temi di accessibilità, no? Quindi per esempio se sei non vedente, cieco, ci sono le audiodescrizioni, se sei non udente possono esserci i video in lingua dei segni e quant'altro. Quindi con tre click poi tu fai partire questo itinerario personalizzato. La cosa interessante è che chiaramente la piattaforma, come tutte le piattaforme dell'era digitale, raccoglie anche dati in maniera anonima e quindi poi questo processo è continuo, perché i professionisti della cultura poi mesi dopo, guardando i dati, si accorgono che magari non avevano considerato qualche tipologia di target.
0: Quindi è in continua evoluzione in questo senso.
1: È in continua evoluzione, è capitato, la cosa più frequente è con le lingue, un museo che diceva, ah, sai, qua vengono molti russi, e poi guardano i dati della piattaforma e dicono, oddio, ma non erano neanche russi, erano rumeni, adesso
0: certo.
1: O erano polacchi, adesso lascia stare l'esempio specifico, no?
0: Ma sì.
1: Quando sentiamo una lingua che non conosciamo, categorizziamo ovviamente un po' in maniera pressappoco, perché nessuno riconosce centinaia di lingue.
0: Marco, come arriviamo ad Amuse Up? Dacci i contatti.
1: Amuse Up è per diciamo vederla online è sul sito internet amuseup.art, e invece l'utilizzo è attualmente disponibile in oltre 200 musei di tutta Italia, un po' alla volta di tutta Europa, tra cui i musei civici di Venezia, le principali mostre del comune di Roma, di Milano, ma trovate tutti i musei disponibili su amuseup.art.
0: Un'idea veramente molto molto carina. Marco D'Arinzanco, CEO e co-founder proprio di Amuse Up, in bocca al lupo, grazie per essere stato con noi, Marco.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, buon pomeriggio. Se voi all'ascolto avete una startup da suggerirci, magari è proprio la vostra, chi può dirlo, scrivete al solito indirizzo che ormai conoscete, che è startup@105.net.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 verso Napoli 2 km di coda per un incidente tra Terre di Canossa, Campegine e Reggio Emilia. Sempre in autosole ma verso Milano, veicoli scortati tra Terre di Canossa, Campegine e l'allacciamento con la 1 a 22. Lungo la A5 in direzione del Monte Bianco, coda per traffico tra Courmayeur Sud e il raccordo A5 strada statale 26 direttissima. Sulla A9 verso la Svizzera, rallentamenti tra Lago di Como e Ponte Chiasso per l'attraversamento della dogana. Infine, lungo la statale 148 Pontina viene segnalato un incidente con traffico rallentato all'incrocio Tor de' Cenci in direzione dell'incrocio Terracina strada statale 7 Appia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Quest'estate, Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Su Intercity e Intercity Notte, con l'offerta Senior, se sei iscritto a XGO e hai 60 anni o più, viaggi con sconti fino al 50%. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto, offerta a posti limitati. Info su trenitalia.com.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
10: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
11: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
13: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
14: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
13: Ti aspettiamo.
12: MD, buona spesa Italia.
15: 105
16: 105
15: 105 Che storia!
17: Radio 105.
15: Che storia!

0: Cosa facevi? Cosa facevi?
1: Cosa facevi
0: nel 1987 quando Taylor Dane cantava Tell It to My Heart? Cosa
1: andavo
0: facevi?
1: In terza elementare.
0: Che carino.
1: Avevo
0: ma
1: otto
0: erano
1: anni.
0: I tempi in cui avevi il grembiulino, quello
1: sì,
0: blu con
1: no,
0: il
1: nero,
0: fio...
1: nero,
0: nero.
1: Nero con sì, il fiocchettino bianco.
0: Che carino. Ma abbiamo delle foto, ma me le farai vedere? Io avevo tipo un grembiule. Allora, la mia mamma mi comprava dei grembiuli molto più grandi per usufruirne poi negli anni, cioè non me li comprava perfettamente aderenti. Quindi dice, io te lo compro più grande così lo puoi utilizzare fino alla terza, quarta
1: certo,
0: elementare.
1: Dei lenzuoli praticamente.
0: Esatto, con sti fiocchi rosa enormi e via andare. Ed è andata così, anche insomma, bullizzata già dalle elementari. Allora, per oggi 105 startup, sì, è terminata,
1: ancora,
0: ma è anche
1: prima.
0: 105, sì, anche 105 Village finisce qui. Quando comincia comunque la discesa e sta per terminare la diretta anche del sabato, tu ti rilassi, la tua mente si rilassa e vai in tilt, banalmente. Io comincio a parlare in arabo, va bene, adesso me ne vado al mare a fare un bel aperitivo.
1: Beata.
0: Ti penserò, va bene, ti dedicherò un aperitivo analcolico.
1: Grazie,
0: come nel
1: mio
0: stile.
1: Moco. Ho qui che mi aspetta Moco.
0: Va bene, allora salutamelo, gli lascio tutto come al solito. Noi ci ritroviamo con 105 Village settimana prossima, sempre sabato dalle 16 alle 18, mentre con i Friends tutti i giorni, lunedì, venerdì dalle 10 alle 12.
1: Ma
0: io sono
1: no.
0: Manuela Mosley e Marco Comollino, ci vediamo.
1: Siamo in ferie. Buona settimana di ferie. Ciao, eh.
0: Vabbè, allora ci ritroviamo io e te quando tornerai dalle meritatissime ferie. Ciao a tutti, buon weekend. 105 Village.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Su Radio 105 sono le 18.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Federica De Boni. I colloqui in Oman sullo stretto di Hormuz, al tavolo Qatar e Iran, mancano secondo CBS News i funzionari degli Stati Uniti. Messaggio della guida suprema Mojtaba Khamenei: vendicheremo la morte di mio padre. Il presidente Trump: se mi uccidono, ho impartito l'ordine di decimare la Repubblica Islamica. L'Italy Italy torna sulla mappa di New York City. Il sindaco della Grande Mela, Mamdani, dopo le polemiche furiose, annuncia la correzione. I quartieri italiani, ebrei e irlandesi reinseriti nelle nuove cartine illustrate dedicate al patrimonio dei migranti. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale sulle omologazioni degli autovelox. Il provvedimento mette fine ad un vuoto normativo lungo oltre 30 anni e introduce una netta selezione sui dispositivi attivi in Italia. 3 apparecchi su 10 verranno spenti dalla mezzanotte. In Piemonte proseguono le operazioni di spegnimento dei roghi scoppiati nelle ultime ore. Secondo una nota della regione, tra 800 e 900 ettari complessivi sono andati bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano Cusio-Ossola, una vera e propria catastrofe ecologica. Tragedia familiare nel Catanese: dopo una lite un 63enne ha ucciso a colpi di mannaia il fratello di 61 anni, è stato arrestato. La vittima, titolare di una pescheria, è morta in ospedale. All'origine dell'omicidio, questione di soldi, feriti il padre 89enne e la nipote, intervenuti per fermare l'aggressione. Calcio: Fari sugli ultimi 2 quarti dei mondiali di calcio, in palio il pass per le semifinali. Alle 23 a Miami si sfidano Norvegia e Inghilterra, alle 3 di questa notte invece allo stadio di Kansas City Argentina-Svizzera. La prima semifinale è Spagna-Francia. Sudafrica sotto shock, scomparso a soli 25 anni il centrocampista Adams. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Alle 20 sia oggi sia domani e poi anche il weekend prossimo, perché Senigallia qua è viva, attiva tra sport, musica e natura fino al 20 al 19 di luglio. Quindi abbiamo il piacere di raccontarvi un po' le atmosfere che ci sono, salutando anche poi quelli che fisicamente passano davanti al nostro gabbiotto qua sito lungomare Mameli, sulla spiaggia. C'ho il mare davanti, c'ho la Linda che ha condotto stamattina 105 Tutto Bene con Edo Mecca, quindi ci sono anche vari colleghi, il team, c'è la Sara. Ciao Sara, buonasera. Che sta la Sara forse è quella che lavora di più in questo contesto, perché organizza tutti gli incontri con i vari ospiti che ci saranno, ospiti che noi chiamiamo esperti nel mindset, che vivono e fanno vivere la loro esperienza all'interno di questo festival, e che poi portiamo anche all'interno della nostra diretta per tirar fuori un po' di roba positiva, come sempre nel mindset, da metterci in saccoccia e portarci nella nostra quotidianità. Io sono Moco, gasatissimo. Se non ci conoscete, rimanete connessi, perché sentirete e vivrete, assorbirete un po' le vibrazioni sia del 105 X-Masters Summertime, sia poi di quello che è il contesto 105 Mindset in generale. Un saluto anche a Marco Comollo.
1: Bella Moco, buongiorno, buonasera anzi.
0: Comollo. Tutto bene?
1: Benissimo.
0: Tu sei a Milano?
1: Sì, sai com'è.
0: Come si sta? Perché sembra sempre che chi ha Senigallia in questo momento sia più fortunato. Lì come va?
1: Si sta bene, in radio freschi. Non so che tempo ci sia fuori. Sai che sono in studio, quindi...
0: E infatti, vabbè, tu immaginalo bello, così almeno...
1: Immagino anche la sabbia e il mare, guarda.
0: Guarda, immaginalo. Ti dico, in questo momento c'è anche un leggero vento che fa presagire forse un arrivo di qualche goccia, ma gli esperti dicono di no. E quindi per adesso questo vento al tramonto incomincia veramente a accarezzarti la pelle, quindi è una bellissima situazione. Giusta per iniziare anche col primo pezzo, che è il nuovo singolo di Peggy Goo, che ci fa entrare un po' nella dimensione da club e dimensione elettronica. Peggy Goo, che è diventata campionessa mondiale di musica elettronica, si è unita con Ayra Starr e ha presentato soprattutto a 105 quello che è il suo ultimo singolo dedicato alle donne.

Allora, Peggy Gou, buonasera a tutti, sono sempre Moco, sempre Mindset, siamo da Senigallia, vi raccontiamo un po' quello che è l'atmosfera di 105 X-Masters, che se non avete capito è un festival straordinario. Penso che siamo al 14° anno, del 15° addirittura, magari l'ultimo giorno parleremo anche con gli organizzatori, Simone e Michele, che 15 anni fa appunto hanno deciso di rendere viva questa atmosfera, questa spiaggia, no? Che già la spiaggia è viva di suo, però se ci vuoi mettere dentro anche un sacco di stand. Così, giusto per farvi capire, ci sono più di 30 discipline all'interno di questi 40.000 metri quadrati di village, ok? Avete la possibilità, come raccontavo ai miei amici, di venire qui 1, 2, 3, 5 giorni, 7 giorni e di dedicarvi quotidianamente durante tutto il giorno a quello che sono più di 30 attività, 30 discipline. Ma tipo discipline che adesso vi faccio giusto due nomi. Allora, di fianco a noi c'è il ragazzo dello skate, che vi possono insegnare sulla mini rampa come si va sullo skate o farvi vedere come si fa andare, perché sono super esperti. Poi di fianco ancora c'è il 3x3 del basket, ok? Lo vivremo anche a Riccione in altre situazioni, ma è una cosa che sta veramente diventando un trend ed è presente all'interno del contesto di 105 X-Masters. A proposito di trend, per esempio, c'è anche il pickleball. Avete presente cos'è il pickleball? Tutti di voi conoscete il padel, ok? Padel che ha origini sudamericane. I sudamericani hanno detto: sai che questa roba sudamericana forse non è il nostro sport, però sta andando trend. Allora cosa facciamo? Creiamo il pickleball. Il pickleball è abbastanza simile al padel, non ha le pareti di recinzione, il campo è diverso, la pallina è diversa, è forata, è leggera ed è molto divertente. Lo proveremo e lo potete provare all'interno del contesto di 105 X-Masters. Andando avanti c'è apnea, c'è, per esempio, dopo sentiremo addirittura 4 ospiti in questa puntata, ci saranno anche ospiti esperti nella relazione con i cani, no? Vi ricordate che nel nostro programma parliamo anche di questo, di come gestire il rapporto con i cani, avremo qua un'esperta che passerà proprio ai nostri microfoni a raccontarcelo, ma questo per farvi capire che se voi così vi dedicate, vi regalate uno o due giorni in questa situazione, avete la possibilità veramente di scegliere. Tipo domani mattina io mi vado a fare con Giacomo Galliani, un allenatore conosciutissimo anche poi sui social, nella sua divulgazione, super autentico, no? Preciso anche nel dire le varie informazioni. Ecco, Giacomo Galliani domani mattina verso le 10 farà il suo corso No Excuse. Mamma mia, quindi immaginatevi voi chi vi preparate, la sera magari fate anche serata, cioè, perché tipo stasera c'è Tre Chic che fa musica anni 80, 90 e fa ballare tutti, però il giorno dopo vi svegliate e la vostra dimensione è quella di metterci dell'impegno per andare a faticare, per chiudere poi quel corso e dire: mamma mia che figata che l'ho fatto, vi sentite super tonici e incominciate la vostra giornata carichi, né Roby? Super carichi. Cioè, anche chi non è, e poi chiudo perché ci sono gli ospiti, anche chi non è proiettato verso l'attività, tipo Sara, no? Sara l'anno scorso non riusciva a mettere la testa sotto l'acqua, è arrivata qua, ha visto tutti che si tuffavano e fa: voglio mettere la testa sotto l'acqua. Oggi è arrivata quest'anno, ci abbiamo di fianco la rampa dello skate, la guarda e fa: ah, voglio imparare a fare lo skate. C'è la possibilità, a 105 X-Masters c'è la possibilità di conoscere qualcosa di nuovo, soprattutto con una mano amica che ti conduce sul percorso giusto per imparare quella cosa, ok? La dimensione è questa. Poi raga, c'è la musica, bei ragazzi, belle ragazze, belle atmosfere, ci sono le Harley Davidson qua davanti che sono roboanti, Vanni Oddera che fa i salti con le moto, c'è anche il divertimento quello tosto, ok? Ci siamo? E poi abbiamo la musica, giusto Marco?

0: Allora c'è Alex Warren qua su Radio 105, questo è 105X Masters direttamente da Senigallia per raccontarvi un po' le vibes che rientrano totalmente dentro il discorso del nostro programma, perché sport, musica e natura, cioè alla fine qua abbiamo tutto. Vi dico anche la verità, io forse quando ho fatto 4 anni fa il primo X Masters ho avuto l'ispirazione per creare questo programma. E parla proprio di sport, musica e natura, soprattutto parla con quelli che noi chiamiamo gli esperti. Poi alla fine sono persone che hanno vissuto delle esperienze e sono diventati esperti in quella cosa lì. Abbiamo Alex Innocenti, il nostro primo esperto di oggi. Ciao Alex.
1: Ciao a tutti.
0: Come va?
1: Tutto bene, tutto bene. Un po' provati dalla giornata perché è stata lunga, ma bene.
0: A cosa avete fatto qua?
1: Abbiamo fatto un'esperienza nuova, ci avete fatto fare un'esperienza molto nuova, perché siamo partiti in motocicletta. Non so se è mai stato fatta una cosa del genere. Eravamo praticamente io ed Emiliano Malagoli, che è l'altro ragazzo che parlerà dopo, e siamo partiti in motocicletta. Io sono un ragazzo paraplegico, quindi in sedia a rotelle, e mi sono dovuto fidare del mio driver.
0: Ah, e tu eri con lui in moto?
1: Sì, ero con lui in moto.
0: Eri mai stato in moto?
1: Sì, prima di... Io ho fatto l'incidente nel 99, un incidente stradale, e da lì in poi non sono più andato in moto per la strada. Poi io faccio corse in moto, corro in moto.
0: Ah, te tu sei... Allora, adesso ricolleghiamo, perché io poi ti conosco e hai accennato bene che sei paraplegico, si dice? Così?
1: Sì, sì, si dice paraplegico.
0: Hai avuto un incidente in moto stessa?
1: Ho avuto un incidente in moto.
0: E quindi a un certo punto hai avuto il coraggio, la forza di rialzarti in senso lato e di salire su una moto.
1: Sì, esatto.
0: Ok, quindi la moto però, quando ho letto è tornato in moto, tu sei tornato in moto in pista, non in strada.
1: Sì.
0: C'era
1: sì.
0: Una certa paura legata al tornare anche in strada?
1: No, è proprio in Italia la legislazione non permette ai paraplegici di tornare per strada, mentre altre disabilità lo possono fare, tipo amputazioni, plessolesi, così. Lo possono fare, sempre tramite Emiliano e l'associazione che fanno anche, danno questo tipo di servizio. Credo siano forse gli unici in Italia a farla questa cosa qua, e mentre io posso andare in pista, perché comunque è tutto un altro approccio e posso correre in pista.
0: E tu sei uno dei piloti italiani in carrozzina con più esperienza, c'è scritto.
1: È vero.
0: Hai fatto, ci sono delle competizioni anche della vostra categoria?
1: Grazie alla Diversamente Disabili e al mio team siamo riusciti ad andare nei palcoscenici più importanti. Mm-hmm. Considera che abbiamo fatto gare di contorno della MotoGP, del World Superbike e del Mondiale Endurance. Quindi posso dire che grazie alla disabilità ho avuto delle possibilità che dei piloti molto più esperti di me non avranno mai.
0: Beh, infatti ti volevo chiedere in chiusura cosa ti avesse dato questa mancanza, appunto, col senno di poi, cosa puoi aver acquisito come valore aggiunto che magari...
1: di sicuro un punto di vista più basso. Però oltre a quello mi ha dato,
0: la pensavo in formato filosofico, invece no, era una battuta, in effetti. No, è vero, no, sei sempre
1: no. Allora posso dire che di solito è un handicap stare più bassi delle persone, perché di solito una cosa che nessuno considera è che quando sei con delle persone non parlano mai verso di te, quindi il suono va un po' dove indirizzi la voce.
0: Ragazzi, sono qua io.
1: Esatto, quindi ti senti sempre un po' estromesso dalle discussioni. Però dai, a parte quello, mi ha regalato un sacco di cose belle.
0: Eh sì, dicevi la possibilità di imparare cose che magari in altri momenti non avresti imparato. Mi immagino anche delle capacità diverse, magari hai scoperto in te delle capacità diverse in altri arti, in altre situazioni?
1: Assolutamente, acquisisci una sensibilità diversa e soprattutto ho la possibilità con l'associazione di poterla insegnare anche ad altri ragazzi.
0: L'associazione come si chiama?
1: DD Diversamente Disabili.
0: Scusa?
1: DD.
0: Ok.
1: Diversamente Disabili.
0: Con questa associazione tu ti occupi delle attività di educazione stradale, racconti la tua storia, il fatto che essere in carrozzina ci può stare, no? Non demonizzare la moto perché ti ha portato a essere in carrozzina, però questo fa sì che appunto gli studenti ti ascoltino e possano anche imparare qualcosa anche dall'esperienza che hai avuto. Quindi grazie anche per la divulgazione che fai. Alex Innocenti, il nostro primo ospite che ha regalato esperienza, informazione e anche punti di vista diversi sia sul palco dell'X Masters sia anche qua nel Mindset.
1: Grazie,
0: grazie Alex.
1: Tutti.
0: Grazie. Tra poco arriva anche Emiliano,
1: Sì.
0: La sentire anche lui. Dai, spot e torna Emiliano.

0: 105 Mindset.
1: Quest'estate il divertimento vi aspetta con Nintendo Switch 2, schermo Full HD fino a 4K in TV e i nuovi Joy-Con 2 magnetici, nuovi modi di giocare anche a distanza e un vasto catalogo di videogiochi Switch e Switch 2. Inoltre potrete provare titoli amatissimi come Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis e Star Fox. Venite a scoprire Nintendo Switch 2 a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Nintendo Switch 2 passa al livello superiore.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Quest'estate, Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105X Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Su Intercity e Intercity Notte, con l'offerta Young, se sei iscritto a XGO e hai meno di 30 anni, viaggi con sconti fino al 70%. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto, offerta a posti limitati. Info su trenitalia.com.
9: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
10: Cosa?
9: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
10: Ma arriva per le vacanze?
9: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
11: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
13: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo! Sono passata a O Mobile! 100 giga a 4,95 euro al mese! Vai sul sito e passa anche tu a O! Ora ho tutta l'estate davanti! Costo di attivazione 4,99€, info e condizioni su omobile.it.
14: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla! Scialla,
16: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
14: Noi 1000!
16: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries. Conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
19: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
20: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Allora c'è Repeat It con Martin Garrix ed Sheeran qua su Radio 105. Siamo sempre nel flow del mindset. Bentornati e bentornate fino alle 8. Siamo qua a raccontarvi un po' quello che sono principalmente le atmosfere, le vibes, come direbbe Dario Micolani se mi volesse imitare, le vibes di 105 X Masters, questo festival che viviamo dall'11 di... Oggi è l'11, da oggi, io sono qua da ieri, mi sembra di essere già qua. Da oggi fino al 19, quindi più di una settimana di attività tra sport, musica e natura, e soprattutto persone, personaggi che hanno avuto la loro vita, le loro esperienze, hanno la loro esperienza e la riportano appunto all'interno del village e soprattutto qua nel mindset. Prima abbiamo avuto Alex Innocenti, abbiamo incominciato a parlare di moto, di un ragazzo paraplegico che è arrivato è tornato sulla moto e adesso divulga anche nelle scuole e nella sua associazione quello che è appunto l'educazione stradale. Dall'altra parte abbiamo Emiliano Maragoli, che è qua presente con noi. Ciao Emiliano.
1: Ciao.
0: Che anche tu sei un fuoco pazzesco, mamma mia, tu addirittura hai fondato l'associazione dove lavora Alex Innocenti?
1: Sì, nel 2013.
0: Didi diversamente disabili, prima di tutto perché l'hai chiamata così?
1: Perché vogliamo far vedere, il disabile non è uno sfigato, non è una persona inferiore agli altri e può fare tutte le cose che fanno gli altri in modo leggermente diverso.
0: Questa mentalità penso che lo stesso disabile forse deve averla, soprattutto nel momento in cui c'è l'incidente, ok? Se di incidente si parla. Tu hai avuto un incidente in moto, se non ricordo male.
1: Un incidente stradale.
0: Stradale, e sei voluto tornare subito sulla moto, quindi la tua convinzione, il tuo fuoco, il tuo punto di vista ti ha aiutato molto.
1: Sì, sono tornato prima a moto che a camminare.
0: Wow!
1: Ma perché per ritornare in sella alla moto era ritornare a prendermi la mia vita a mano, la mia passione, ciò che ero prima. Anzi, forse anche meglio di ciò che ero prima, perché mi ha fatto capire tante cose l'incidente che magari capiamo quando andiamo veramente, veramente vicini a perdere la vita.
0: Wow, tu queste cose poi le stai adesso riportando anche oltre che nella tua associazione, con la tua associazione nelle varie scuole come Alex?
1: Sì, andiamo spesso insieme e vogliamo far capire ai ragazzi quanto è facile in un secondo trovarsi in una situazione totalmente diversa da quella di un secondo prima, perciò a riflettere su cosa può accadere veramente un comportamento sbagliato.
0: Soprattutto in un'età, quella degli studenti, dove si è un po' più temerari, cioè si valuta meno il rischio e alla fine dici ma sì, sono un leone, faccio tutto.
1: Sì, pensiamo che noi non possa mai cadere. Noi non gli diciamo non andare moto, non andare forte, non andare moto, non andare forte in strada. Vai in pista, divertiti come facciamo noi, dove ci sono tutte le sicurezze del mondo.
0: A proposito di pista, prima ne parlavo con Alex Innocenti, poi nel fuori onda mi dicevi guarda che il campionato italiano che noi al quale partecipiamo l'abbiamo creato noi e soprattutto è il primo campionato europeo che dà la possibilità ai paraplegici di andare in moto.
1: Sì, organizziamo il campionato europeo, il campionato italiano, abbiamo iniziato nel 2015 e adesso altre realtà ci stanno seguendo in Francia, Spagna e addirittura negli Stati Uniti. Siamo molto orgogliosi perché questa volta sono gli Stati Uniti che hanno copiato noi italiani.
0: Certo, infatti van bene questi campionati, c'è tanto riscontro?
1: Sì, noi abbiamo nel campionato europeo 27 piloti, 25 nel campionato italiano, ragazzi amputati a braccia o gambe, ragazzi plessolesi che non hanno il movimento del braccio e tantissimi ragazzi in carrozzina.
0: Mi immagino la soddisfazione nel tuo cuore, in quello di Alex, in quello dell'associazione, di vedere appunto che il vostro apprendimento, la vostra esperienza, il vostro modo di vedere le cose poi possa soddisfare e rendere sereni anche altre persone.
1: Altre persone in modo diretto e in modo indiretto anche le loro famiglie, perché quando capita una cosa del genere ne subisce tutta la famiglia. E rivedere la persona felice, tornare a sorridere e godersi ogni singolo istante ne beneficia tutta la famiglia.
0: Madonna, che figata.
1: Gli amici e le fidanzate, tutti.
0: Che figata. Allora, Emiliano, oltre che andare in moto e a impennare, in penny anche? Non si
1: in
0: può.
1: In pista.
0: Però sì, sì, sai impennare. Io non so impennare, per me chi impenna è figo a priori. Capito? È un idolo che figa che sa usare il freno, eccetera.
1: Sì.
0: No, io mi ribalterei indietro. Quindi complimenti. Però complimenti anche perché sei sceso dalla moto per correre. Mi parlavi nel fuori onda che tu hai una serie di gambe, com'è che si chiama? Di protesi, diverse per ogni tipo di cosa. Acqua, corsa, bicicletta, perché sei un atleta. E essendo atleta hai percorso, hai fatto la maratona di Berlino e quella di New York.
1: 2019 wow. Quella di New York, 2022 quella di Berlino e prossimo anno stiamo pensando di organizzare quella di Londra.
0: Stiamo pensando, perché con la tua associazione, la DD, riesci poi a includere altre persone che magari non ci credono e con te ci credono.
1: Benissimo, vorrei portare con me un ragazzo in carrozzina e spingerlo per 42 km.
0: Dai, che figo, mi immagino, che poi vi preparate insieme, vi gasate. Bellissima, dai, veramente una forza in più. Ultima cosa. Hai fatto un tatuaggio, hai visto che hai molte scritte, hai fatto un tatuaggio che ti è servito, perché è una frase che te la tieni impressa sul corpo per ripetertela?
1: Sì, c'ho la frase della canzone di Vasco Rossi e già sono ancora qua, me la sono fatta subito dopo l'incidente, perché ho scoperto il valore della vita, come dicevo prima, che è la cosa più bella del mondo e troppe volte diamo per scontato, e oggi vivo ogni secondo come fosse l'ultimo.
0: Bellissimo, Emiliano Malagoli, prima anche Alex Innocenti, i primi due ospiti esperti qua in 105 X-Masters, che ci ha regalato veramente un altro punto di vista, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Vai Marco, andiamo con la musica.

Allora c'è Rove qua su Radio 105 Paraplu, è la traccia che è l'ultimo singolo che richiama poi quello che è un artista che ama il surf. Rove, salutiamolo perché è uno di quelli super, gli piacerebbe venire qua a 105 X Masters. Allora tra poco arriveranno altri ospiti, c'è Gian Matteo Canfarelli che è un osteopata nonché atleta ibrido che ci introdurrà in quello che è appunto l'allenarsi in maniera ibrida, e poi arriveranno anche Katia Faggio che è un'educatrice cinofila e ci introdurrà quello appunto che è il mondo e la relazione con il cane, nonché Jordan Valdinocci. Cioè abbiamo l'istruttore di MMA super conosciuto nell'UFC che forse è passato qua e anche quest'anno a 105 X Masters passerà a trovarci, a raccontarci come va. Tra poco, come sempre, su Radio 105.

0: dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere, calciolone!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Hey! 105.
11: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Allora ci siamo, c'è Irama con Cabana qua su Radio 105, la stavo ballando insieme a voi.
1: Cabana, tararara.
0: Siamo comunque in un mood qua a Senigallia durante il 105 X Masters, che ogni tipo di vibrazione la si sente un po' di più, ok? Siamo in quella dimensione lì, che anche la sorsata del gin tonic che magari le persone qua davanti stanno facendo ha quel qualcosa in più, ok? E noi tra poco avremo quel qualcosa in più anche grazie ai nostri ospiti. Vi dicevo che tra poco arriverà Katia Faggio, che magari il nome non lo conoscete, però qua ormai è diventata famosa perché ha avuto un grande riscontro dal pubblico. Era prima sul main stage e stava parlando della relazione con i cani, ok? Che a noi tanto piacciono come gli altri animali, però si sa che col cane, se si entra in rapporto, si crea veramente una situazione di fiducia, ok? Non bisogna tanto imporre al cane di fare qualcosa, ma creare un rapporto di fiducia affinché poi il cane si fidi e faccia quella cosa che gli stai chiedendo, ok? Queste non le sto dicendo io perché me le sono inventate, ma gli esperti cinofili, ok, le insegnano anche ai vari padroni che in qualche modo vogliono migliorare questo rapporto. Tra poco sarà presente con noi Katia Faggio, educatrice cinofila professionista, che ci introdurrà nel mondo dei cani e anche del disc dog.
2: Mindset. 105 Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 Milano-Bologna rallentamenti per un incidente tra Terre di Canossa, Campeggine e Reggio Emilia in direzione di Bologna. Sulla tratto dell'autosole Firenze-Roma invece un veicolo in avaria causa rallentamenti tra l'allacciamento diramazione Roma Nord e lo svincolo Ponzano-Romano-Soratte verso Firenze. Sulla A14 Pescara-Bari segnalato un incidente nell'area di servizio a Lento in direzione di Bari. Sulla 7 Milano-Genova un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Casei-Gerola e Gropello-Cairoli in direzione di Milano. Infine lungo la statale 7 via Appia viene segnalato un incidente all'incrocio Matera verso l'incrocio Brindisi, strada statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
11: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
10: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Il 29 e 30 novembre, a Riccione, va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su Bella_Education_Italia.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto. Per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
16: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
17: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
16: Oh, Contacta, adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
20: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
21: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
20: Ti aspettiamo.
19: MD, buona spesa Italia.
22: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telomare firmato Rabanne.
23: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
24: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
25: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
26: 105
27: 105
26: 105
27: Che storia!
28: Radio 105
29: Che storia!

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: Sono le 19 in punto.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Federica De Boni. Tragedia nel fiume Tagliamento in Friuli. Trovato morto il padre disperso dopo il bagno con i figli nella zona di Ronchis di Latisana in provincia di Udine. Uno dei due bambini resta ricoverato in gravissime condizioni. Salva la madre. La famiglia è originaria dell'Azerbaigian. In Oman proseguono i colloqui con al centro lo stretto di Hormuz, nonostante l'assenza della delegazione statunitense, ma l'Iran avverte in caso di ulteriori attacchi da parte di Washington, Teheran non si considererà più vincolato dall'accordo con gli USA. La guida suprema Mojtaba Khamenei lancia un messaggio alla nazione: la vendetta per Ali deve essere compiuta. L'amministrazione Trump ha emesso mandati di comparizione contro 4 giornalisti del New York Times, dopo che il quotidiano nei giorni scorsi ha pubblicato articoli su problemi di sicurezza relativi al nuovo Air Force One donato al presidente americano dal Qatar. A denunciarlo è lo stesso giornale. Rivoluzione per gli autovelox: dalla mezzanotte saranno spenti quelli non omologati e sono 4 su 10. In Gazzetta Ufficiale pubblicato il decreto ministeriale con le nuove regole attese da più di 30 anni. Correnti di aria più fresca in quota favoriranno nelle prossime ore temporali anche intensi su gran parte delle regioni settentrionali. Diramata dalla Protezione Civile, l'allerta arancione per la Lombardia, gialla per Veneto e Friuli Venezia Giulia. Roghi in Piemonte, la regione è una catastrofe ecologica. L'isola di Capri si prepara a dare l'ultimo saluto a Peppino di Capri, morto questa mattina all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. La camera ardente del famoso cantautore sarà allestita domani a partire dalle 13 nella sala consiliare del municipio. Alle 17 la cerimonia funebre nella ex cattedrale di Santo Stefano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
14: Radio 105. Proud to be different.

0: mia, come spinge! Che spinge, ci siete, Radio 105 spinge Anna con White Girl Wasted qua alle... che ore sono? Aspetta che non vedo l'orario. 19.05 da Senigallia in diretta a 105 X Masters Summertime. Avevo già annunciato l'ospite che è qua di fianco a me, Katia Faggio, benvenuta, buonasera.
1: Eccomi, ciao, buonasera a tutti.
0: Come stai?
1: Molto bene, un po' stanca forse.
0: Certo, arrivi dal main stage, no?
1: Sì, abbiamo fatto una dimostrazione di Disc Dog.
0: Sì, ma ho detto bene che sono partite con poche persone, poi c'era una massa di gente interessata a quello che è appunto la relazione col cane. Tu sei istruttrice cinofila?
1: Sì, da 17 anni faccio questo lavoro, mi occupo sia di educazione sia di sport.
0: Ti occupi anche di disc dog?
1: Sì,
0: cioè sei appassionata del frisbee, no? Quello
1: sì,
0: per i cani,
1: sì,
0: quello
1: sì.
0: Morbido?
1: È un frisbee apposta per cani, è un frisbee omologato per le gare, non lo troviamo nei negozi, quindi è una gomma speciale, non si rompe facilmente come quello che conosciamo in spiaggia tutti
0: certo.
1: quanti. È un vero e proprio sport, non è soltanto lanciare un frisbee al cane, ma ci sono due parti dello sport. Una parte è il distance, che sono i lanci di distanza,
0: sì.
1: quindi un disco solo, tanti lanci in un minuto e tanti salti e tante prese. Poi la parte più interessante, quella che piace di più al pubblico, che abbiamo fatto vedere oggi, è il freestyle,
0: sì.
1: dove abbiamo un minuto e mezzo di tempo, due minuti, dipende dal formato di gara.
0: Sempre col disco.
1: Sempre con disco, anzi con più dischi. Abbiamo la musica, scegliamo la nostra musica e entriamo in campo e facciamo divertire sia il cane sia
0: infatti, volevo chiedere, in questo caso il cane si diverte un mondo.
1: Assolutamente, è il gioco preferito dei cani, te lo posso assicurare.
0: Sentivo nel main stage, si parlava di premietti, si parlava
1: sì.
0: di rinforzo positivo. Spesso anche una persona come me il rinforzo positivo lo associa solo al premietto, cioè al biscottino che gli dai, invece mi dici che in questo contesto non è necessario perché loro già hanno il loro premio
1: sì.
0: che è il gioco stesso.
1: Sì, è il frisbee, è il premio, quindi possiamo fare tutto semplicemente con i frisbee. Alcune parti magari le abbiamo costruite anche con il cibo, quindi anche con i premietti classici, ma la maggior parte degli esercizi sono costruiti anche col gioco, che può essere sia il disco, una pallina o altri giochi che piace al cane, un tira e molla, quindi una treccia.
0: Ma quando parlavi di disc dog, parlavi di competizioni, quella
1: sì.
0: di distanza e quella freestyle, cioè vuol dire che poi girano le persone che vogliono, possono insieme presentarsi, partecipare alle varie competizioni in giro per l'Italia?
1: Allora, ci sono diverse competizioni, ci sono tantissimi istruttori, io sono un istruttore di questa disciplina. Le competizioni funzionano in questo modo, cioè una combinata, si fa il freestyle più il distance o il distance solo, uh-huh. quindi si può fare tutte e due le cose, quelle che abbiamo visto oggi, lanci in distanza e la coreografia con la musica, o soltanto lanci in distanza, che poi è da lì che è nato questo sport. Questo sport è uno sport inventato dai cani. Negli anni 70 sì. Alex Stein era un giocatore di Ultimate e che ha uno sport con il frisbee. Aveva un cane che un giorno ha rubato un disco al volo e ha inventato questo sport. Quindi tutto è partito appunto dai lanci in distanza e da lì in poi lo sport si è evoluto fino ad oggi con il freestyle e le varie competizioni.
0: Queste competizioni o comunque il giocare col disc dog rispettano anche la tutela fisica del cane, cioè il cane in qualche modo è super allenato.
1: Assolutamente sì, c'è una preparazione atletica, non è uno wow. sport che si può improvvisare. Io sono anche una canine cross trainer specialist, quindi una preparatrice atletica dei cani, e quindi sì, diciamo che è stata una mia esigenza proprio preparare il cane per questa attività che è molto impattante, molto divertente ma molto faticosa e costosa a livello
0: sì, la relazione, se deve intensificarsi, deve avere dell'impegno dietro, no?
1: Il cane
0: se
1: deve
0: no.
1: avere una grandissima fiducia del conduttore per
0: sì.
1: fare queste cose qui che
0: proprio qua volevo chiudere con te questo racconto sui cani, che magari confermi, perché noi quando chiacchieriamo con gli esperti sottolineiamo sempre e abbiamo capito che sottolineano loro quello che è l'importanza del rapporto col cane, della fiducia che
1: sì.
0: si instaura, non tanto dell'imporre dei comandi.
1: Allora, c'è un film che si chiama The Invisible String che parla proprio del frisbee, e io dico sempre che quando vediamo giocare un cane con un conduttore abbiamo proprio questa idea del frisbee.

0: invisibile che ci collega, e questo filo lo portiamo nella vita di tutti i giorni.
1: Raga, salutiamo Katia Faggio. Se volete informazioni, penso che sarai anche sui social, e racconterai quello che è la tua divulgare la passione per i cani. Certo. Fallo continuamente, perché qua ci sono un sacco di cani e ci sono un sacco di persone felici che vogliono accarezzarli.
0: Grazie mille,
1: che
0: grazie.
1: Carino, che carino. Ciao Katia.
0: Ciao, a presto, ciao.

0: Oh, ma che figo è questo pezzo, Marco? È la prima volta che lo passiamo qua sullo 105, perlomeno all'interno. Ma è figo, Questo richiamo effetto retro, no? C'è qualcosa, un richiamo del passato. Allora, segnatevi il nome della traccia, si chiama Earrings, scritto E-A-Rings, e lui è Malcolm Todd. Lo andremo a raccontare nel corso di altre puntate di 105 Mindset, perché ora abbiamo un altro degli esperti, un altro degli ospiti qua del 105 X Masters Summertime, che è passato anche a elargire un po' di racconti, testimonianze, quello che può elargire un osteopata. Abbiamo qui, dov'è che è? Gian Matteo Canfarelli, eccolo qua.
1: Piacere.
0: Ciao Matteo. Gian Matteo, come si può chiamare?
1: Gian, per gli amici.
0: Gian. Allora, osteopata.
1: Sì.
0: Prima di tutto ti faccio i complimenti, penso da parte di tutti quelli che sono qua a X-Masters, perché tu insieme ai tuoi colleghi, penso, della
1: sì.
0: Osteo Energy.
1: Sì, sì, sì.
0: State praticando qua, cioè trattate le persone?
1: Trattiamo. Diciamo che il nostro focus è proprio la parte sportiva, trattiamo tantissimi atleti, quindi quando mi hanno dato la possibilità di venire qui ho detto devo venire con il mio team a trattare tutti.
0: Certo, anche perché poi magari fai un'attività, me compreso, e poi arrivi un po' contratto, arrivi
1: abbastanza.
0: Lì.
1: Oh. Sì, sì, sì.
0: E quindi siete qua con lo stand proprio?
1: Sì.
0: Sulla spiaggia?
1: Di fianco al box di CrossFit e stiamo trattando tutti.
0: Certo, mi immagino. Poi magari gratis anche.
1: Sì, ecco, abbastanza. Sì.
0: No, dai, guarda che sotto banco, raga, due robe sotto banco. No, ci mancherebbe. Ma sto scherzando. No, bellissimo, grazie che l'anno scorso non c'era appunto la zona osteopatia e in effetti poi c'è bisogno, no? Perché alla fine le contratture ci sono.
1: Col CrossFit sono tutti rotti.
0: Tutti rotti, ma è per tua esperienza, visto che tu non più che CrossFit fai allenamento ibrido, cioè
1: sì.
0: Quasi consiglieresti il CrossFit?
1: Dipende fatto come, mettiamola
0: vero,
1: così. Nel senso che il CrossFit a livello amatoriale è pericoloso, perché tante persone con una sola persona che ti segue o comunque poche persone che ti guardano rischia di portare danni.
0: Perché i movimenti sono complessi,
1: sì,
0: comunque.
1: Sì, sì, sono movimenti veloci, fatti comunque ripetuti, sì. Con dove magari la tecnica viene meno.
0: È vero. E invece per quello che ti riguarda sei qua anche a raccontare quello che è il tuo allenamento ibrido. Tu ti sei appassionato all'Aerox, alla Spartan,
1: sì,
0: Race.
1: Sì, sì,
0: hai
1: sì,
0: fatto
1: sì.
0: Anche, raga, ha fatto la Spartan Race mondiale. Io l'ho fatta, la mia ed erano solo 10 km.
1: I miei erano 60.
0: 60! Quanto hai corso?
1: 60 per 13 ore.
0: Quanti ostacoli c'erano?
1: 60 ostacoli.
0: Mamma.
1: La gara più dura della mia vita.
0: Veramente. Ecco, la preparazione di Spartan Race, dell'Aerox, è, mi confermi, una preparazione ibrida.
1: Sì.
0: In cosa consiste?
1: Diciamo che io ho due coach che mi seguono, uno nella parte corsa,
0: sì.
1: E l'altro sulla parte invece forza.
0: Perché questo è essere ibrido.
1: È fondamentale curare entrambi gli aspetti, cioè non puoi lavorare solo sulla parte di forza e trascurare la parte, diciamo, di cardio, perché sennò muori.
0: Se no non ce la fai, anche perché in queste competizioni poi è richiesta,
1: sì,
0: la corsa. Aerox, per esempio, se vi ricordate bene, sono 8 km di corsa intervallati dagli esercizi.
1: Sì, sì, sì. E la corsa, secondo me, in Aerox per performare è la parte più importante.
0: È più importante. E poi puoi confermare anche che allenandosi ibridamente veramente sei in forma dopo. Cioè veramente hai...
1: Io mi sento da Dio. Io ho fatto
0: Dio.
1: Il pugile 12 anni,
0: sì.
1: Sono passato poi agli sport ibridi e da quando sono passato a questo tipo di gare secondo me sono al top della mia forma fisica.
0: Perché non sei un forsennato, mi immagino,
1: no.
0: Okay, non punti all'estremo, ma riesci veramente con una gestione ad avere un corpo. E poi l'espressione del corpo è veramente, cioè sei bello. No, non è bello un fisico di uno che fa allenamento ibrido, atletico, in forma, che non ha il fiatone.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Quindi,
1: stai bene.
0: Bella, mi ha fatto piacere che l'hai confermato, perché è uno di quegli allenamenti che io prediligo e poi consiglio maggiormente.
1: Ma ultimamente anche molto criticato, secondo me.
0: Come mai?
1: Perché viene visto un po' come un trend, soprattutto l'Aerox. E se tu parli con le persone che fanno bodybuilding, pesistica, viene un po' vista come una cosa che si fa solo perché va di moda. Mentre secondo me è un tipo di allenamento che comunque fa bene.
0: Sì, infatti, poi se va di moda ancora meglio.
1: Sì.
0: Meglio che vada di moda questo piuttosto che...
1: E che il fitness va di moda.
0: E infatti, se incomincia ad andare di moda le pistole si è messo,
1: esatto,
0: male. Dai ragazzi, allora grazie mille Gian Matteo Canfarelli. Se passate qua a Senigallia con la Osteo Energy sarà presente per trattarvi. Se invece poi penso che avrai anche dei social.
1: Siamo a Milano.
0: A Milano?
1: Abbiamo due centri a Milano e nel caso vi aspettiamo lì.
0: Ma io mi autoinvito a questo punto. Sara, segniamo il numero, trattamento da Gian Matteo. Va bene, grazie mille.
1: Ciao,
0: in bocca
1: ragazzi.
0: Al lupo. grazie anche al tuo compagno e a quelli che appunto ci tratteranno, perché alla fine poi alzo la mano e vado anch'io. Oh, c'ho un dolorino, dai, ti prego.

0: 105 Mindset.
1: Amici, siete pronti a godervi il meglio delle vacanze? Ho la testa tra le onde? Ho il sorriso salato? Se ho il mare ho tutto? Questi sono i mantra dell'estate. Sole, musica, social e amici. Le piccole gioie che contano davvero. E per viverle senza pensieri, O-Mobile, l'operatore telefonico semplice e conveniente per godervi l'estate al massimo. Niente male, vero? Allora scoprite le offerte su omobile.it e passate a O-Mobile, perché ho tutta l'estate davanti.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
9: Ciao da Laura Cremaschi
10: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
9: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99 €. Bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99 €. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
10: Acqua e sapone.
9: Oltre la convenienza.
11: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 € qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
15: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
16: Nen. La senti?
17: Nen.
16: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
17: Nen.
16: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
18: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
19: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 €. Vai su Ford.it.
20: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
6: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
21: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
22: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
23: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Come mi piace Bruno Mars, che bello, anche con questa traccia On My Soul presa dall'album The Romantic, fighissimo, fighissimo anche il live che ci sarà tra poco a San Siro, ma questo è un altro discorso che ci proietta a Milano. Invece no, rimaniamo qua nel mindset, siamo a Senigallia in diretta dalla spiaggia, no? Abbiamo davanti a noi il mare e di fianco a me c'è l'ultimo ospite di questa puntata del mindset, ospite barra amico, perché Jordan Valdinocci è passato già l'anno scorso, mi sembra che hai preso due schiaffi da me, due pugni l'ho tirato?
1: Sì, due pugni e un calcio.
0: Un calcio anche, vero? Eri steso a terra, mi ricordo. D'altronde, sono forte. No, a parte gli scherzi, mi posso permettere di scherzare con l'unico italiano ad aver allenato atleti USC, l'organizzazione più importante al mondo in questo sport, cioè l'MMA. E adesso addirittura sei anche istruttore. C'è stato un passaggio, no, dall'anno scorso a quest'anno?
1: Sì e no, nel senso che io ero già in questo cammino. Io sono un atleta anche di sport a combattimento. Diciamo che negli anni, e in particolare in quest'anno, sono stato sempre più riconosciuto, nel senso che sempre più contattato da diversi atleti per fare questo lavoro, quindi per lavorare con vari atleti della UFC di vari team in giro per il mondo, quindi il Messico, Stati Uniti in particolare.
0: Cioè, ah, ok, quindi hai praticamente aumentato il numero di atleti professionisti, esatto, che vogliono allevarsi bene.
1: Esatto, esatto. Se prima era sono state una serie di coincidenze che mi hanno portato, ovviamente anche un po' di bravura magari, ad allenare degli atleti, poi è diventato, insomma, questa cosa si è consolidata nel tempo, quindi ho avuto tante richieste, quindi lavoro con diversi atleti in questo
0: allora,
1: momento.
0: Allora, mi fa piacere che sei molto umile, ci tengo io poi a sottolineare invece i tuoi 4 titoli mondiali da professionisti di kickboxing che hai vinto, hai combattuto nei più prestigiosi eventi mondiali, quindi sicuramente hai anche qualche bravura, oltre che la fortuna. Complimenti. Parlavi prima di allenamento, sto guardando Haaland, ok, della Norvegia, che in questo ultimo periodo è molto chiacchierato, si allena attentamente anche ai muscoli profondi, fa degli allenamenti di mobilità, sì, flessibilità. Tu inserisci questo tipo di preparazione?
1: Allora, no, nel senso che non è l'aspetto che mi compete, cioè la parte fisica adesso è molto curata, sì, ma nell'MMA e nella UFC in particolare, dove siamo a livello top, ognuno ha la sua parte, quindi io mi occupo dell'aspetto tecnico per quel che riguarda soprattutto la parte in piedi, sì, quindi il mio è più un lavoro strategico quindi di fight plan e di allenamento tecnico, quindi a fini tecnici. E come un po' in una squadra di calcio, l'allenatore vero e proprio, poi c'è il team che si occupa della parte fisica,
0: certo, certo,
1: e quindi che allena tutta questa parte, che è fondamentale e che sta un po' cambiando tutti gli sport in realtà nel panorama mondiale, lo studio della preparazione fisica, che una volta era completamente sottovalutato.
0: Adesso tutti vogliono fare Pilates, per esempio, sì, capito? Ah, voglio mettere anche quello. Tu dicevi bene che alleni, sei famoso anche per lo striking, giusto? L'ho pronunciato bene?
1: Sì.
0: Che è tipo le tecniche di colpi con le gambe, con le braccia, sono quelle, cioè vai ad approfondire su quello o su in generale tutta la competizione, tutto quello che può dare uno in competizione?
1: Allora, dipende da quello per cui vengo ingaggiato, diciamo.
0: Okay.
1: Che io essendo un atleta di kickboxing, io mi occupo tendenzialmente e nasco come allenatore di striking. Cos'è striking? Strike, no? Colpo. Quindi tutto ciò che colpisce, quindi pugni, calci, ginocchia, gomiti, tutto ciò che sono colpi da in piedi, perché poi sapete, chi conosce l'ambiente, che l'MMA è composta anche dalla lotta a terra,
0: sì,
1: dove c'è il wrestling, il jiu-jitsu, quindi io non mi occupo di quella parte lì. Dopodiché, avendo esperienza e comunque allenandomi anche di grappling e di jiu-jitsu, pur non essendo un atleta di alto livello, faccio anche delle strategie che comprendono tutta la parte del combattimento. Però se io alleno qualcuno, sicuramente mi concentro sulla parte di striking.
0: Madonna, come siete suddivisi. Senti, andiamo più sul mainstream. Cosa ti sei rotto nel corso della vita di tosto?
1: Allora, mi sono rotto al primo titolo mondiale l'ulna,
0: che se la non cicatrice. Sapete, c'è radio e ulna nell'avambraccio.
1: Quindi avambraccio con un calcio in un match, frattura scomposta al terzo round, che poi ho vinto, quello è il primo mondiale che ho vinto, ho fatto due
0: con
1: round.
0: Con l'ulna rotta?
1: Con l'ulna rotta, sì.
0: Come? Cioè tu hai combattuto poi
1: io
0: con l'ulna
1: rotta? Ho combattuto con l'ulna spezzata a metà, ma non immaginavo che fosse così grave.
0: Ma infatti, perché in quel caso
1: no, mi sarei fermato.
0: C'è una storia di un soldato che riesce a sparare lo stesso con una pallottola piantata nel polpaccio, perché il desiderio suo primario era quello,
1: allora,
0: di andare.
1: A parte che io sono andato in quel match, che era 2021 a Monaco di Baviera, pieno Covid, dove non potevo perdere dopo, visti tutti i sacrifici okay, che avevo fatto.
0: L'ambizione ha superato
1: e
0: la rottura.
1: Quindi, esatto. E poi c'è un discorso di soglia del dolore che chi fa questi sport tendenzialmente ce l'ha molto alta, e più c'è l'adrenalina, eccetera. Tanto che io mi sono andato in ospedale 3 giorni dopo
0: Madonna,
1: l'incontro.
0: Ma sei un supereroe.
1: No, ma che supereroe.
0: Io mi immaginavo scemo. Già, io mi vedo già invece che mi rompe l'urna e gli faccio: ma sei scemo? Ma che calcio mi hai tirato? Scemo.
1: Io non immaginavo di avere una fattura così grave. Fino a che, seduto sul letto, mi sono mosso il braccio e sono accorto che si muoveva.
0: Sei piegato in due. Sì. Marco Comollo, scusa, l'ultima domanda e poi salutiamo Jordan. Facendo MMA è un lavoro di impatto, è uno sport impattante. Pensi, guardando al tuo futuro, che a un certo punto, visto che magari il corpo ti dirà che non potrai più andare avanti, di smettere questo tipo di attività? E hai già in mente cosa potresti fare?
1: Allora, io in questo momento sono un atleta di K1, di kickboxing, sì, come professionista. Come allenatore di MMA in realtà posso andare avanti ancora tanto, come allenatore, nonostante, no, abbia una parte atletica. Io ho 34 anni, compierò quest'anno, quindi quello non ci sarà sicuramente problema. Per la parte agonistica, quindi per quel che riguarda la kickboxing, è un po' già che ci penso, anche perché tutte queste trasferte negli Stati Uniti a livello personale come atleta mi impediscono di allenarmi a un certo livello, sì, tutto l'anno. Quindi sicuramente come atleta non so se risalirò sul ring. Io ho vinto quest'anno a novembre, ho difeso l'ultimo mondiale e potrebbe anche essere stato l'ultimo match, e questo lo dico, questo potrebbe, perché mi sto allenando come se dovessi ancora combattere, perché comunque è un valore aggiunto quando tu alleni atleti e sei tu stesso un atleta, cosa, sì, che non è comune. Ma allo stesso tempo sono consapevole che se continua a essere questa la moda di richieste, e anche un fatto prettamente economico di possibilità e di futuro, sicuramente la mia carriera agonistica diciamo volgerà al termine da quel punto di vista.
0: L'anno prossimo, quando sarai qua invitato ai nostri microfoni, ti daremo del lei, così almeno
1: no, ti prego no.
0: Grazie Jordan, che sei passato. Grazie ancora, è sempre un piacere vederti. E in bocca al lupo veramente per tutto.
1: Crepi, grazie.
0: Jordan Valdinocci qua come ultimo ospite nel 105 Mindset durante X Masters. Passiamo un altro pezzo e torniamo per i saluti. Vai, Sabrina.

Eccola qua Noemi, non lo so cosa faccio questa sera perché c'è talmente tanta roba da fare qua a 105 X Masters che veramente c'è uno può. Ciao Jordan, buona serata, un ciao anche, un ringraziamento ai vari ospiti che sono passati di qua. Ci sono stati Alex Innocenti con il suo racconto della moto, che il suo racconto paraplegico del fatto che appunto un paraplegico possa andare in moto, e anche tutti gli altri ospiti che sicuramente poi vi ricorderete, perché adesso dobbiamo andare in pubblicità.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
4: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Radio 105. Proud to be different.

Allora ci siamo? Mi piace un botto sto pezzo. Talk to You si chiama, vi è piaciuto? Vi è piaciuto qua fuori Senigallia? Bello sto pezzo, totalmente morbido, giusto per il weekend, giusto per l'aperitivo, altro che il weekend. Sì, il weekend lo stiamo vivendo qua a Senigallia, ve lo stiamo raccontando durante la nostra doppia ora di 105 Mindset. E poi la mattina c'è 105 Tutto Bene, ma da dopodomani ci saranno anche Pallino e Martin. Bello, quindi sempre Radio 105, ma in alcuni momenti, come in questo caso, direttamente a Senigallia, anche con Emma e Fabri Fibra. Il loro ultimo singolo si chiama Antidroga.

0: 105 Mindset
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla grande raccordo anulare Appia Aurelia un incidente provoca rallentamenti allo svincolo di via Pontina in direzione della Appia, sulla 14 Ancona Pescara code per traffico intenso allo svincolo di Atri Pineto, sulla 16 Napoli Canosa un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Cerignola e l'allacciamento con la 14 in direzione di Canosa, sulla A11 Firenze Pisa un altro mezzo in panne provoca rallentamenti tra l'allacciamento A12 e l'allacciamento A12 Pisa in direzione di Pisa, sulla A2 Salerno-Reggio Calabria traffico bloccato per un incidente nell'area di servizio di Rosarno. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere e dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters, musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Con le promo Young e Senior del regionale di Trenitalia, se sei iscritto a X-Go, viaggi con lo sconto del 20% su tratte selezionate. Offerta a posti limitati e riservata a clienti under 30 o over 60. Lo sconto si applica sul biglietto di corsa singola. Info su trenitalia.com.
7: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
12: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
13: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
14: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
15: ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato,

0: e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: 105
7: 105
6: 105 Che storia!
8: Radio 105.
9: Che storia!

0: Ma che cos'è?
1: Na na na na na.
0: Un ubriacone.
1: Sembra. Però per me molti ascoltatori qua di 105 stavano canticchiando un po' la traccia. Billy Ray Martin, Your Loving Arms, qua su Radio 105 per chiudere quella che sono una doppia ora, che è stata una doppia ora super interessante. Ringraziamo prima di tutto la Sara. La Sara che come sempre tiene le redini di questo programma, poi in questo contesto di X-Masters tiene le redini anche di 105 Tutto Bene e anche di 105 La Carovana, quindi complimenti alla super Sara che ci dà la possibilità di chiacchierare con un sacco di ospiti. Oggi abbiamo avuto Jordan Vandinocci, abbiamo avuto Katia, che non mi ricordo, Faggio, abbiamo avuto anche Carfanelli, Alex Innocenti, no? Talmente tanti sono che non ricordo tutti i nomi. Ricordo però Marco Comollo che ha diretto la regia di questo programma, ti ringrazio. C'è anche Masino qua e noi come sempre alle 18 domani presenti col Mindset dopo una giornata carica di attività. Se fate parte del Giro di Senigallia, Lungomare Mameli, 105 X-Masters Summertime.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: già stata servita la prima cinquina del Mamacita Radio Show con Quédate Soltera di Maldi, Súbete Me a I di Steve Aoki, insieme a Howie Di Randy, Vitamina di Ombriel, Safari, grande hit di J Balvin prodotta da Pharrell Williams, e in apertura Anuel AA con la sua Bugatti. Su Radio 105, come ogni weekend a quest'ora, c'è il suono del Mamacita Radio Show.
1: Bonus track.
2: È un mondo difficile, è vita intensa, felicità momenti,

0: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
3: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
2: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Reggio Calabria.
4: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Tablet Lenovo IdeaPad con 256 GB di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Ave pizza croccantis!
7: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione, la vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
8: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105X Masters per farti provare la vera pizza romana.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
9: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì sì, come no.
11: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
17: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana?
18: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
19: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait,
17: Muoviti più liberamente.
20: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
21: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
22: Bienvenidos en Mama

0: IMP di 50 Cent, prima Hip Hop di Lil Wayne, One Stop di Gunna, Bodies di Offset e Money on Money di Ian Tag insieme a Future. Il Mamacita in tour, cercate le date sulla pagina Instagram Mamacita Club.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Bienvenidos en Mamacita.

0: Bad Bunny e la sua nuova YOL, questa puntata del Mamacita Radio Show, dove avete ascoltato anche Ozuna con Serenita, Mike Towers con Expectativas, Cat Eyes con Bailame Assi e in apertura Stanley con Marino. Il Mamacita Radio Show torna domani alla stessa ora qui su Radio 105.
1: Mamacita Radio Show regresa mañana, así que no te lo pierdas, solo en Radio 105.
2: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
3: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive,
2: workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
3: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
2: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
3: 105 X-Masters, fino al 19 luglio.
2: Solo
3: con Radio 105.
2: In collaborazione con Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Una nuova birra Forst 00.
9: Assaggiala.
10: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
9: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
11: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X-Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da €23,950 con qualsiasi usato.
16: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
17: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
18: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
17: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Reggio Calabria.
19: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
20: Voce generata in AI.
21: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da €16,950 con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da €119. Valore futuro garantito €13,452. Anticipo €3,260. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Il
5: vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
6: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
22: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
23: Radio 105. Proud to be different.

0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Ciao Babalu, che ore sono?
2: Ciao Vicky, a Radio 105 sono le 21.
3: Miami. Welcome.

0: Ok, now put it away.
1: Bello,
0: stop.
1: Basta. No, ti ho rotto le palle con sto tamburello. Vabbè, ho capito. Porta buono. What's up, what's up? That charm.
0: Oh yeah, when you hear the tambourine, you know it's Miami, baby.
1: Definitely. Quando senti il tamburello è Miami in the house.
0: Yep, yep.
1: Vicky, Babalu Bad Boys.
0: Babalu.
1: Superstar DJ Ross Mendemix,
0: yeah.
1: Thomas in the family,
0: oh, yeah.
1: Siamo al completo, il team è al completo, ragazzi, quindi siamo pronti. Che bello, è sabato, it's weekend, le vacanze stanno arrivando.
0: Yeah, get ready, yo.
1: Perché siamo già all'11 luglio.
0: Marathon is coming.
1: La maratona di agosto sta per arrivare, ragazzi, perché voi lo sapete, ormai dal primo agosto, tutto agosto saremo insieme,
0: yeah,
1: a voi, e vi porteremo, vi terremo compagnia durante le vostre vacanze,
0: yeah,
1: la vostra maratona.
0: In August, Vicky and Babalu, we move into the studio,
1: yeah,
0: and we live here for
1: yeah
0: a while.
1: Yeah, yeah, yeah. Noi decisamente ad agosto portiamo la brandina qua in studio, dormiamo qua direttamente, visto
0: that's
1: che
0: it
1: siamo in onda tutti i giorni. Siamo a posto. Bene, allora, che succede? Che succede? Abbiamo come sempre tante notizie che vogliamo,
0: yes,
1: raccontarvi, vogliamo dirvi le follie che ci sono da queste parti, tipo la nuova follia del lusso. La snow room.
0: Oh, wait till you hear this. Oh.
1: Ecco, ecco, poi vi.
0: Yeah, that's, it must be nice to be rich.
1: Ecco, deve essere proprio bello essere straricchi. Ecco, poi ve la raccontiamo. Piuttosto che un americano su due non sa cosa si celebra davvero durante il cosa si è celebrato durante il 250esimo.
0: You'd be surprised how many.
1: Degli Stati Uniti.
0: Unbelievable.
1: Esatto, perché c'è stata una festa e il 4 di luglio si festeggia qualcosa di molto importante. Ne abbiamo parlato appunto lo scorso weekend, vi abbiamo raccontato un po', ma molti americani sono un po' ignoranti.
0: Plus we got a new club in Miami, but
1: yep,
0: it's a little bit different.
1: It's in New York.
0: Oh, it's here.
1: It's
0: I thought
1: New
0: it was
1: York.
0: In, it's in New York.
1: New York.
0: Oh,
1: New
0: we
1: York
0: need to do this down here.
1: Dice, lo dobbiamo fare anche a Miami, perché a New York è nato un club decisamente insolito. Si chiama Club Rest Stop.
0: You'll hear more about it.
1: Dopo,
0: get ready.
1: Vi raccontiamo di più.
0: All that wrapped around some great music. Thomas, give us a sample.

0: One Republic con In Your Eyes, nuova produzione per Alesso, bella questa, nei tuoi occhi.
1: The windows to the soul.
0: La finestra del soul.
1: Yeah.
0: Wow, that's deep.
1: Yeah.
0: Senti la nuova follia del lusso.
1: Oh, it's summer, gotta beat the heat.
0: Fa caldo? Fa molto caldo, quindi dobbiamo trovare la soluzione per fare qualcosa, per rinfrescarci.
1: So what do you do?
0: La snow room,
1: well,
0: fai.
1: If you're a very rich person.
0: Sei parecchio.
1: We have an option.
0: Se sei ricco, se sono stanze private dove nevica.
1: Yeah, build a snow room in your house. Beat the summer.
0: Certo. Se per molti il massimo del comfort in estate è un condizionatore che non faccia esplodere la bolletta, c'è chi può permettersi qualcosa di molto più estremo. Questa bellissima stanza della neve direttamente in casa propria. L'ultima tendenza tra i super ricchi. Sono infatti queste snow room, sono ambienti realizzati su misura, con pareti ghiacciate, temperature sotto zero e perfino neve artificiale che cade premendo un pulsante.
1: Must be nice.
0: Quanti americani hanno questa, ricchi ovviamente, hanno questa tecnologia, ed è una tecnologia simile a quella utilizzata nelle stazioni sciistiche, per intenderci, per produrre la neve, ma in questo caso viene ricreata all'interno di una casa.
1: Really? Wow.
0: Wow. Infatti le snow room però in realtà esistono già da qualche anno e alcuni miliardari ne hanno persino installata una sui loro super yacht.
1: Well, you know, I mean, lifestyles of the rich and famous.
0: La vita dei ricchi e famosi che hanno la stanza della neve, quindi fuori, quando fuori ci sono 60 gradi, vanno nella stanzetta dove nevica.
1: My wife already does that in our bedroom.
0: Ah, in camera tua c'hai la stanza
1: she
0: della neve.
1: She puts that low thermostat and then the ceiling fan come un uragan.
0: Già, è vero, mi dimenticavo.
1: I feel like it's a snow room.
0: Ce l'hai già detto mille volte e noi ce lo dimentichiamo tutte le volte, ma è vero, nella tua stanza tua moglie mette la temperatura che è sotto zero con l'aria condizionata,
1: yeah,
0: e mette il ventilatore che sembra un uragano, quindi tu non hai problemi fondamentali. You have no problem.
1: Yeah, frizzando.
0: Esatto. Ecco,
1: frizzando.
0: Quindi tu sei a posto, yeah. Ma realmente la stanza della neve quanto costa?
1: Oh.
0: Tra poco.
2: This is Miami's Most Wanted.
3: Are you ready?

0: Josh Baker. It's called My Place, and that is Miami's Most Wanted, and now you know why.
1: Esatto, ecco, sapete perché il Miami Most Wanted? Perché è una bella produzione, ultimissima per Josh Baker, che ritorna tra un'ora, visto che è il Most Wanted.
0: All right, so we have Miami is the, you know, not a lot of winter here.
1: No, a Miami inverno no.
0: But if you got a little money,
1: ma se c'hai un
0: you
1: po'
0: can
1: di
0: have
1: soldi.
0: Winter in your house.
1: Se c'hai un po' di soldi, come dicevamo prima, ti puoi costruire la snow room. C'è una stanza dove praticamente c'è la neve a temperature polari, sembra di essere in montagna al fresco, esatto.
0: Better have some plata.
1: Al freddo.
0: Better have some plata.
1: Però, sì, ma pensa che comunque le richieste stanno aumentando, comunque non sono la portata di tutti, perché il lusso della snow room costa $130,000.
0: That's dollars.
1: Sì.
0: In euros, you know, probably 120.
1: Vabbè, sì.
0: See, that's no big deal.
1: Se in euro 120,000, ma vedi, è più conveniente comprarle in euro allora, no?
0: Wow.
1: Quindi il fenomeno, però, bisogna dire la verità, che si inserisce nella crescente moda del wellness insieme ai bagni ghiacciati, sai, quelli dove ti butti tutta la vasca, tutta piena di ghiaccio, di cubetti di ghiaccio.
0: Wow.
1: Piuttosto che le terapie del freddo, sempre
0: that's
1: più popolari
0: crazy.
1: Tra gli appassionati del benessere. Si say therapy is a new trend.
0: Yeah, yeah. I'm gonna get a snow closet.
1: No closet.
0: Very small little snow closet.
1: Ma dice, ma un armadio me lo posso, forse un armadio me lo posso permettere. Ci posso stare dentro.
0: Grande pedazo di hielo e un ventilador chiquitico ahí arriba.
1: Ecco, bravo, un blocco di ghiaccio e poi mi metto lì dentro chiuso.
0: E un ventilador detrás.
1: E un ventilatore dietro, forse ce l'ho.
0: E dale palante.
1: Guarda, io c'ho la soluzione migliore. Tu svuota il frigorifero e ficcati dentro.
0: There you go.
1: Hey,

0: Weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
11: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
10: MD, buon viaggio Italia!
12: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere e dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters, musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Con le promo Young e Senior del regionale di Trenitalia, se sei iscritto a X-Go, viaggi con lo sconto del 20% su tratte selezionate. Offerta a posti limitati e riservata a clienti under 30 o over 60. Lo sconto si applica sul biglietto di corsa singola. Info su trenitalia.com.
14: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo! Sono passata a O Mobile! 100 giga a 4,95 euro al mese! Vai sul sito e passa anche tu a O! Ora ho tutta l'estate davanti! Costo di attivazione 4,99€. Info e condizioni su omobile.it.
15: Voce generata in AI.
16: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hotpoint Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
8: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105 X-Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.

0: York and Jennifer Lopez going, everything's is fine.
1: Relax. Everything is fine.
0: Esatto, è tutto sotto controllo. Rilassatevi, ragazzi. No problema, ci siamo con noi direttamente da Miami, giustamente.
1: Right. Almost half of Americans.
0: Mamma mia.
1: Go ahead, tell them.
0: Mamma mia.
1: Half. Almost.
0: Oh, quasi. Sì, perché
1: don't know why we're celebrating 250.
0: Mamma mia, vero?
1: What is going on?
0: Yeah. Un nuovo sondaggio nazionale fatto con gli USA rivela che quasi un americano su due, quindi quasi la metà, non sa cosa si celebra davvero, cosa si è celebrato davvero durante il 250esimo anniversario degli Stati Uniti. Perché il 4 luglio scorso, ne avevamo parlato se vi ricordate, gli Stati Uniti hanno festeggiato l'indipendenza del Regno Unito. Era il 4 luglio 1776.
1: Sounds easy!
0: Sembra facile!
1: But...
0: Eppure sì, qua sono un po' sbadati e praticamente il sentimento patriottico resta forte, però la maggioranza degli americani ha dimenticato. Comunque crede, questo bisogna dirlo, che il cosiddetto sogno americano sia ancora alla portata di tutti, nonostante si siano dimenticati cosa festeggiano. E considerano gli Stati Uniti una terra di opportunità. Tuttavia emergono anche alcune preoccupazioni, questo bisogna dirlo, perché molti ritengono che i principi i principi fondati dalla nazione siano ancora validi oggi, ma si teme, qualcuno dice che nei prossimi 50 anni gli Stati Uniti possano persino smettere di essere un paese libero. Ovviamente ci possono essere delle preoccupazioni, però ci sono delle motivazioni per cui pensano a questo, che potrebbe in 50 anni cambiare
1: Correct.
0: Tutto. E vediamo, ve lo

0: tanto della neve, qua andiamo verso il sole, verso l'estate, verso il caldo.
1: Erasmo told me off mic, I don't like no cold, nothing, no. Sì. Heat, hot, I'm good right here,
0: è
1: leave
0: vero.
1: Me alone.
0: È vero, Erasmo.
1: I'm good.
0: Odia il freddo, proprio nel vero senso, proprio non gli piace, vero?
1: Am I sweating? Is a little uncomfortable? It's okay,
0: sì.
1: But better than cold. No cold for me.
0: Si dice preferisce sudare un po', ma il caldo è quello che preferisce al freddo proprio, il freddo non gli piace.
1: He grew up in the north of north Italy, so he knows. He knows. No, I don't want no more of that.
0: E arrivando da una città nordica dell'Italia, da Milano, dove fa freddo, sa cos'è il freddo.
1: Come si dice frostbite?
0: Un morso dal ghiaccio sarebbe tradotto.
1: No? Yeah, that's never gonna happen to Erasmo.
0: Non
1: never.
0: Gli piace il morso del ghiaccio, il freddo che ti entra nelle ossa. No, esatto. Senti, parlavamo prima del fatto che gli americani, quasi la metà degli americani non sanno cosa hanno festeggiato al 4 di luglio.
1: You're being very nice. Yeah, Americans are stupid.
0: Non lo sa.
1: I'm saying this because I'm American.
0: Che dice, tu sei stata molto carina.
1: You don't know why.
0: Proprio stupidi alcuni americani, perché non sapevano proprio cosa si festeggiava il 4 di luglio scorso, che era la festa dell'indipendenza americana, l'indipendenza dalla Gran Bretagna, dagli inglesi, no? Quindi, però, insomma, loro comunque credono nel sogno americano, come dicevamo prima, e credono nei valori, insomma, degli Stati Uniti. Però qualcuno teme che nei prossimi 50 anni gli Stati Uniti possano perdere la libertà, possano persino smettere di essere un paese libero, no? Perché è considerato libera l'America, è considerato un paese libero. Però c'è una motivazione per cui dicono questo, perché secondo alcuni americani, per mantenere la libertà è fondamentale che la maggior parte delle persone si comporti in modo onesto, responsabile e corretto.
1: Yes. 100%.
0: E quindi bisognerebbe attenersi a queste cose. Tra le minacce più sentite figurano corruzione, abuso di potere, l'allontanamento dei principi fondamentali, l'eccessiva influenza dei più ricchi e il declino morale.
1: Sì, hai essere umano, hai corruzione.
0: Purtroppo è un po' un dato di fatto. Sì.
1: Allora,
0: se c'è l'umanità, c'è la corruzione, perché vanno di pari passo, voglio dire. Purtroppo.
1: But you hope it's manageable enough that everybody's making money, hopefully, you know, keep it down, relax.
0: Sì, però speri che insomma la situazione non sfuga dalle mani, insomma, che non si perda troppo il controllo sul fatto della corruzione, abuso di potere, insomma, perché decisamente il mondo andrebbe a sfacelo in questo caso. Esatto, quindi vabbè, insomma, l'abbiamo imparata tutti, no? Il 4 di luglio, festa dell'indipendenza, hanno fuochi d'artificio, barbecue, e poi ma cosa festeggiamo qua in America? Dicono gli americani.
2: Welcome to the weekend.
3: Stand by.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
5: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
6: Zanzara!
4: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: E quest'anno, che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries, fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries. Conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
10: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Mauro. Ya tú sabes, lo están diciendo ahí en la canción. ¡Nocturna!
1: Oh, oh, oh. Tutto di notte succede. Hey. La movida de la noche.
0: Sí, hablando de eso.
1: Y hablando de eso, ¿qué?
0: Got a new club. Tenemos un club.
1: Sí, un club, ¿más qué club debes
0: escuchar? De noche.
1: Mica tanto.
0: Pero este es especial.
1: No, esto no es tanto de noche, porque esto es a New York. È nato sto club decisamente insolito, che si chiama Club Rest Stop.
0: Ok.
1: Cioè, il suo unico obiettivo è riposare.
0: No.
1: Sì, l'idea è semplice.
0: Deve andare.
1: Sì, si trova a Central Park. Per due ore praticamente puoi stare lì e sono dedicate al relax, esclusivamente al relax. Si può, diciamo, partecipare a esercizi di respirazione guidata, meditazione, a bagni sonori, oppure più semplicemente stendersi sull'erba e fare un sonnellino in questo club, no? Quindi, secondo l'organizzatrice, una wellness coach, le nuove generazioni hanno praticamente quasi dimenticato come fermarsi davvero. E per questo, insomma, vuole incoraggiare le persone a non sentirsi in colpa quando si prendono una pausa, anche se dura pochi minuti. Però in fondo ogni tanto anche il riposo merita un posto nell'agenda.
0: Sì.
1: E quindi vai lì e fai il sonnellino.
0: Sì, tu,
1: vai
0: sì,
1: al club.
0: Sì, io tengo tanto tempo, io posso ir a dormire a mezzogiorno. Sì. E también mira, qué buena idea. Sit down, lay down, vete a dormir en el centro de Nueva York con los ojos cerrados.
1: Ay, ma no, es un club. Es un club privado. No, sei in centro nel Central Park.
0: It's a Central Park.
1: Pero es privado. Es privé. No es un club aperto.
0: What could go wrong?
1: Dice, cosa può succedere di strano? Ma è un club privato, è tutto ben organizzato.
0: No, hai pareni.
1: Dai, come on, no. Be positive.
0: Sure.
1: Una volta ogni tanto.
0: Come se hai tempo, meno. Tu sai quanto costa in Nueva York a vivere? Mira, tu sempre tienes que estar trabajando, dormiendo.
1: Dice, sai quanto costa New York? Altro che pisolino, perché lì è un
0: lavoro. Non hai tempo!
1: Vabbè, però è il primo club dove invece dei DJ trovi che ti rimbocca le coperte.
0: Vete sin tu cartera.
1: Vamos, andale, vai là.

0: Taiga.
1: Yappa, ya tu sabes. Allora, prima parlavamo del club Rest and Stop.
0: Yes.
1: E tu dicevi, ma guarda qua in Central Park a New York, dove ci si può riposare.
0: Lay down alla yerba?
1: Sì, anche, però è un building.
0: Ah,
1: è
0: okay.
1: Una
0: è un
1: cosa,
0: edificio,
1: una sorta di edificio, esatto. Okay. Con ambienti pensati per concentrarsi, per fare una pausa, insomma, per concentrarsi in una pausa.
0: Ah, ok.
1: Questo è il discorso.
0: Mejor.
1: Luci soffuse, atmosfera tranquilla, insomma, diversa dal classico locale notturno.
0: Hopefully it's up to code.
1: Ma sì, è up to code, certo che è tutto a regola. Babalu, come on, dai.
0: Vabbè, che trovare.
1: Dai, vabbè, tu devi lavorare e invece certa gente vuole concedersi 2 minuti di pausa. 105 Miami.

0: Stand by.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
1: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
2: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105 X-Masters, fino al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con
3: Pizza Romana da Giulio Cesare. Sottile, scrocchiarella, cotta nel forno a legna. La vera pizza romana da Giulio Cesare. Oggi anche a Milano in Brera.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavi-

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
4: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
6: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telomare firmato Rabanne.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Ciao da Laura Cremaschi
12: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
11: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59 euro, freschezza e protezione per tutto il giorno, non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
12: Acqua e sapone,
11: oltre la convenienza.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
14: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
15: 105 Miami. It's not about the speed at which you move, but rather about the direction and persistence of your efforts.

0: Brian Cox con State of Mind.
1: And I know where my state of mind is.
0: Dov'è la tua testa?
1: It's on low. Sapevate che?
2: Here we go. Hey, did you know that?
0: Eccoci qua, ritorniamo ancora a New York. Perché andiamo là? Perché lo sapevate che a New York si parlano fino a 800 lingue diverse.
1: See, that's a melting pot right there. 800. Now, there are 5 areas of New York. There's the Bronx, Queens, Brooklyn, Manhattan, Long Island. Which one has the most diverse languages?
0: Ecco, e quale di questi 5 posti ha, diciamo, la più diversa? Perché allora, nessun altro luogo al mondo ha una tale varietà linguistica come il quartiere di Queens.
1: So Queens is the one.
0: Queens, per le sue strade si possono ascoltare decine e decine di lingue diverse. È praticamente considerato proprio un mosaico culturale che riflette la storia dell'immigrazione di
1: New York. So if you're coming to Queens from Italy, bring an interpreter with you.
0: No, in Queens parlano anche, mi sa, italiano. C'è la Little Italy.
1: They have the Little Italy.
0: E ci sono tutti gli accenti del nord, del sud, del centro Italia. Ognuno parla la sua dialetto.
1: Non
0: c'è problema, vai tranquillo.
2: Stay tuned, because the party is on.
0: E a Radio 105 sono le 22.

0: italiano. C'è una grande famiglia a New York d'Italia, ma anche a Miami ci sono tanti italiani, yeah. Quindi voglio dire, siamo un po' in tutto il mondo, siamo un po' in tutto il mondo, quindi bello, we are everywhere.
1: I told you, you know Tony, Tony, you don't know what you're doing, Tony. You know what I'm saying?
0: I know what you're saying.
1: Hey, yo, what you doing over there?
0: I'm doing, well, I want to see, che cosa ci ha preparato Thomas,
1: Let's find out.
0: Let's find out.

0: Rap Zone. Oh, ci siamo.
1: Nicki Minaj is getting some applause.
0: Yep,
1: you'll never guess where.
0: Esattamente. Nicki Minaj ha ricevuto un applauso, ma dove?
1: Oh, get ready.
0: Tra poco.

0: And due spari, Pops.
1: Pop, pop, pop, pop. That's Tyga, baby. Two Pops right there inside the Rap Zone, 105 Miami.
0: Nicki Minaj in the news. Riceve un applauso, ma dove?
1: But from where is...
0: Alla Casa Bianca. Dopo essere stata elogiata pubblicamente da Donald Trump durante un esclusivo pranzo al Rose Garden Club.
1: That's big.
0: E infatti è successo lunedì pomeriggio. Lei è arrivata al Rose Garden, alla Casa Bianca, indossando un abito Versace per partecipare a un evento insieme al Presidente degli Stati Uniti. La sua vicinanza al movimento MAGA ha attirato molta attenzione negli ultimi mesi, perché ad aprile aveva partecipato anche alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca come sostenitrice di Trump, mentre a maggio aveva visitato SpaceX a Starbase per assistere al lancio di Starship e aveva ringraziato pubblicamente X ed Elon Musk per il loro impegno sulla libertà di parola, quindi sarebbe X in italiano. Durante il pranzo al Rose Garden della Casa Bianca, che è stato un evento esclusivo con tavoli decorati, atmosfera diciamo club, molto club privato, molto high end, Trump è uscito sulle note di God Bless America, Bless the USA, e la sala si è alzata in piedi ad applaudendolo, e nel suo discorso ha poi citato pubblicamente Nicki Minaj elogiandola davanti agli ospiti mentre lei si è alzata ricevendo gli applausi della sala. È stata una celebrazione molto, molto bella per quanto riguarda Nicki Minaj.
1: Yeah, I mean, look, some people think it's good, some people think it's bad. You decide, we just report.
0: Sì. Noi abbiamo semplicemente riportato la notizia, perché appunto Nicki Minaj è praticamente una sostenitrice di Trump ed è anche una rapper di un certo livello. Quindi,
1: now you know.
0: Yeah.

0: and Martin Garrix con Bizarre. Questa è l'ultima collaborazione tra Madonna e il famoso DJ producer Martin
1: Very Garrix. Bizarre.
0: Molto bizzarra come collaborazione. È uscita bene, dai.
1: I could say something, but I'm not gonna say it.
0: What do you want to say? Cosa devi dire?
1: I was gonna talk about how bizarre somebody looking right now, but I'm gonna leave it alone.
0: Perché?
1: I'm not saying nothing.
0: Parli di Madonna.
1: No, I didn't say that.
0: C'è un look bizzarro.
1: I'm not saying that.
0: Vabbè,
1: keep it moving,
0: la porta bene. Porta keep bene i suoi anni. Sono un po' rifatta. Però secondo me è in gamba.
1: So, what's coming up next?
0: È in gamba. Sa ancora farsi rispettare. Ancora fa musica. Tanta gente aveva 30 anni. Già molla tutto. Dai, lei quanti ne ha? 80?
1: No, what's coming up next?
0: Next, il ritmo latino. No, non c'è il ritmo latino. Senti, cosa ne pensi? Ci sono alcuni oggetti che sarebbe meglio non mettere nei contenitori all'aeroporto. Perché sono veramente stravaganti. Ne parliamo tra poco. The beat of Miami.
2: The weekend is here. Don't go anywhere.
0: Stand by.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da €4900, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da €4900.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
12: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da €23.950 con qualsiasi usato.
13: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
15: Che botta! Per ogni botta è Matoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
16: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame?
18: Mac!
16: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
19: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
20: Welcome to the Magic City.

0: 5, Miami. You're listening to Peggy Gould. Whoa, man.
1: È bella questa produzione di Peggy Gould. Allora, ormai stiamo arrivando alla stagione dei viaggi.
0: A lot of people are going to be traveling
1: soon,
0: especially August, right?
1: Agosto, esatto.
0: They're already making plans, get ready, we're going to hook you up, we're going to give you some advice.
1: Esatto. Allora, vi vogliamo raccontare questa cosa, perché durante la stagione dei viaggi estivi, ovviamente gli aeroporti possono diventare piuttosto stressanti. Ma secondo gli esperti di viaggio ci sono alcuni oggetti che sarebbe meglio non mettere mai nei contenitori dei controlli TSA.
0: Ok.
1: Controlli all'aeroporto praticamente. Quindi non parliamo solo di roba strana, Parliamo proprio di roba che portiamo con noi. Tipo, ci sono allora, portafogli, contanti e passaporti, meglio tenerli dentro una borsa, perché se finiscono persi nel sistema dei controlli di sicurezza, il governo americano non è responsabile della restituzione.
0: Sorry, that's gone.
1: Quindi metteteli anche in un sacchettino di plastica, nel plastic bag, qualcosa, ma non mollati come molti fanno nel cassettino quello
0: be
1: lì
0: smart, be safe.
1: Dei controlli.
0: Correct.
1: Piuttosto che telefono, andrebbe diciamo evitato nei contenitori. Secondo gli esperti, le file dei controlli TSA sono tra i luoghi, le file, scusatemi, non facevo l'inglese, le file.
0: You're thinking English.
1: Esatto.
0: Detto che pasa, Vicky bilingual.
1: Sì, scusate, tra inglese e italiano le file.
0: Dressing
1: le file, le file.
0: Sì, don't worry about it. They understand.
1: I controlli TSA sono tra i luoghi dove avvengono più spesso furti di smartphone, le
0: corretto,
1: file, non le
0: corretto.
1: File. Ok, quindi attenzione anche a orologi, gioielli e piccoli oggetti di valore facili da dimenticare o perdere. Da evitare inoltre batterie al litio sfuse e power bank, perché potrebbero insomma essere un po' rischiose, rappresentano un rischio di incendio.
0: Well, it's very very rare, but it does happen, so you know you gotta take precaution.
1: È raro, però se succede perdi
0: Boof!
1: L'aereo. Esatto.
0: And then fire.
1: Cos'è successo? Fermate tutti i pompieri e tu perdi l'aereo. Ma c'è qualcos'altro da non mettere per via dei germi.
0: But there's more.

0: is me, it's gonna please hold.
1: Watch out now.
0: Per favore, hold, hold on.
1: Big shout out to the Beat Nuts, what's up?
0: Eccoci qua, allora parlavamo
1: Airport, travel.
0: Quello che è esatto la TSA, cioè la Transportation Security Administration.
1: Correct.
0: Che sarebbe l'agenzia federale degli Stati Uniti responsabile della sicurezza nei trasporti, soprattutto negli aeroporti, dice di non mettere nei cassettini.
1: Correct.
0: Quando fai il controllo,
1: be
0: no?
1: Careful what you bring.
0: Esatto, e soprattutto dicono di non appoggiare nei contenitori cuffie, occhiali e cuscini da collo, non tanto perché potrebbero sparire, ma perché i contenitori TSA, appunto TSA, vengono toccati da migliaia di persone e possono essere pieni di germi proprio su oggetti che poi entrano in contatto con il viso, insomma, quindi non è salubre. E un dato curioso è che ogni mese, negli aeroporti americani vengono dimenticati tra i 90.000 e i 100.000 oggetti.
1: Wow.
0: Durante i controlli di sicurezza.
1: Wow. So, I mean, it's hard, it's tough if you're working as a TSA. I mean, that's a lot of stuff you gotta look, make
0: beh,
1: sure.
0: Sì.
1: And I'm okay with waiting.
0: Sì.
1: I will wait because I know I'm safe, or at least a better percentage of safe.
0: Da
1: know?
0: Un lato hai ragione, meglio che facciano bene i controlli, dici che così almeno viaggio sicuro e sono sicuro che, insomma, in teoria i controlli dovrebbero essere fatti per bene, in effetti.
1: But be careful what you're putting through too if it touches your face.
0: Sì, esatto.
1: Touches your head, like headphones or glasses. Because those bins get dirty, it's not like they're cleaning them.
0: Sì, no, no, esatto, perché poi non è che li puliscono ogni volta che la gente ha messo la roba, li rimettono rimpilati uno sull'altro e quindi tu ci rimetti dentro la tua roba. Quindi meglio pensarci un attimino. Quindi, insomma, i controlli in aeroporto per qualche minuto, tutti scoprono cosa c'è davvero nelle nostre tasche.
2: Welcome to the Magic City.
3: Stand by.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa! Un sapore che ti puglia!
9: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Oye, oye, oye, ritmo latino, ritmo latino.
1: J Balvin, S.O.G. con Ryan Castro, Omerta.
0: Omerta.
1: Omerta, esatto, eccoci qua. Ritmo latino, sì, ebbene sì. E parliamo ancora di vacanze. Mm-hmm. Passeresti mai le tue vacanze nell'hotel più pericoloso del mondo?
0: Pericoloso?
1: E già sento, no!
0: No way!
1: No!
0: Bueno! Dammi tutto primero,
1: ecco.
0: Antes che...
1: ascolta.
0: Dale, sì.
1: Allora, tutto quello che devi fare è farti lasciare praticamente a circa 55 metri dalla costa, in mezzo all'Oceano Atlantico, su una piattaforma sospesa nel vuoto.
0: Oh boy.
1: Si chiama Frying Pan Tower.
0: Castaway.
1: Ed è una vecchia.
0: Parlando con Coco.
1: Ecco, parli con il Coco, con la voce di Coco. No. Ed è una vecchia stazione della Guardia Costiera situata al largo della Carolina del Nord. La parte più avventurosa è circondata da acque infestate dagli squali e si trova proprio in una zona soggetta agli uragani, dove generalmente passano di lì, se ne arriva, uno. Perché dicono che è pericoloso?
0: Sto
1: per questo,
0: che no.
1: No, vero? Per arrivarci gli ospiti vengono sollevati con un sistema di imbracatura fino a circa 24 metri di altezza sulla piattaforma. E una volta arrivati bisogna aspettare il ritorno praticamente della barca o dell'elicottero per poter poi andare via.
0: What?
1: Sì. Allora, la torre può ospitare fino a 12 persone. Dispone di 8 camere, docce calde, wifi e una cucina completa. Gli ospiti possono anche pescare e fare snorkeling. Se per caso ti fidi, ce la vuoi provare a sfidare gli squali. E un soggiorno di 3 notti parte da circa $600 a persona.
0: E tu chiedi?
1: Vuoi andare là?
0: Mira, en el medio del mar.
1: En medio del océano, sí.
0: Sin nada. Bueno, hay comida, ¿no?
1: Sí, c'è tutto. Ti danno tutto, ti danno el wifi,
0: sí.
1: Anche.
0: Pero comida. Esto no es algo como arena y una isla. No, esto es algo artificial.
1: En medio al mare.
0: De metal.
1: Sí, è sostenuta questa casetta da queste gambe di metallo.
0: Un platform.
1: Sì, una piattaforma, un... tipo dove quando estraggono il petrolio.
0: No, io non voglio essere.
1: È una piattaforma.
0: Si me pagan sí. 600 yo voy, pero yo no voy a pagar.
1: Se cade in acqua al rischio che uno squaletto ti dia una sgagnata, c'è, voglio dire.
0: No.
1: Perché proprio lì non c'è terra, non c'è niente. Proprio quando dicono che è perfetto per staccare da tutto, in effetti, anche dai soccorsi.
0: Con tiburone,
1: esatto.
0: No.
1: Soccorsi,

0: as humans, music, two phones on.
1: Oh, due telefoni accesi, yeah. Non uno, due.
0: What's wrong with that?
1: Uno per la moglie, uno per l'amante, giusto?
0: Well, you never know.
1: Certo,
0: one for business.
1: Sì, uno business. Uno
0: business.
1: Appunto, per l'amante, di pure amante. Si chiama amante. Secondo telefono si chiama amante.
0: Business, okay.
1: Bene, tu e i tuoi business, mannaggia.
0: Right, right.
1: Rispetta la moglie. Per favore, rispetto.
0: I do respect her.
1: Sì.
0: I go home every night.
1: Va bene, ma non vuol dire che la rispetti perché vai a casa ogni notte.
0: That's
1: devi rispettarla in tutti i sensi. No business.
0: No business?
1: No.
0: I have to be out of business?
1: Out of business. Bravo, vai out of business. In quel caso ci sta bene. Abbiamo finito, ragazzi. Ci becchiamo domani.
0: All right. It's time to go. But
1: grazie.
0: We'll be back tomorrow.
1: Grazie, ragazzi. Yes, grazie, Babalu.
0: Grazie, Vicky.
1: Grazie a Superstar DJ Rasmin in the Mix. Grazie a Thomas. Fate un buon sabato. Ops.
0: Vicky,
1: la mia cagnolina.
0: You're bad for business.
1: La mia cagnolina che abbaia.
2: This is Cento Cinque. Radio Cento Cinque. From Miami. Cento Cinque, Miami.
3: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105X Masters.
4: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
3: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
4: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
3: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
4: 105X Masters, fino al 19 luglio.
3: Solo
4: con Radio 105.
3: In collaborazione con
4: Monge Natural Super Premium. Le crocchette con la carne come primo ingrediente.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
4: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira.
4: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Una nuova birra Forst 00.
13: Assaggiala.
14: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
13: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti.
15: Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
16: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
17: La senti?
18: Nel
17: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
18: NEN.
17: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN.

trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
0: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Radio 105. Proud to be different.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29,950 qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105 per i Saloni Vella interessati. Info in DM su Vella_Education_Italia.
5: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105 X-Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Quest'estate Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Sui treni Intercity, con l'offerta Bimbi Gratis, i ragazzi fino a 15 anni viaggiano gratuitamente e gli adulti con il 40% di sconto. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto, offerta a posti limitati. Info su trenitalia.com.
13: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
15: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
16: Outmin del 25/3/2026.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1,800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
21: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
22: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: hit del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: People of Vita Loca, let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Vita Loca on Radio 105.
1: Il tuo momento preferito della settimana è finalmente arrivato. Sta per iniziare il radio show più urban di Radio 105. 105 Vita Loca, io sono Tommy Luciani e siamo prontissimi per partire. Let's go!

0: prossimo su Radio 105.
1: Welcome to Vita Loca Radio Show.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no.
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
4: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo! Sono passata a O Mobile! 100 giga a 4,95 euro al mese! Vai sul sito e passa anche tu a O! Ora ho tutta l'estate davanti! Costo di attivazione 4,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin! Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità! Solo fino al 3 agosto! Maggiori dettagli in negozio e online! Leroy Merlin! Voglia di fare casa!
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: We are back to Vita Loca on Radio 105.
11: Come se non ci fossimo fermati, lasciati travolgere e alza il volume. Vita Loca riparte ora su Radio 105.

0: E anche questa puntata vola al traguardo. Grazie per aver condiviso quest'ora con noi. Ci sentiamo prestissimo, sempre qui su Radio 105.
1: Vita Loca on Radio 105.
2: Nen.
3: La senti?
2: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
5: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
6: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
9: Ciao da Laura Cremaschi
10: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
9: I Salva Sleep Care Free Cotton Field da 44 pezzi sono a 2,29 euro. La variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49 euro. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort 16 pezzi sono a 2,19 euro. E con un prodotto della linea Carefree Salva Sleep o tamponi OB, in omaggio uno stick solare labbra Pizbuin.
10: Acqua e sapone,
9: oltre la convenienza.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Andrea Belli presenta 105 in the Club.

0: Benvenuti nel nostro Club On Air. Friday Night, DJ in session. Andrea Belli presenta Belli Italiani.
1: You're listening to 105 in the club with Medusa.
2: I am Aura and I am in the club.
3: I am the second voice for 105 in the club.
0: Now, 60 minutes with... Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica. Andrea Belli presenta Belli Italiani.

Solo su Radio 105 arriva Belli Italiani, bootleg, mashup e remix che fanno vibrare ogni classico in un modo diverso. Alza il volume e ascolta

0: You are in the 105 Club.
1: Il venerdì notte è 105 in the Club.
0: We'll be back in a while.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.

0: gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Rain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no.
0: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: 105 in the club.

105 in the club. Benvenuti nel nostro club on air. Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: su 105 in the club.
1: Inseguendo una libellula in un prato. Un giorno che avevo rotto col passato, quando già credevo di esserci riuscito, son caduto. Una frase sciocca, un volgare doppio senso. Mi ha allarmato, non è come io la penso.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: The best music, the best DJs, all around the world. You are in

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: This is a long, crazy weekend. You are in the club.
2: It's in the club with Medusa.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Andrea Belli presenta 105 in the Club.